0: più.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Di fronte a così criminalità di sobborghi di città, di fronte al ripopolamento di alcuni borghi, no, con l'acquisto della casa un euro, mamma mia, che sozzume. Laura Franzetti Lombardini, bentornata.
3: Grazie. E a proposito, sì, a Monte Carlo,
4: ecco, tu sa, preso a proposito di paesini, città di provincia, che un euro,
2: che succede?
3: Tu sai che è obbligatorio stare, passare un po' di tempo, tot mesi. Allora, cosa fanno le persone che investono e magari portano dei patrimoni a Monte Carlo? Aprono l'acqua della vasca per far vedere che c'è la bolletta dell'acqua, accendono la luce o mandano il portiere, un factotum, ad accendere ogni tanto la luce in caso di controlli.
4: Che gli frega loro delle bollette salate, che gli frega, non lo sapevo questa cosa. Sì, a Monte Carlo, sì, sì, se sì, compri casa devi dimostrare sì, che vivi lì,
3: è perché se no porti fuori dei capitali,
4: sei furbo,
3: e vadi le tasse,
2: certo. Quanto è bello evadere le tasse.
4: Io comunque volevo consultare Laura Branzetti Lombardini per una cosa. Non so se ci ascoltavi prima, sbeffeggevamo un po' la Francia che ha perso ai mondiali e ci domandavamo: ma perché chiamiamo il bidet in francese se loro non ce le hanno? Ma tu come lo chiameresti?
3: Avete raccontato la storia di perché si chiama bidet?
2: Quello dei bordelli?
3: No,
2: legato
3: arriva dopo.
2: Ah, okay.
3: Tu arrivi subito, lì, non so perché Roberto Bardello, non lo so.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Cash Globo, promo flash.
5: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show. Radio
1: Global. Vi posso assicurare che gli avvocati inseriscono i dati e fa tutto ChatGPT.
2: L'ho appena
1: detto.
2: Sì,
1: una riletta così generale, ma ormai si affidano molto. E poi ci sono anche proprio dei programmi fatti apposta, che è una ChatGPT, diciamo, legale, dove loro inseriscono i dati, escono gli atti con i riferimenti delle varie sentenze, tutto quanto.
3: Vabbè, ovviamente prima gli dicono verifica che tutti i dati che mi stai dando siano corretti.
1: No, loro inseriscono soltanto i dati.
3: Vabbè, ci sarà un prompt che hanno messo all'inizio, mi auguro,
1: sì, certo,
3: perché sennò
1: sì,
3: chi
1: sì,
3: verifica?
1: Sì, fa i vari collegamenti, poi diciamo redige l'atto, l'avvocato lo legge così a grandi linee, ma però se perde di meno tempo.
2: Ma il cliente lo sa oppure sa che invece è stato
1: che no, c'è stato un grosso studio dietro di mesi, capito?
2: E quindi conviene a questo punto, invece di consultare l'avvocato, consultate direttamente ChatGPT. Tanto l'ho detto.
1: Guarda, sì, alla fine sì.
3: Siamo molto più tranquilli.
2: Adesso andate all'avvocato adesso.
4: Sarà pieno di atti che dopo la firma ci hanno scritto: vuoi anche una versione più breve?
0: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: The Morning Show. On Radio Globo.
1: Ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Beh, sarebbe bellissimo poterti fare l'Italia ai mondiali, ma purtroppo non partecipiamo. E allora che facciamo? Ci consoliamo con la canzone dei mondiali del Morning Show di Radio Globo. Le notti magiche diventano notti tragiche.
2: Reload. Quello che sarà l'inno di questi mondiali per la nostra nazionale, notti tragiche nel Morning Show di Radio Globo. Mano sul petto e tutti quanti insieme. All together.
3: Forse non sarà.
2: Non ci credo.
3: Questa canzone.
2: Non ci credo. Ma che cos'è?
3: A portarci indietro nel girone.
4: Ma siamo ancora qua per un'altra sbornia. Per dimenticare Irlanda e Bosnia.
3: E in campo
2: sì, vai.
3: Chiesa, Ken e Raspadori.
2: Vai Raspadori, numero uno.
3: Riempiamo.

0: bambino.
1: È brutto, ragazzi. Che sogno.
0: Tuo figlio non lo vive. È già grandino.
1: È vero, eh.
2: Ha già 11 anni ormai e dagli spogliatoi.
1: Sa che ha visto altre nazionali uscire.

0: Attenzione! Attenzione! Momento triste.
1: Non ci arriva Donnarumma. La Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
2: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito. Non ci voglio credere.

0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: migliori, anche in televisione,
1: sul canale 91
0: del digitale terrestre,
2: Globo TV.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Perché non fare un'acquetta, quella frizzante, con dedicata a Satana? No, cioè nel senso,
2: ma cosa dici?
1: Ma ci sta, ma perché? Ma ha senso l'acqua naturale?
3: Come contrastare?
2: Diabolica!
3: Certo!
2: Acqua diabolica!
3: Esatto! Forza! Certo!
1: Col growl proprio anche, l'acqua del diavolo!
2: Acqua diabolica!
1: Oh!
2: Così, la voce così.
1: Certo, guarda che secondo me qua ci fai veramente.
2: Il testo dice, occhio raga, che questa è veramente frizzante.
3: Uliveto
1: c'ha Del Piero.
3: C'ha Del Piero, noi ci avremmo Marilyn Manson.
1: Oh. Bellissimo. Ma mentre si addenta la testa, cos'era? Di un topo, no?
2: Quello era coso, era.
1: Quell'altro. Audrey Hepburn.
2: Audrey Hepburn!
3: Acqua da Tiffany!
2: Ozzy Osbourne! No ragazzi, non ce la faccio!
3: Ma non ce la fanno più!
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Streaming FM. TAV. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Eccoci pronti a partire con una nuova settimana. Buon lunedì 20 luglio. C'è Federica Della Valle sulla radio che suona. Solo le migliori, Radio Globo. Solo le
0: migliori. Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: E quest'ora di ripasso la dedichiamo a venerdì scorso. Chiaramente stiamo parlando del Morning Show di Radio Globo. Ancora buongiorno e buon inizio settimana da Federica Della Valle. Siamo pronti ad iniziare con il Morning Show Replay.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: got something I wanna talk about.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Quando si viaggia si porta anche indietro un souvenir, così per ricordo, ma qualcuno ha portato a casa dei souvenir proprio di merda. Questa è Radio Globo.
3: Good morning everyone.
1: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
3: Morning Show.
1: Morning Show Replay.
4: Good morning
1: Radio Globo.
5: Ma sì, ma poi capito, ha preso però. Sto brocione che beve alcol e due scoiattoli impagliati. Però dall'aereo c'è? È sceso questo brocione impagliato.
6: Sì, ma scusate,
5: 750 euro.
6: La domanda però, ma che ci devi fare? Ma che cos'è? Ma che ricordo è? Che
5: allora,
6: souvenir è? Capito? Cioè non riesco a capire.
7: Ma è un brutto souvenir.
5: Allora è un brutto souvenir, però mi fa specie che voi, che comunque siete delle persone simpatiche, non capiate che è un brutto souvenir che fa ridere. Cioè come quando io vado in viaggio e mando alle mie amiche la cartolina più brutta che riesco a trovare, prendo il magnete più orribile che ci sia nel negozio di souvenir per regalarlo alle mie amiche. Cioè abbiamo questa cosa noi, ok? Ci fa ridere, però invece di comprare il vero souvenir, che souvenir ti vuoi comprare nel 2026?
6: Ma non cioè, lo so, ma dai, a parte il souvenir,
5: vede un procione, allora, si è fatto due risate, non ha pensato agli animalisti, si è comprato.
6: Adesso chi se ne frega del procione, io però dico, no? È vero che quando sei in vacanza diventi totalmente rincoglionito, perché se tu vai, che ne so, in viaggio a in Marocco, ti compri naturalmente che cosa? Il vestito tipico marocchino. Che quando tu lo metti, dico io,
5: cioè
6: io
5: voglio...
6: Ma quando?
5: Tu lo metti.
6: Sai che fine fa? Al massimo a un carnevale lo ritiri fuori. Ah, oh, mi vesto da marocchino. Cioè,
5: non vai.
8: Io per esempio in Messico acquistai un sombrero.
6: Ecco, capito? Adesso mai dimmi messo. Giovanni.
8: L'avevo preso rosso, un certo colore, tipo carino, magari devi festeggiare per una vittoria di calcio, eccetera. Ovviamente non ho vinto nulla. E è attaccato al muro, però è carino, un po' di vellutato, molto figo.
6: Bello.
8: Però non è che dice fa freddo, che te metti il sombrero? Non funziona.
7: Come l'hai
8: così
7: imbarcato?
8: Questa è un'altra storia. Quando siamo scesi dall'aereo, ce l'avevamo in testa. L'abbiamo messo
6: perché te l'ho detto, quando sei in vacanza sei totalmente rincoglionito, sei preso da quell'atmosfera, no?
8: E te metti sto sombrero
6: poi
8: grosso,
6: magari
8: così,
6: con degli amici che ci giochi anche un po' e quindi fai l'imbecille, no? Ma tu immagini Giovanni su a Palmiro Togliatti con il sombrero? Cioè, no,
8: ma perché
6: non voglio, ma per così
8: tanto non fare,
6: per dirne una, Giovanni.
9: Nelle Filippine ho fatto la stessa cosa, mi sono comprato un bel cappello da mondina, sono scesa dall'aereo col cappello da mondina, adesso sta appeso come quello di Giovanni Lucifora, insomma, a prendere polvere.
6: Il cappello da mondina, ragazzi. Filippine, dico bene, Filippine, vai ancora.
10: Ad Amsterdam io e mia moglie, souvenir zoccoli di legno. Io volevo la bustina di origano, però niente da fa, zoccoli di legno, che poi se l'ha mangiato il cane, sgranocchiato il cane, perfetto.
6: Zoccoli di legno, ragazzi.
7: Almeno sono tornati utili.
6: Sì, si è fatto i denti il cane, non fa, ecco, come quando il gatto si fa le unghie sul divano, li mortali.
11: Come souvenir io ho preso l'abitudine di prendere un pochino di sabbia, un pochino d'acqua e delle conchiglie nei posti di mare dove vado, e ho tutti i barattolini dei posti con le varie etichette, quindi il souvenir non lo compro ma me lo faccio.
6: È quella dei 40 kg di sabbia,
8: no, questa è una di quelle che quando l'aereo atterra applaude.
5: Ma è un crimine. Ma non puoi dirlo così senza vergognarti, scusa. Non si prende la sabbia delle spiagge, non si può.
6: Ma lei dovunque va deve prendere qualcosa.
5: Ma deve cambiare.
6: Vabbè, una provetta.
12: Ma sti geni che prendono le conchigliette e ci fanno le provette, quindi io il souvenir non lo compro. Ma perché non se ne sta a casa invece di viaggiare?
6: Ecco, boom, vai, colpita e affondata.
13: Vabbè, se pensi che la gente ce se lascia pure, chiede proprio all'intelligenza artificiale come posso lasciare la mia ragazza.
6: È vero, ragazzi, se volete poi ne parliamo, ma ci sono notizie di gente che insomma sta proprio divorziando con l'intelligenza artificiale.
7: Beh, c'è anche chi ci si accoppia con l'intelligenza artificiale.
6: Sì. Anche
7: la nuova frontiera è quella.
6: Non è farina del tuo sacco e viene tutto fuori. Cioè nel momento in cui ci si lascia va bene, ok? Magari chiedi come puoi fare, come puoi intraprendere quel cammino, no? Cioè per lasciarsi. Però invece se stai approcciando con una persona poi si capisce che non è farina del tuo sacco. Che fai? Vai sempre in giro con l'intelligenza artificiale?
5: No, infatti.
7: C'era un film, aspetta, non mi ricordo come si intitolava?
5: Lei.
6: Roxanne.
7: Ah, bravo.
6: C'era il suggeritore, no? Sì, mi ricordate? Sì, c'era il suggeritore. Poi alla fine vennero fuori tutti gli altarini.
7: Che era in carne e ossa in quel caso.
6: Sì, certo, vai.
10: Oggi è venerdì, lavorate voi, direzione Santa Marinella, io. A casa dei miei suoceri, io.
6: Va bene, vai pure, però sappi che oggi... Copriti, mi raccomando, non ci sa mai.
4: A proposito di giornate calde, appena stacco vado in ferie, parto stanotte direzione Valsenale, sta a casa di mia suocera.
5: Wow.
4: 2531 metri, oddio, con una temperatura serale di 9 gradi, e mi sono portato anche la felpetta.
6: Oh mio Dio.
1: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.

0: 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ancora sul caso Roggero, venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo è intervenuto il magistrato Di Gioia.
0: Il Morning Show sta arrivando. Wake up! Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Noi, naturalmente, ne vogliamo parlare con chi ne sa più di noi e credo, insomma, che abbiamo al telefono la persona giusta, Valerio De Gioia, magistrato, attualmente consigliere della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma, consulente giuridico della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. Buongiorno, buongiorno dottore.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Allora, grazie per essere qui al Morning Show di Radio Globo. Stiamo cercando di capire qualcosa di più, insomma, noi di giustizia ne capiamo il giusto, no? Però ecco, c'è questo sentimento popolare, quindi ci si chiede per quale motivo 14 anni?
4: Beh, perché è stato condannato per omicidio volontario, tra l'altro plurimo, cioè si è ritenuto che questo tipo di azione, di condotta, non potesse essere considerata di legittima difesa. Non so se avete avuto modo di vedere.
3: Sì.
4: Però parrebbe, almeno dalle immagini del filmato, che l'uccisione dei rapinatori sia avvenuta all'esterno della gioielleria, quando la rapina era ormai cessata. Siccome la norma sulla legittima difesa è una norma eccezionale che ti consente, no, di agire direttamente senza aspettare le forze dell'ordine, ma il presupposto è che il pericolo per la tua vita o la vita di un altro sia attuale. Nel momento in cui la rapina finisce, il rapinatore, certo, va via dall'esercizio commerciale, ecco, quello non è più legittima difesa, ma viene considerato una sorta di vendetta privata per la quale l'ordinamento non concede sconti, e di qui la condanna a 14 anni.
3: Ovvio che poi c'è il sentimento popolare, no? Ma aveva già subito altre rapine, anche se poi la giustizia, certo, non ragiona con il sentimento. La giustizia, insomma, è qualcosa di diverso, è proprio per questo, grazie a Dio, dobbiamo dire, perché se si ragionasse con il sentimento, vabbè, sarebbe la fine della giustizia, quindi si ragiona in maniera. Però, diciamo, questo sentimento c'è, no? La gente dice: ma questo è una persona che ha subito già un sacco di rapine, ma che cosa doveva fare all'ennesima rapina con la moglie, la figlia in pericolo di vita?
4: Sì, certamente, questo, diciamo, è il sentimento popolare, ma nella valutazione poi della condanna si è tenuto conto di questi elementi, perché, ecco, se io uccido due persone e tento di uccidere una terza persona, mi danno certamente l'ergastolo.
5: Sì.
4: Invece,
5: certo,
4: in questo caso hanno considerato le circostanze attenuanti generiche, la provocazione, ma non la legittima difesa, neanche un eccesso di legittima, okay, difesa.
5: Quindi sono pochi, sono pochi 14 anni, perché tutti stanno dicendo 14 anni così tanti.
4: Beh, per un omicidio plurimo, un tentato omicidio, sono oggettivamente pochi. Poi c'è del porto abusivo dell'arma. In altre condizioni la pena sarebbe stata certamente più alta.
3: Perché il porto abusivo dell'arma? Perché quell'arma, cioè,
6: non poteva uscire dal negozio.
3: Poteva uscire dal negozio, vero?
4: No, non so se la poteva detenere, o forse si poneva la questione di poterla portare fuori. Questa è una questione che non conosco, ma nell'imputazione, tra l'imputazione, c'era anche questo reato. Quindi tutti ci stiamo preoccupando di una pena così alta, in realtà più bassa penso non poteva essere se rimane l'ipotesi dell'omicidio volontario. Concordo sul fatto che le norme possono essere modificate, quindi valorizzando questa condizione psicologica nella quale quest'uomo certamente versava, perché tu, se subisci una rapina e vedi tua moglie o tua figlia minacciate di morte, ecco, anche nel momento successivo non controlli le tue azioni,
3: certo,
4: però quello deve essere il legislatore che può prevedere la legittima difesa estesa anche a una fase successiva, perché allo stato attuale la reazione successiva viene considerata una ritorsione, una vendetta, una sorta di esecuzione. Tu infliggi, come cittadino una pena a quelle persone che neanche l'ordinamento può infliggere, perché da noi la pena di morte non è consentita.
7: Certo. Fortunatamente. Senta, ma anche il precedente che aveva Roggero, che praticamente aveva già minacciato una persona nel 2005, il fidanzato della figlia, secondo quanto riferito appunto da alcuni atti della procura, sarebbe stata utilizzata anche lì una pistola. Questo viene preso in considerazione in un processo che è completamente diverso da quello, però viene considerato un precedente, avvocato, magistrato?
4: Beh, sì, viene considerato un precedente.
7: Quindi aveva un precedente.
4: Ma non lo so, forse questo episodio che state raccontando spiega il motivo per il quale non potesse detenere la pistola, ecco perché.
7: Io lì volevo arrivare.
3: Sono due cose scollegate.
4: La revoca del porto d'armi si basa anche su questi tipi di comportamenti e di condotte. Molto semplice che ci sia la revoca del porto d'armi per fatti meno gravi. Ora, considerando questo come un precedente che può aver influito sulla pena, non penso.
3: Dottor De Gioia, la sentiamo un po' male, diciamo, il collegamento non è al massimo. No, allora chiedo subito, perché insomma poi alla fine è questo di cui si sta parlando. Secondo lei arriverà questa grazia? Ci saranno possibilità per avere la grazia?
7: Per un omicidio volontario plurimo?
4: No, non credo che ci siano i presupposti per la grazia. Ci sarà sicuramente la possibilità di ottenere dei benefici penitenziari, vista l'età non trascorrerà molto tempo in carcere.
3: Quindi insomma adesso c'è questa raccolta firme, abbiamo visto, c'è già la procedura che è stata avviata.
7: Si potrebbe creare un precedente che non va bene proprio a livello di legge. Potrebbe.
3: Va bene, e noi la ringraziamo. Il collegamento, come dicevo, non è proprio ottimale, quindi, però ecco, ci ha dato le risposte che volevamo sentirci dire. Soprattutto volevamo capire qualcosa in più, no? Se questi 14 anni alla fine sono troppi, oppure se invece in relazione a quello che è successo, se magari hanno tenuto conto di tante situazioni e quindi hanno abbassato al minimo la pena.
0: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Fa tanto caldo e qualche ascoltatore si è messo lì con l'intelligenza artificiale a dedicare una canzone al Morning Show di Radio Globo.
2: Good morning everyone.
3: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
4: Morning Show.
3: Morning Show Replay.
5: Good morning
3: Radio Globo.
6: Comunque questa mattina segnalavamo grandi problemi di caldo. Abbiamo detto che sarà una delle giornate più calde, ma lo diciamo ormai da 20 giorni che è una delle giornate più calde. Però noi andiamo dietro ai meteorologi. E prima dicevamo potrebbe essere il titolo di una bella canzone. Oggi è la giornata più calda.
7: Sì.
6: Oh, nemmeno a dirlo è arrivata la canzone da parte degli ascoltatori.
8: Dai,
6: Allora ce l'hanno segnalata. Io non ho voluto nemmeno sentire in preview, quindi non so di che cosa si tratta. È una canzone che parla del caldo. Vogliamo sentire insieme?
7: Ma l'hanno fatta gli ascoltatori o ce l'hanno segnalata?
6: Non ho capito. Fede, mi sai dire, ce l'hanno segnalata?
9: Esatto.
6: Ah, bene. Allora, mi dice che l'hanno realizzata con l'intelligenza artificiale.
8: Ah, ok. Okay,
6: dai, allora, sentiamo questa canzone. Non sappiamo il nome di chi l'ha fatta. Vabbè, ce lo dici dopo.
7: Sono
6: dai.
7: I pinguini tattici artificiali.
6: Può darsi. Bene, vai.

0: sotto.
1: Adesso non dico che chissà che testo doveva sviluppare, almeno due parole sull'umidità, però ce le poteva
0: non
1: mettere.
0: È tanto il caldo, ma l'umidità.
1: Un po' di fantasia.
0: Poteva fare. Allora, vogliamo rilanciare? Se c'è qualcun altro che si sente di fare la stessa cosa, vada pure.
2: Ma adesso questa cosa delle canzoni con l'intelligenza artificiale. Hanno sostituito le lettere scritte, che ne so, durante i compleanni. Adesso tutti con queste canzoni dell'intelligenza artificiale.
0: Tutti.
2: Le sto vedendo a tutte le feste che sto andando. C'è sempre qualcuno che ha fatto la canzoncina con intelligenza artificiale. Ma hanno sostituito le lettere, praticamente. Oppure, che so, i messaggi carini, diretti. Sì, beh, noi abbiamo fatto una festa, ovviamente ognuno doveva scrivere una lettera.
0: Madonna, ragazzi,
2: sono arrivate
0: festa
2: le canzoni artificiali qua.
3: Madonna, come una lettera.
0: Ma che festa è? Cioè,
2: beh, no, c'era
0: un compleanno, c'erano dove scrivi la lettera.
2: No,
0: ma
2: c'erano dei motivi profondi, adesso non so dire.
0: Adesso però, i motivi profondi quali vuoi portare? Ma stiamo scherzando?
2: Mi stava chiedendo e rispondevo a
0: la. Ma non t'azzardare più la parola profondo qui dentro, cioè proprio non t'azzardare. Io dico solo domani è la giornata più calda. Molto bene, però rimane, rimane. Vabbè, ragazzi, è una cosa proprio. Domani è la giornata più calda. Che bello, la lascio in sottofondo.
1: Il tormentone estivo,
0: Ha voglia, ha voglia.
4: Wake up. Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo. Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Torna tra poco su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: A proposito di intelligenza artificiale, qualcuno di qualche studio legale ci ha confessato che anche gli atti degli avvocati sono fatti con ChatGPT. Sentite qua la puntata di venerdì scorso del Morning Show di Radio Globo.
0: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay Radio Globo.
4: C'è in Inghilterra una piattaforma online che si chiama Divorce Online,
5: sì.
4: Divorce Online, mm-hmm. dove gli utenti possono chiedere consigli oppure tipo puoi dire a quel coglione che è un coglione, gli spiegano la storia e lui, un po' come l'ascoltatrice ha fatto, no? Gli crea tutto il discorsetto. Ed è successo proprio al creatore di questa piattaforma Divorce Online, che è anche un premio Nobel, si chiama Geoffrey Hinton, che praticamente la moglie di lui ha usato l'applicazione che lui ha creato per dirgli che è uno stronzo.
5: Geniale, cioè, geniale. È incredibile, è incredibile. No, però ecco, effettivamente ci si rivolge a ChatGPT anche per le situazioni molto delicate, come quella del divorzio, per esempio, no?
4: Come no?
5: Tu butti dentro all'intelligenza artificiale tutte le informazioni, ricostruendo un po' la storia, i vari atteggiamenti, che poi magari siano un po' di parte. Questo è un altro discorso, perché tu naturalmente scrivi la tua versione a ChatGPT,
4: sì.
5: Non è che scrivi anche il punto di vista dell'altro, quindi è normale che tenderà a darti ragione, no?
4: Però magari qualcuno può dare delle indicazioni, no? Ci sono sti prompt comunque che tu gli dici sì, sincero, per favore, sì, imparziale, non perché te lo sto scrivendo io, e magari riesce anche a far capire all'altra persona che ha sbagliato. Chissà.
6: Però, ragazzi, io voglio dire, l'intelligenza artificiale è utilissima, io lo trovo a livello strategico per consulenze che riguardano magari al posto del commercialista, dell'avvocato, veramente è un grandissimo aiuto, almeno in fase, diciamo, preliminare. Però, raga, sulle questioni di cuore, cioè qua diventiamo noi dell'intelligenza artificiale, ma metteteci ancora del vostro, ma veramente vogliamo annichilirci così?
5: A volte non sai gestirla quella situazione, o a volte cerchi la scorciatoia, oppure magari cerchi di farti coraggio e lo fai con l'intelligenza artificiale.
6: Sì, però vai pure impacciato, goffo, sbaglia qualche parola, però pensa.
7: Non va più de moda, Gabri, pensare.
8: Io ChatGPT lo uso spesso per le mail, fai le revisionate, scrivo la mia versione, gli dico, gli spiego la situazione e gli faccio revisione e correggi. E lui me la revisione e me la corregge, evitando pure gli orrori di grammatica che faccio.
5: Bene, però mi raccomando, fai attenzione a non fare l'errore che fanno in tanti, di lasciare anche, vuoi che ti scriva una versione un pochino più
4: ma scusate,
5: corretta?
4: Ma vi ricordate quell'ascoltatrice che ci ha mandato il vocale dicendo che era stata lasciata e lui aveva lasciato nel messaggio scritto il finale di ChatGPT? Vabbè,
5: ragazzi,
4: ovviamente la persona che usa l'intelligenza artificiale deve essere intelligente.
9: Secondo me dovrebbero chiedere all'intelligenza artificiale come curarsi proprio loro stessi, che si rivolgono a loro. È una tristezza.
5: Lui è contrario all'utilizzo di ChatGPT, però insomma in alcuni casi c'è da dire che è anche utile. Vai.
10: Ragazzi, io dopo 2 anni che avevo praticamente lasciato l'università sto riprendendo grazie a ChatGPT, sto facendo studiando grazie a lui, insieme a lui, diciamo. Quindi se può essere utile a qualche universitario, ben venga.
5: Quindi non solo cose negative, anche dipende un po' da come si utilizza, no? Ecco, per esempio, prima dicevamo a livello legale è abbastanza utile, no?
7: Vai a poi devi sempre riscontrare, però.
5: Sì, chiaro. Poi c'è sempre bisogno del professionista. Il professionista, certo, naturalmente ti dice se quella cosa è giusta o sbagliata consultando ChatGPT a sua volta.
7: Certo.
5: Daniela, ciao, buongiorno.
11: Ciao ragazzi, buongiorno.
5: Sì, allora Daniela, tu che lavoro fai?
11: Allora, io lavoro in uno studio legale come segretaria ormai da anni. E vi posso assicurare che gli avvocati inseriscono i dati e fa tutto ChatGPT.
5: L'ho appena detto.
11: Danno sì una riletta così generale, ma ormai si affidano molto. E poi ci sono anche proprio dei programmi fatti apposta che è un chat GPT diciamo legale, dove loro inseriscono i dati, escono gli atti con i riferimenti delle varie sentenze, tutto quanto.
4: Vabbè, ovviamente prima gli dicono verifica che tutti i dati che mi stai dando siano corretti.
11: No, loro inseriscono soltanto i dati.
4: Vabbè, ci sarà un prompt che hanno messo all'inizio, mi auguro,
11: sì, certo,
4: perché sennò
11: sì,
4: chi verifica?
11: Sì, fai vari collegamenti, poi diciamo redige l'atto, l'avvocato lo legge così a grandi linee, ma ma però si perde meno tempo.
5: Ma il cliente lo sa oppure sa che invece è stato
11: che no, c'è stato un grosso studio dietro di mesi, capito? E quindi
5: conviene a questo punto, invece di consultare l'avvocato, consultate direttamente ChatGPT. Tanto l'ho detto.
11: Guarda, sì, alla fine sì, perché comunque, ma io anche la collega, cioè è venuta da noi per fare la segretaria contabile, non sapeva nulla, lei ha imparato a farlo con ChatGPT, sì, ma sì, nel giro di pochi mesi.
6: Beh, ha imparato a farlo, ha imparato a usare ChatGPT che lo fa al posto suo.
11: Io dico sempre, infatti, no, sono gli altri scemi che studiano, però insomma.
7: Ma poi la parcella che chiedete quant'è?
11: Quello poi, sì, è sempre uguale, mica
5: sempre
11: si dice,
5: quello.
11: Ovviamente.
6: Cioè non c'è uno sconto.
11: Ripeto,
7: sconto
11: no,
7: chat,
11: sono sempre state tanto studio da parte di ChatGPT, però non si dice, capito?
7: Non si dice.
5: Se potesse fatturare ChatGPT,
7: fattura, te preoccupa.
5: In America, ragazzi, c'è chi ha vinto delle cause facendosi difendere da ChatGPT, non è proprio una cosa fuori dal mondo. Bene, grazie per questa tua confessione che ci hai fatto in onda. Molto bene, siamo molto contenti.
4: Siamo molto più tranquilli.
5: Adesso andate all'avvocato adesso.
6: Sarà pieno di atti che dopo la firma ci hanno scritto: vuoi anche una versione più breve?
0: Il morning show sta arrivando. Wake up. Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel morning show. Morning show replay on Radio Globo.

0: Mondo Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Qualcuno è andato su Vinted a comprare i cartelli del concerto di Ultimo per caso? Ecco, bravi, bravi. Torniamo alla puntata di venerdì scorso del Morning Show di Radio Globo.
2: Wake up!
0: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
3: Vabbè, comunque prima dicevamo, se c'è un cantante disponibile a farci questa canzone, domani è la giornata più calda. Allora, abbiamo trovato Ultimo, in realtà, si è candidato Ultimo. No, non è vero, sto scherzando, però ci sono delle notizie che riguardano il mega concertone di Ultimo che c'è stato a Tor Vergata settimana scorsa, se non ricordo male.
4: Record.
3: Quanto è passato?
5: Settimana scorsa.
6: Il 4 luglio.
3: Vabbè, allora sapete che insomma ci sono stati dei fan che si sono portati via addirittura i cartelli, no? Che indicavano le uscite, i bagni. Insomma, si sono portati via qualche piccolo ricordino. Ci sono delle novità che riguardano questo.
4: Allora sì, perché sono portate via queste segnaletiche che venivano utilizzate per il deflusso dei fan, il deflusso ovviamente delle persone. Bene, sono stati rubati, su Vinted l'hanno messi a 800 euro e adesso però il Comune di Roma ha detto fermatevi un attimo, ha presentato un esposto. L'assessore ai grandi eventi, che noi conosciamo, il nostro amico Alessandro Onorato, ha annunciato questo esposto in procura definendo il gesto un reato e non una semplice bravata. Ricordiamo che rubare segnali stradali è un reato anche abbastanza gravino.
3: Non posso?
4: Ecco.
3: Non
4: adesso
3: posso.
4: Il comune sta raccogliendo le segnalazioni e le prove per individuare i responsabili. Quindi, ragazzi, l'avete messo su Vinted, l'avete messo sui social in vendita. Adesso vi stanno cercando e vi verranno a
3: wanted.
4: Cercare a casa.
3: Wanted.
6: Sì. Wanted.
3: C'è una taglia. Wanted. C'è una taglia su quello che ha messo l'annuncio.
4: Esatto.
3: Ma scusate. Io mi sono rubato un bagno chimico, non potevo? Non si può fare?
6: No, no.
0: Il Morning Show sta arrivando. Wake up. Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: la vostra voce nella prima ora del Morning Show qua su Globo.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
4: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
5: Flash, flash, flash.
4: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
6: Cash Globo, il tuo contante è ancora più scontato. Solo le migliori in FM DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
0: Ed eccoci qua di nuovo.

0: Radio Globo.
1: Sai che c'è? Che Giovanni Lucifora mi entra in studio alle 6 meno un minuto e mi esce fuori prima della sigla. Benissimo, parlo con Sidoti. Buongiorno Gabriele Sidoti, come
2: buongiorno
1: va?
2: A te, buongiorno a te, buongiorno a te, grazie, Fede, sto bene.
1: Facciamocela io e te questa roba.
2: Ma
1: qua.
2: Tanto, dico.
1: Obblighiamocela io e te.
2: Dico, tanto.
1: Guarda, entra lui con questo fare.
2: Peccato che la TV non è attiva, guarda.
1: Sì, infatti.
2: Peccato
1: infatti.
2: Che. Assurdo.
1: Voglio vedere quando sarà attiva poi anche nella prima ora questa trasmissione.
2: Vedrai.
1: Se Giovanni dal divano ci guarderà. Buongiorno Giovanni.
3: Buongiorno a tutte e a tutti. Arriva la Spagna.
1: La Spagna, sì, buongiorno. Spagna. Effettivamente sì, finalmente ci siamo tolti dalle scatole i mondiali.
3: Adesso sì, tolti dalle scatole. Che vuoi fare? Sempre stupidaginette.
1: Non
3: sta a
1: fare stupidaginette, io non l'ho visto, cioè non ho visto pochissimo.
3: Tutto il mondo l'ha visto.
1: Beh, io no. Io avevo da fare altro e quindi non.

0: Lo sai, no, è vero.
1: Sì.
0: Perché poi ho avuto delle cose. Ti volevo chiamare.
1: Ah, però adesso poi... dicono di così.
0: No,
1: col senno di fuori.
0: Col senno di fuori. È vero, hai ragione. Auguri Federica, raffica di auguri a Federica.
1: No, ormai basta. Contento, è finita. No, ormai basta, è finita, è passata. Quindi andiamo a vedere come sarà questo 20 luglio oggi con il meteo.
0: Secondo te come sarà?
1: Molto caldo.
0: Molto caldo.
1: Adorabile e molto caldo.
0: Si parla tanto del cambio del tempo. Cioè, raga, ancora una settimana manca prima che arrivino le pioggerelline, quelle carine. Per oggi, invece, ancora domina l'anticiclone africano. Oggi una volta ci sarà una condizione di bel tempo, molto caldo e soleggiato su tutta la regione,

0: poco nuvoloso, temperature massime tra 31 e 37 gradi all'ombra, valori notturni spesso tropicali e tra l'altro per il caldo dopo vi devo dire una cosa sui condizionatori.
1: Personale opinione, su Radio Globo non c'è niente di vero, Giovanni che fa sempre quello più serio.
2: Io il mio lo regalo, adesso lo metto su Vinted.
3: Cosa? Cosa?
2: Lo metto su Vinted.
3: Ma cosa?
2: Condizionatore, hai visto adesso?
1: Discorsi vuoti senza fine concreto, il morning show ti parla in modo sincero, sincero.
2: Il male del secolo.
4: Il morning show di Radio Globo.
5: Buongiorno!
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ben ritrovati dopo una settimana di ferie, mamma mia, da sogno proprio in Sicilia. Buona
2: bello,
6: giornata.
2: Bello, una settimana in Sicilia, beato te. Tanta invidia, sì.
7: Buongiorno Radio Globo, finalmente sono finiti sti maledetti mondiali di calcio. Sono pure contento che l'Italia non ha partecipato. Basta.
2: Ah, sì,
7: calcio, colazione, pranzo e cena, basta. Boh, domando per un amico, ma quando è che si tornerà a parlare del caro benzina? Ma non so. Però no, così, buona giornata.
2: Io vorrei non parlarne del caro benzina, vorrei semplicemente vedere i prezzi come ci aggradano.
0: Parliamo del caro benzina. Caro benzina, la benzina costa tanto, tantissimissimo, aumenta sempre di più, punto, finito. Che dobbiamo
2: lettera.
0: Dire? Che dobbiamo dire gli altri?
2: Tipo caro amico
0: caro
2: ti
0: benzina,
2: scrivo.
0: Come va?
8: Bene. Ragazzi, buongiorno, buon inizio settimana. Ma ieri la Spagna ha vinto meritatamente la Coppa del Mondo. Se finiva 3-0 la partita non avrebbe riparato niente,
2: no, niente.
8: E comunque speriamo che questa settimana si abbassano le temperature, perché anche ieri è stata una giornata molto calda.
2: Ah, che volevi dire sui condizionatori prima?
0: No, che praticamente, beh, questo poi farà parte anche delle nostre nevs, delle nostre news, perché l'ondata di caldo che continua a mettere sotto pressione la rete elettrica della capitale, adesso i blackout ci sono, hanno interessato soprattutto alcuni quartieri, come ne dico alcuni, non tutti, comunque Subagusta, Centocelle, Torre Angela, Villaggio Prenestino, Colli Albani, Monteverde, anche un po' di zona di Esquilino e in particolare Largo Brancaccio. Areti ha schierato, pensa, più di 600 tecnici e 85 gruppi elettrogeni per ripristinare il servizio e limitare i disagi a famiglie e attività commerciali. Ciò vuol dire che non puoi accendere il tuo bel condizionatore, o quantomeno lo puoi accendere, ma se va via la luce te prendi il caldo.
2: Questo è vero. Beh, come fai però a controllare questa cosa? Cioè dovresti fare un'ordinanza per non farli accendere. No, nel senso che questo succede perché tutti insieme
0: perché fa
2: accendono
0: caldo,
2: sì.
0: Perché fa caldo.
2: Ma veramente, cioè adesso io non voglio fare un discorso così banale, no?
0: Uh-huh.
2: Io raramente accendo il mio, ok? E poi io penso, sto in un attico e quindi sei sempre quella che dice: ah, ma come fai qua? Pensa che il caldo,
0: sì,
2: ti
0: sì.
2: Dicono. E effettivamente sì, fa più caldo rispetto a, che ne so, a casa di mia madre, no? Uh-huh. Che è al piano terra. Ma io lo accendo pochissimo, sarà perché ti amo.
0: No, ma perché no, a te no. Piace il tuo odore,
2: me,
0: di sudore?
2: No, non sudo, Giovanni, ancora con sta storia del sudore. Io non sudo, io sudo se mi impegno a sudare.
0: Ti interessa il sudore di quello del piano di sotto?
9: Allora, c'è da dire una cosa, Fede. Tu non soffri il caldo, vabbè, di tuo lo ami e tutto quanto. Però sembra di parlare con mia madre che mi dice: giù in Sicilia, no, ma qua c'è un caldo. Non è vero, perché comunque lì c'è caldo, ma hanno il mare, hanno il vento, il freschetto, perché comunque
2: certo,
9: mamma sta in campagna.
2: Non è fermo come qua, tu dici.
9: Stessa roba secondo me è anche da parte tua, cioè nella posizione in cui vivi sei un po' più aperta e tutto, magari è più ventilato e ci fai
2: e
9: meno caso.
2: E questa è casa, e quando sono in macchina, cioè capisci? Io
9: e là è un discorso di sofferenza forse,
2: a me
9: capito?
2: Piace il fatto che le
9: esatto.
2: Temperature siano più alte adesso in questo periodo qua, poi per carità con tutta la sicurezza del mondo,
9: chiaro,
2: nel senso si sa che ci sono dei momenti in cui non puoi fare un'attività sportiva
9: è ovvio.
2: A 50 gradi, quello che
9: però ti dico così perché io che vivo nel quartiere di Centocelle in un appartamento, in un condominio, tra i vari condomini, tra i vari blocchi di condomini, io squaglio, cioè io squaglio anche a luna di notte, non ce la faccio. E avendo le zanzariere, che per carità è un lusso, le zanzariere ti bloccano tutta l'aria, ha voglia che apri le finestre, cioè c'hai caldo, si muore.
10: Quando sono tutte elettriche le macchine, qui quattro condizionatori mettono sopra a caricare la linea elettrica.
2: Ah beh certo, è vero, è che dovranno ricaricare tutte insieme, quello sì, bisogna correre ai ripari, certo.
11: Buongiorno,
3: Ma non si era detto che era l'ultima settimana di caldo intenso, da lunedì si abbassavano le temperature, arrivava il freschetto, eh? Oh.
0: È vero, solo che ci si riferiva al Nord Italia. Avete visto anche cos'è accaduto in fine settimana, per il concerto di Bad Bunny, con queste palle da tennis che scendevano dal cielo. Quindi è verissimo, per quanto riguarda noi dobbiamo aspettare un po'. Altra notizia, Italia Show a Spa, perché parliamo di Formula 1, ha trionfato Antonelli, poi c'è stata anche la bella Ferrari con Leclerc. Se qualcuno ci vuole parlare della Formula 1 invece dei mondiali di calcio, a noi, a me in modo particolare, diciamo, fa piacere. Però andiamo sulle notizie di cronaca, perché c'è stata paura in un centro sportivo di Mentana per una fuoriuscita di cloro nell'area piscina. Evacuate circa 50 persone dopo i malori accusati da adulti e bambini. Pensate che un bambino di 5 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre altre 7 persone sono in codice giallo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e il personale specializzato. Accertamenti in corso per chiarire le cause dell'incidente. È un catamarano di circa 12 metri ha preso fuoco al largo di Tor San Lorenzo nel comune di Ardea ed è poi affondato. A bordo c'erano due uomini, soccorsi dalla guardia costiera e dei vigili del fuoco anche con un elicottero. Uno dei due è rimasto gravemente ustionato ed è ricoverato in prognosi riservata. La capitaneria di porto ha aperto un'indagine ovviamente per accertare le cause dell'incendio. E ti chiudo questa prima sfornata, sì. Sempre diciamo...
2: No, sfornata no, Giova, perché sennò le persone calda. Poi c'hanno allora, l'aria condizionata e fa caldo.
0: Questa congelata, perché parla ancora di acqua, dopo 25 anni mare, questa volta Sabaudia perde definitivamente la bandiera blu, lo abbiamo detto i giorni scorsi. Ah. Adesso la Foundation for Environmental Education, quella che
2: a WhatsApp
0: è l'ente che assegna questa bandiera, ha confermato la revoca, ecco. Per la carenza riscontrata nel servizio di salvataggio sulle spiagge libere, ritenute non conforme agli standard richiesti. Il comune annuncia interventi comunque per adeguare il servizio e tentare di riconquistare il riconoscimento nella prossima stagione.

0: 92.
1: Comunque volevo dire all'amico che dice delle macchine elettriche che è risaputo che la rete elettrica italiana non riuscirebbe a supportare le macchine elettriche, è troppo vecchia e ce lo dimostra ogni anno d'estate.
0: Sì, cioè nel senso che se questa transizione energetica la vogliono fare per bene, forse devono mettere mano anche a quello che sarà e si ritorna a parlare dei temi del nucleare.
2: No, a me fa molto ridere, per esempio, quando ci sono delle emergenze, bisogna costruire delle abitazioni, non so, viene in mente che so, il post terremoto, no? Ci costruiamo le casette. Vabbè, le casette le costruisci, va bene, ma le fognature, le tubature.
0: Certo, devi fare una preparazione prima.
2: Perché
0: certo,
2: se no è inutile mettere la casetta là. È come prendi la macchina, ma non c'è il carburante. C'è qualcosa che non quadra.
0: Non so se c'è qualche benzinaio all'ascolto che ha letto o che è arrivata una comunicazione, perché sembra che ci sia la possibilità di convertire la propria stazione di servizio in una stazione elettrica. E io all'inizio ho pensato: vabbè, dai, ti danno 60.000 euro a te benzinaio per mettere le colonnine elettriche, no? Questo ho pensato, ma leggendo bene non è proprio così.
2: No.
0: Cioè ti dicono proprio: togli la benzina e mettiti in elettrico. Tu immagini un benzinaio che sta là e fa: facciamo il pieno? Sì, ok. Sono le 8 di mattina e ci vediamo a mezzogiorno, così poi mi paghi.
2: Sì. Uno ci deve pensare prima.
0: Sono quelle fast, che comunque ci mettono di meno rispetto a, però comunque una ventina di minuti te la vuoi fare là per ricaricare? Non lo so, poi magari ce lo facciamo raccontare da chi ha la macchina elettrica o da chi è un benzinaio e sta pensando di fare questo cambio. Non credo. Intanto 6:12, buongiorno e buon inizio settimana dalla prima ora del Morning Show su Radio Globo.

0: buongiorno, vorrei segnalare che sul viadotto della Magliana direzione Fiumicino c'è un pastore tedesco nella carreggiata. Attenzione, perché è impaurito e dalla parte della corsia di sorpasso, quindi lo trovate in curva. Sono già state avvisate le forze dell'ordine.
1: No, lasciatelo stare, scusa, magari è uscito un secondo dalla fattoria, rientrerà, poi
2: posso sempre andare lì. Può essere che attraversa la strada, non è carino.
1: E perché non è carino?
2: Perché... o schiacciano purello.
1: Ah, ma il cane! Ah no, io pensavo un pastore, proprio un signore, un pastore tedesco.
2: Perché infatti parla X-Sprechser gut Deutsch.
1: Ah, ecco, ecco per l'ha capito, diceva questo è tedesco.
2: Un contadino tedesco.
1: Un pastore di quelli che c'ha le
2: un agricoltore tedesco.
1: Pensavo di sì, pensavo fosse così.

0: Buongiorno, io volevo parlare di Formula 1. Ho Bravo. Visto un grande Prost. Che spettacolo!
1: Grande, mia. Nigel Mansell.
2: Perché Niki Lauda
1: Alboreto e Alboreto. Mamma mia.
3: Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Buongiorno Federica. Che brutta persona Giovanni. Federico, sono 108 anni che lavora con te. Non vero. Solo auguri, ma anche regalo ti ha fatto. Vero, ma mi sa che un po', no, Giovanni, regalo. Un po' braccetto.
1: Allora, sul regalo no, perché ci siamo detti da sempre mai farsi il regalo al compleanno. Questa brutta abitudine di farsi il regalo, che è una cosa che cerco di fare anche con i miei parenti e i miei amici.
2: Non regali nulla.
1: No, non mi faccio neanche regalare nulla. Certo, cioè, certo. Ovviamente. Però magari la sorpresa, quella particolare, come hanno fatto, ne so, le mie amiche sabato sera, sì. Cioè, prelevarmi e portarmi a bere quelle il mare di Fregene. Mi dispiace per quelli che vanno al mare in questi giorni, ma non c'è. C'è solo la spiaggia.
2: Non c'è il mare.
1: L'ho bevuto io con la cannuccia.
2: Si è bevuto il mondo. Ma quello che vogliono sapere gli ascoltatori, un'altra cosa, quanti anni?
1: Quanti anni?
2: Quanti anni compio?
1: Quanti anni compio? Quanti anni compio?
2: Quanti anni compio? Non si dice l'età di una donna.
1: Allora, il contachilometri dice un'altra cosa.
4: 29, giusto?
1: 20, no. No, magari. Magari.
4: 32.
1: 31. 47, Gio. 47, cioè ti sembra una 47enne? Cioè vi sembra una 47enne?
2: Sì, dovresti portarteli meglio in effetti. Sembri una 56enne, però
5: guarda, le nuove batterie elettriche stanno arrivando dalla Cina con un minuto e mezzo hai caricato, quindi stai allo stesso pari della benzina.
1: Un
5: minuto e mezzo stai all'80% della batteria. Già con l'80% ci fai tanta roba. So colonnine nuove, nuova generazione.
1: Bellissimo.
5: La tecnologia va sempre avanti, ragazzi.
1: Beh, un minuto e mezzo è niente. Cioè è anche meno del pieno della dramatica.
2: Stanno arrivando dalla Cina, ci vuole un minuto e mezzo per ricaricarle, ma ci vogliono tre anni per farle arrivare
1: ma
2: qua.
1: Ma non è che tutti i giorni te devono arrivare dalla Cina. Una volta che sono arrivate una volta, basta.
2: Da un po' che devono arrivare.
6: Comunque è proprio vero, l'italiano è stupido. Se gli dai 10 euro di benzina al litro, borbotta, ma la mette. Se invece gli togli una partita di calcio, fai peggio casini e fa saltare tutto in aria. E infatti siamo stupidi.
1: Ma scusa, aspetta un attimo.
2: Però
1: aspetta,
2: si è dato lui attimo, dello aspetta. Stupido. Che stai cercando?
1: L'ascoltatore mi sa che sta qua sotto.
2: Perché?
1: Perché ha sentito che ha registrato da qua. C'eravamo pure noi.
2: Ah, ecco, ho capito. Sì.
1: Dove stai? Oh!
2: No, è andato via.
1: Ah, non sta qua sotto.
6: Comunque è proprio vero.
1: Senti che sta qua dentro.
2: Comunque, sì. Perché darsi dello stupido? Si è dato dello stupido da solo.
1: Perché? Ah, beh,
2: è
1: sì.
2: Italiano.
1: Sì,
2: ma
1: certo. È vero, è vero. Siamo dei fregnini, siamo dei pecoroni.
2: Quindi anche tu sei pecorone.
1: Molto probabilmente sì. Va bene. Lancetto?
2: Lancetto. Sanità. Mancano oltre 5.700 medici di famiglia.
1: Finita.
2: E tu dici Lancetto, non è tono di zitta.
1: Bello, mi piace però sto argomento, mi piace tanto.
7: Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
8: Sì, mo i nostri cari politici fanno le nuove stazioni di elettriche per i cittadini, rinnovano l'impiantistica elettrica nella città, sì, a fondo perduto per i cittadini lo fanno. Sognate, lo Stato si muove solo se ci guadagna sopra, se non gliene frega un dei cittadini, qualsiasi cosa c'è da fare, la fanno solo se ci guadagnano loro e amici loro.
7: Wait for me, I'll be back.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
10: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
11: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magia Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
4: E te lo voglio di.
14: Cosa?
4: Te lo voglio di.
14: Che cosa?
4: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla!
18: Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
20: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
21: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
22: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
21: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
22: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
21: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
22: ValentinoAutomobili.it.
1: Ma secondo te è radiofonico se io vado a spoilerare quella che sarà la prossima canzone tra 5 minuti?
2: Certo che, che è radiofonico.
1: È radiofonico?
2: Ma sì.
1: Allora, la prossima canzone che metteremo tra...
2: Ma che c'è?
1: Ma se è radiofonico o no? Ma
2: spoilerare una cosa del genere?
1: Allora, preparatevi perché la prossima canzone è quella di Craig David.
2: Ma preparatevi che devo fare?
1: Quelli che stanno fuori.
23: Ma poi che vuol dire radiofonico? Cioè, nel senso non è che la gente fa per strada e dice ma questa cosa non era radiofonica.
1: No, magari però qualcuno qua, che ne so, tipo il direttore artistico, senti, dice ma che ti metti a spoilerà così quello
23: io
1: che
23: voglio
1: c'è
23: una
1: dopo.
23: Definizione di radiofonico poi il direttore artistico la voglio
1: Sicuramente cosa... radiofonico non sono io e nemmeno Giovanni
2: Che vuol dire preparatevi cioè hai detto in una frase hai detto cose che non si comprendono
1: perché non
2: preparatevi,
1: si
2: comprendono
1: quando tu fai il lancetto delle notizie scusami.
2: Ma mica dico preparatevi che faccio il lancetto delle notizie
1: ma lo
2: preparatevi che adesso c'è la notizia di sport
1: ma lo sottintendi
2: no c'è nessuna tempo
23: non è che preparo te il giorno prima di andare in bagno di fare sto per andare in bagno non è che è radiofonico
1: è come quelli esatto. Che torniamo tra poco e parleremo di questa cosa qua
2: tipo in televisione
1: la prossima canzone che metteremo tra un po' dopo aver parlato per un po' sarà quella di Craig David che fa what's your flavor
2: e fuori dicono sti cazzi
24: everybody hates Marco.
23: Che inglese era raffinato.
1: Meno aggressivo adesso.
25: Buongiorno Radio Globo. Mettete sulla sigla.
26: Buongiorno Radio Globo, è bello svegliarsi con voi.
27: Ascolta Radio Globo.

0: qualcuno pensa, ah vedi è partita la canzone, invece no, è un ascoltatore
1: e che... non mi avevano avvisato,
0: no vabbè, okay, l'ascoltatore che sta facendo watch a fleva, watch a fleva,
1: ai 6.25 fa così l'ascoltatore,
0: potrebbe essere, perché guarda, sì, guarda che gente
1: Raffica the watch you like, hai detto come si chiama,
0: watch a fleva,
1: ok, Raffica watch
0: che fleva. Poi gente in botta a quest'ora ce l'abbiamo sicuramente, una è Ileana Caselli in che mi ha scritto adesso, una che sveglia a quest'ora, grande, di tutto bloccato, che mi fa gli auguri a quest'ora, evidentemente non è che sia stata presto, ancora deve andare a dormire, è questo il problema.
2: Ragazzi buongiorno, attenzione, altezza di Burtina, ci sono due ragazzi che sta sul raccordo, che tedeschi, stanno a piedi e camminano così, senza una meta, secondo me stanno un po' fuori di testa.
0: Ah, sul raccordo, beh sì, effettivamente, eppure quelli.
1: Beh, interessante che ce lo dica il nostro amico, però magari avvisa chi può fare qualcosa. Noi da qua che possiamo fare, quindi le forze.
0: No, più che altro facciamoci anche segnalare da quelli che vedono passando anche questi due ragazzi, se ci sono altri che li hanno visti, 393-777-7172.
3: Ragazzi, sulla Cassia Bis c'è un distributore di benzina che il diesel lo fa 250 servito 2390.
0: È tanto?
1: Boh.
0: Diesel non lo so, perché io non lo metto due, tanto sì,
1: credo, beh, sì,
0: 2,1,
1: sì.
0: Allora, ti togli dal messaggio quello là, grazie, così lo mandiamo in onda e poi vado da Giovanni, lo sta tagliando, ok, vado da Giovanni Lucifora, perché prima abbiamo parlato di medici di base.
1: Allora, in Italia mancano oltre 5.700 medici di famiglia, con le maggiori criticità nelle grandi città e nelle aree interne. Per favorire il ricambio generazionale sono disponibili 2.621 borse di studio per il corso di formazione in medicina generale. I sindacati comunque avvertono che senza nuove adesioni aumenteranno le difficoltà nell'assistenza territoriale. E adesso voltiamo pagina
0: e
1: passiamo al calcio.
0: Non approfondiamo questa cosa dei medici.
1: E approfondisci, prego.
0: Prima c'è Karim. C'è Karim.
1: Karim.
0: Karim. Buongiorno, Karim.
1: Caro Karim.
0: Caro Karim.
4: Buongiorno.
0: Karim.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno, Karim.
4: A parte il fatto che Federico ha detto l'accento giusto, Karim.
0: Karim.
4: E non Karim.
0: Beh, Karim, sennò sei una banca.
4: Detto questo,
0: sì.
4: Non so che dire, però l'unica cosa che voglio dire
0: che
4: io
1: tutti qua
4: conosco la Riglobo da quando avevo 16 anni, ora ce ne ho 40, quindi no?
0: E fin qui anche sti cazzi, cioè è proprio buttata là così.
4: No,
0: però
4: ha detto bene, voglio essere percuato, capito?
0: Ah, ok.
4: Poi, basta così.
0: Non ci credo.
1: Io non ho capito niente.
0: Tu hai chiamato partendo con una premessa, dicendo allora intanto parto dicendo che io seguo Radio Globo da quando ho 16 anni, giusto?
4: Sì, e poi dici vabbè e continua.
0: E continua. No, non continua. Non continua.
1: Vabbè, ma adesso quanti anni c'hai?
4: 40 al 7 dicembre, se volete saperlo.
1: No, era solo
0: e a 40 anni.
4: No, scusate, 41 al 7 dicembre. 41.
1: Vabbè, Karim.
0: Cosa?
1: Karim, uscire con te veramente da cultura.
0: Sì,
1: da
4: guarda,
0: certo,
4: sono pure pizzaiolo numero 1. Vabbè. Deve essere il mio segno, ci fa?
1: Ma acquario, che... caro. Beh, acquario.
4: È matto. Karim,
0: sì. Sai che ti dico, Karim? Senti qua.
5: Watch your fede, te lo mi watch your fede.
6: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole.
7: This is the morning show on Radio Globo.
5: Watch your flavor, give me watch your flavor. Watch your flavor, give me watch your flavor.
0: La
5: faccio idea, Federico.
0: La conosco.
1: Vabbè, però nessuno sa fare quella che ancora non ho mai messo oggi.
0: Che qua.

0: what you fede. Tell me what you fede.
1: Allora, medici di base, ce ne abbiamo all'ascolto, perché c'è sempre quella famosa polemica che è vero che mancano, si evince soprattutto dal fatto che, ne so, che il mio ha 17.044 pazienti.
2: Esattamente. Credo che debbano porre un limite al numero di pazienti.
1: Sì,
2: anche perché non ce la fanno, ma poi per far veramente... Io non la capisco sta cosa. Hai un numero aperto oppure ogni medico di base deve avere un tot di
1: ma pazienti? Secondo me si lamentano loro, dai, pazienti. Cioè ti pare a te che dicono ne voglio sempre di più, certo, a meno che non prendono soldi loro per ogni persona in più.
2: C'è un medico di base che può chiamarci, però che ci dica come stanno le cose. La domanda che fa Federica è fondamentale: più assistiti avete e più guadagnate, o quantomeno c'è una agevolazione per voi? Ecco, fatecela capire questa cosa.
1: No, e poi un'altra cosa che vorrei capire da quelli che hanno studiato per diventare medici di base, perché in genere tu...
2: La laurea di medici di base.
1: Come funziona? Cioè, magari cioè uno sogna di diventare medico di base, secondo te?
2: Certo, ma sogna, certo, ci sono varie specializzazioni, chirurgia, per dire tante, ci sta pure quello, perché poi per prendere la specializzazione il medico di base è medicina generale
1: e ti fermi
2: il medico di base invece poi si deve specializzare, il medico specializzato appunto deve specializzarsi in una cosa in particolare. Anche a Madrid sono le 6.31. Allora, la Spagna ha conquistato il mondiale, l'abbiamo già detto, battendo l'Argentina 1-0 ai supplementari grazie a un gol decisivo di Torres. Tra l'altro, se sei d'accordo, Fede, possiamo farci fare dei commenti dei nostri amici che sono all'ascolto, sono degli opinionisti. Un commento da 15-20 secondi per uno, se sei sempre d'accordo,
1: d'accordo.
2: 20 secondi di commento di questa partita. Quindi possiamo farla, una sorta di reportage.
3: Finisce qui la vittoria spagnola. L'Hermanita è arrivata, la seconda stella sulla maglia della Spagna. 16 anni dopo Iniesta, Ferran Torres, sempre a supplementare.
2: E anche a Roma migliaia di tifosi hanno seguito la finale davanti ai maxi schermi, soprattutto al Nomentano e a Testaccio. Dopo la vittoria i sostenitori spagnoli hanno festeggiato nelle strade di Roma. Per l'Argentina resta però la delusione, aggravata poi dall'espulsione di un giocatore e dalle occasioni mancate nel finale. Il trionfo consegna alla Spagna, l'abbiamo presentito, il secondo titolo mondiale della sua storia e poi il campione d'Europa, anche a livello femminile sta vincendo tantissimo. E tra l'altro l'Argentina, un giocatore che qui a Roma conosciamo bene, Paredes, ha scatenato una rissa di quelle che ti dico fermati. Fermati.
1: Fermi.
2: Stai gesticolando, vuol dire che stai muovendo, fermati.
1: Ma devo toccare il mixer.
2: Ti dico fermati, però. Ti dico fermati. Ecco. Bene, ora ti puoi muovere.
1: Okay.
2: Quindi è successa pure la rissetta finale.
1: Ah, Paredes, mamma mia, quanti muratori abbiamo all'ascolto che lavorano su Paredes pure
2: non
1: oggi.
2: Non lo so perché pare adesso.
4: Non ci

0: disannunciare, no, non credo, no? Ormai abbiamo già
1: ormai
0: detto.
1: Ormai, what's your flavor?
0: Sì, sì.
2: Ragazzi, buongiorno. A Viale Marconi, al parco, attenzione che ci sono due ragazzi che stanno facendo footing. Fate molta attenzione.
0: Cretini che siete. Siete dei cretini, veramente, guarda.
2: Ma Federico, per me questo qua sabato sera fate i cicotti, ancora se deve ripiare.
0: Karim di prima. The Morning Show.
3: Buongiorno.

0: Radio Globo.
1: Loro hanno una percentuale per ogni assistito, ma il problema è che quando va in pensione il medico di base non viene rimpiazzato, perché noi nella nostra zona cioè, abbiamo due medici che sono andati in pensione e quelli hanno detto chi si è dovuto prendere poi tutti gli assistiti, che poraci non ce la fanno, a prescindere dal soldo che ti danno, ma il problema è proprio il lavoro poi, che tu vai lì e devi fare dei fili, stai là tre ore per farti segnare una ricetta. Quindi il problema è proprio che non vengono rimpiazzati, come tutte le cose in Italia.
2: Ma sarà perché non vogliono fare i medici di base le persone che studiano per arrivare a diventare medici?
3: Ma sarà questa la carenza? A loro, non lo so, non si capisce questo problema dei medici di base, non si capisce se è un problema che si può risolvere oppure è un problema messo a sistema.
2: Ma chiamo il mio, glielo chiedo a lui, solo che magari è troppo presto a quest'ora.
3: E prova.
2: No, ma poi per chiamare lui lo posso chiamare o il lunedì tra le 9 e le 10 di mattina, il martedì tra le 19 e le 20, il mercoledì tra mezzogiorno e le tre. Ma che sì. Strani c'hanno?
3: Ma certo, non lo so, mi fai domande sui medici di famiglia.
2: Non sei mai stato dal tuo medico di base?
3: No, non sono mai stato medico di famiglia, è questo. No,
2: però sei stato paziente.
3: Sì, ma non guardo
2: gli orari,
3: ma io
2: non
3: faccio come voglio.
2: Ma non fai
3: noi
2: fare come vuoi.
3: Io ho un rapporto con il mio medico, non dico d'amicizia, ma quasi, quindi facciamo come ci pare, ci chiamiamo.
2: Ma che Alfonso?
3: Ma che Alfonso?
2: Ma che te fai ricette Alfonso?
3: No, che mi fai le ricette?
2: No, io so che se devo farmi visita, a parte le ricette che dato col Covid, anche lui adesso tramite mail, no? Se
3: vabbè,
2: devo prendere una medicina che lui già sa che prendo per altri medici specifici, ma se devo farmi visitare comunque ci devo andare in degli orari che ogni volta devo andare a controllare dalla foto che ho fatto, perché
3: ai 3 di notte dice, oddio,
2: sì,
3: chiuso,
2: però scusate
3: medico,
2: mettete il medico di base di Monterotondo Scalo per dire, no? Se è Lorenzo il medico, ok, sappiamo che è lui tutte le mattine e tutti i pomeriggi, è lui, non lo fate andare in giro, cioè non lo so come funziona.
3: Non lo fate a chi, con chi,
2: perché
3: ce l'ha,
2: lui
3: chi
2: va,
3: ti
2: in altri, va in altri paesi a fare il medico di base anche, quindi ti dice sto a Monterotondo 2 ore la mattina, poi vado a Montelibretti altre 2 ore, poi vado a Passo Corese, capito? Girano pure tanto.
4: Ma sei in mezzo, no? Il medico di base è aperto dai 10:15 alle 11:45 tre giorni a settimana. Ma chi va che ti risponde?
2: I
3: medici,
2: perché tu ne vuoi uno all'ascolto, lui dice non ti risponde.
1: Loro hanno una percentuale per ogni assistito, ma il problema è che quando va in pensione il medico di base non viene rimpiazzato, perché noi nella nostra zona
2: ha detto prima, sì, questo l'ha detto già prima. No, non è un déjà vu, io che sono una cogliona corimessa.
5: Buongiorno ragazzi, ad esempio so che i medici di base quando vanno in pensione non avvisano prima, perché la loro pensione dipende da quanti al momento, ad esempio se 20 luglio decidono di non lavorare più, di quanti pazienti hanno. Quindi se anche 2 giorni prima vanno via 2 persone, so che in base ai reali pazienti loro prendono la pensione, ecco perché non avvisano mai.
2: Ho capito.
3: Medici di base.
2: I medici di base, quindi più ne hanno e più la pensione è ciccia. Ecco, questo sì. Va bene. Lancetto.
3: Dobbiamo dare questo che è abbastanza drammatico. Bologna. Uomo ammanettato muore durante un intervento della polizia e sta girando anche un video. Good morning.
6: Chiama lo 06 89 28 996. Radio Globo.
7: Non ci stanno medici di base anche perché durante il Covid molti l'hanno licenziati, l'hanno mandati via.
6: Radio Globo Meteo.
8: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'anticiclone africano ancora ben saldo sul Lazio. Garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato su tutta la regione. I cieli infatti risulteranno sereni e tersi. Clima nel complesso asciutto con temperature massime diurne diffusamente fino ai 35-36 gradi, non solo nelle aree interne ma localmente anche sulle zone costiere. La ventilazione risulterà a regime di brezza sulle coste con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
12: Kia.
0: Movement that inspires.
11: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
12: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
11: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
12: Flash, flash, flash.
11: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
13: Cash Globo, il tuo contante è ancora più scontato.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: E te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
20: Ma non è vero, ma non è vero assolutamente una cosa del genere. I medici di base avvisano. Magari non avvisano uno per uno i propri utenti, ma avvisano. Ci sono medici che si sa da un mese e mezzo che si vanno in pensione, ma non è vero.
2: Questa signora la sta prendendo un po' troppo a cuore.
3: Beh, però magari ne sa un po' di più.
2: Sospetto sia medico di base.
3: Ma magari
2: chiamare, signora.
3: Certo,
2: chiamare.
21: The most fabulous radio show of the world.
2: Non volevo mettere questa. Volevo mettere quest'altra. Questa qua.
22: The morning show.
23: Mi piace la Nutella, gelato capanna e merendini in quantità.
24: Traffico sulla Flaminia tutti i giorni. Traffico sulla Salaria tutti i giorni. Lo sappiamo, diteci qualcosa di diverso.
23: Radio Globo.
2: Allora, la prossima canzone è Saif, Buona Domenica. Tra un po', tra un po'.
25: Ma che stai dicendo? La pensione va in base ai contributi EMPAM che versano. Non c'entra niente, assolutamente niente, quanti pazienti hanno. Lo dico perché sono commercialista e seguo tantissimi professionisti medici.
2: Allora, ha detto una cazzata l'ascoltatrice, quella di prima.
3: Certo. Evidentemente è così, insomma, sì. Stanno tirando fuori un'altra pensione.
2: Sì. C'è un'emergenza medici di base e sembra che dalle parti della Sicilia lì è ancora. Cioè, sono pro, addirittura sono diventati pro a quanto
3: livello
2: pare.
3: Superiore. Sì.
26: Confermo, nel mio paesello, adesso non ricordo bene il cartello, ma hanno messo un foglio scritto dove il medico evidentemente è andato in ferie.
2: Sì.
26: E ha detto non si può rimpiazzare il medico perché per mancanza di medici, quindi staranno fermi senza medico di base per circa 2-3 settimane. Ora abbiamo un ospedale vicino, ma
2: ecco, è andato a prendere un brutto cartello in cartolibreria, quello verde con chiuso per ferie.
26: No, addirittura ho fatto, sai, col foglio da stampante bianco e il pennarello scritto sopra in quel modo.
3: Ma evidentemente lì dovrà subentrare la guardia medica, perché se veramente qualcuno sta male e ha bisogno del medico di base, ovvio se sta male chiami l'ambulanza, però tipo magari quelle cose da casa, no, domiciliari, chiami la guardia medica. C'è la guardia medica?
26: Guarda, la guardia medica c'è, ma senza fare pubblicità brutta al mio paese e tutto, ma mia madre una volta, poverina, si è fatta male al dito, è arrivata in guardia medica, dovevano dargli due punti. E gli ho detto, guardi signora, non posso farle l'anestesia, non ce l'ho. Ma come non ce l'ha? Cioè, mia mamma gli fa, vabbè, senza.
2: Metti che ha avuto tante emergenze quella sera, può finire che anche del materiale.
26: Fede, 1200 abitanti.
3: Ma ha sofferto un animale.
26: Sì, io tenevo la mano a mamma e lei che metteva i punti.
2: Mamma mia.
26: Sì, terribile.
27: Come oggi tutti a piedi se la stanno a fare. Sulla autostrada, Castelnuovo 7 Bagni, uno a piedi in mezzo all'autostrada.
2: Ma che costa troppo il carburante se la fanno a piedi veramente?
3: È partita così poi la cosa.
2: Ma veramente. Vabbè, andiamo a Bologna.
3: Allora sì, perché insomma, la notizia della quale sta parlando molto ieri, al di là dei mondiali, insomma, perché questo 43enne di origini marocchine, Abderrahim Fakir, è morto in tarda mattinata al Pilastro, questo quartiere di Bologna che abbiamo purtroppo conosciuto per i fatti della Uno Bianca negli anni 90. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia, stato chiamato il 113 da alcuni residenti perché nel garage questo ragazzo, questo uomo 43 anni, insomma, stava dando in escandescenze. Non è ancora chiaro in che senso, però una volante è arrivata e, secondo le mie informazioni, anche l'assistenza medica, il 118. L'uomo avrebbe cominciato a dare colpi alla volante. Gli agenti avrebbero poi usato anche lo spray, quello al peperoncino, per bloccarlo. Alla presenza dei sanitari, poi, dopo aver spruzzato questo spray urticante, lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Quando sta lì con, appunto, il poliziotto, due poliziotti sopra, un altro gli tiene un civile, evidentemente, che gli tiene le gambe, ha accusato un malore ed è morto. Questo video sta girando molto, sappiate che se ne parlerà, perché è giusto che se ne parli e si accerti che cosa è accaduto.
0: The Morning Show.
1: Buongiorno, ma lo sai perché sono così?
4: Se no poi si capisce che sono io, no?
1: E che ha fatto voi?

0: l'Albania. Eccoci qua. Salutiamo tutta la comunità albanese nel nostro paese che fa rima, ma in particolare, se volete, qui a Roma.
1: Tranne quei bastardi che hanno rubato 45.000 euro di lettini solari di uno stabilimento di Reggio Emilia e li hanno trasferiti senza neanche cancellare il nome del Lido, li hanno trasferiti a Durazzo, che fa rima con...
0: Ammazzo,
1: sì, eh sì. C'è questo video di... c'è una persona al telefono, Sido?
0: Aspetta. Eccoci qua.
1: E... c'è questo video che sta girando sui social di questo tipo che è in vacanza a,
0: Durazzo.
1: A Capo Rodoni, non lontano da Durazzo, e trova decine di quei lettini che un anno fa sono stati depredati da un Lido qua a Reggio Emilia. Però noi sappiamo che all'ascolto abbiamo solamente bravi ragazzi albanesi, quelli stronzi stanno là, cioè.
0: Ma non esistono. poi stronzi, sono punti di vista, magari i lettini erano loro, magari era lo stabilimento di Reggio Emilia che l'ha rubati, per esempio,
1: e l'hanno riportati a casa.
0: Però poi stabilimento a Reggio Emilia è la piscina, che no?
1: Reggio Emilia, qua c'è scritto. Reggio Emilia. Forse sarà una piscina, non lo so, perché non c'è il mare Reggio Emilia o Reggio Calabria. Sarà un Reggio, uno che c'ha il mare, dai, uno dei due che c'ha il mare.
0: Insomma, Reggio Emilia il mare in ce l'ha.
1: Vabbè, comunque, notizia approssimativa. Però è un Reggio. Non so se è Reggio Emilia o Reggio Calabria, però comunque sia. È una roba dove o c'è una piscina o c'è il mare. Che notizia! Però adesso, al di là di tutto,
0: Reggio Emilia.
1: Vi è mai capitato a voi due qua dentro o là fuori di andare, che ne so, in un mercatino e trovare una roba che avevano rubato a voi, una bicicletta, un qualcosa?
0: A te è mai capitato?
1: No, a me no.
0: Me neanche.
1: Ah, basta sti cazzi.
0: Cercavo di prendere tempo per pensarci.
1: No, però magari agli ascoltatori sì, che sono andati, che ne so, vanno su subito.it a cercare un qualcosa che magari non hanno più perché gli hanno rubato e ritrovano la stessa cosa che era loro.
0: E se la ricomprano?
1: Magari, via, via, via, via un attimo che te dai i soldi a

0: aspetta, aspetta, mica è finita, un attimo solo. Monday, the morning show on Radio Globo. Allora, prima devo dire la prima canzone che metterà Massimo Vari dopo. Aspetta, Bruno Mars.
1: Bene.
0: Bruno Mars, On My Soul. Bruno Mars. Poi sentiamo Antonella, che è con noi. Buongiorno Antonella. Antonella. Antonella. Non si chiama Antonella.
2: Sentite?
0: Sì, ti sentiamo lontanissima. Molto. Però. Sì.
2: Ciao, buongiorno. Sì, no, io volevo raccontare una situazione che mi è capitata qualche anno fa. Mm-hmm. Ho fatto il cambio di stagione a proposito delle cose ritrovate, e togliendo dei cappotti che ho messo in quei contenitori gialli per.
1: Vabbè, però così. Vabbè, ciao.

0: quindi vai. Che t'hanno detto?
1: Ho detto di guardare dove va la nostra roba, niente, l'ho lasciato, anche perché te lo ricompravo.
0: Giusto.
2: Io ho iniziato a prendere il caffè.
0: Sì, pure io. Grazie Giovanni Lucifora.
2: Grazie Fede, grazie Sido.
0: Ciao Sido! Ciao. Lo ride.
3: Ciao.
0: Che ti ridi? Qua c'è una roba sull'anestesia, però siamo in ritardo.
3: No, volevo dire al genio che il taglio era profondo, perché dice io avevo i punti, l'anestesia, quando mai? Sono tutti i dottori e tutti il Rambo.
0: Ah, sì, mi sicuro. Va bene, grazie signori. Torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Adesso il Morning Show di Radio Globo continuerà fino alle 10. Prima canzone di Massimo Vari, Bruno Mars, On My Soul.
2: Bene.
0: Così mandava le spoiler. Grazie, ciao.
3: Ciao.
4: Morning Show. Wait for me, I'll be back.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però.
7: Proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
10: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
11: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
12: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
15: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
16: voci artefatte
15: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
17: Il Morning Show è offerto da
15: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
20: MB

0: in FM. DAB.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Oila! Ma buongiorno e buon inizio settimana alle 7 e un minuto nell'appuntamento di lunedì 20 luglio. Io sono Massimo.

0: un buon inizio settimana, sperando che questa settimana mi voli, non come le altre che sono durate un'infinità, 15 giorni l'una, ragazzi, queste settimane di luglio. Ma perché raddoppiano? Qualcuno ce lo deve spiegare, ci deve essere un qualcosa di scientifico.
1: Massi, scusa, tu sai mica se hanno assunto un nano nel weekend?
0: No,
1: no, non capisco.
0: No, fermo, aspetta, perché da questa parte c'avevo lo stesso problema. Quando mi sono seduto, la sedia era regolata.
1: Allora, due nani.
0: No, a un'altezza un po' seggiolone. La mia era altezza seggiolone.
1: Mi eclisso un attimo per ripristinare la situazione.
0: Vai. Sai quando vai al ristorante? Scusate, che avete un seggiolone per il bambino? Uguale, stessa cosa anch'io qua.
2: Io sembravo in piedi, invece ero seduta perché anche la mia sedia era altissima. Ma perché?
0: Non lo so. No, vabbè, adesso vai a capire chi è arrivato nel weekend a frequentare questo studio. Sicuramente brutta gente. Se ha frequentato questo studio, brutta gente sicuramente.
2: Sicuro, sì, dall'odore che c'è nello studio mi sa poi che hanno fatto pure un party.
0: Sì. Secondo me anche il bue e l'asinello. Dall'odore
2: tutto.
0: Buongiorno a tutti, anche a chi ci sta guardando sul canale 91 del Digitale Terrestre. Niente, non ci riesce, è un'operazione complicata. Gabri Venus in questo momento è proprio... allora, vi faccio sentire, ci colleghiamo con la testa di Gabri Venus. Attenzione.
1: Beh, niente di diverso dal solito comunque.
0: Davanti al microfono e davanti a un piruletto che deve regolare. Buongiorno, Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno.

0: Buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì.
0: E buongiorno Giovanni Lucifora.
2: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Bene ragazzi, avete passato un buon weekend?
3: Bellissimo.
2: Perché no?
0: Bene,
2: sì,
0: bene.
2: Quindi... un po' di lavoro, un po' di cose da fare.
0: Un po' di lavoro addirittura, sì, staganovista sto Giovanni Lucifora.
1: Io invece incredibilmente il mio weekend al mare dell'anno.
0: Dai. Sì. Bello.
2: Prima l'ultimo dell'anno, dici?
1: Sì, più o meno di solito è così.
0: Molto bene. Io invece allineato con Giovanni, però il lavoro l'ho fatto fare, quindi ho passato il weekend con le mani dietro la schiena a guardare quelli che lavoravano.
3: Anche tu,
1: niente di diverso dal solito.
0: Ciao, buongiorno a tutti, sono Massimo Cantiere, eccomi qua. Beh sì, è divertente, devo dire la verità, guardare gli altri che lavorano al posto tuo è divertente.
1: Ma con o senza commento tecnico?
0: No, cioè, col commento tecnico.
1: Però quello lo potevi mettere più avanti, certo. Ma quello manca un metro ancora.
0: A vernice, attività in verticale, se no ce lasci la striscia, capito? Mamma, cioè, mia. Quei commenti fastidiosi, anche se non sai nulla di quello che poi sta facendo,
2: certo,
0: quello,
2: c'è stato bello, anche bello. Un guarda come fa, con la mano tesa, guarda.
0: Naturalmente avrò preso, che ne so, una ventina di vaffanculo, naturalmente.
2: Guarda.
0: Però ci stanno, li ho anche un po' chiamati, capito? Come...
1: E poi scuotendo la testa con disapprovazione,
3: scusate ragazzi, ma i vaffanculo me li so presa io, che sono riuscita a vedere il concerto di Bad Bunny il venerdì e il sabato c'è stato il disastro. Poi se vi va ne parliamo.
0: Beh,
3: anche dei disagi nonostante il concerto.
0: No, dopo venerdì. Ne dobbiamo necessariamente parlare perché è arrivato il brutto tempo che si è portato via praticamente il pubblico. una cosa incredibile, ma ne parleremo più tardi. Però a proposito di tempo, ragazzi,
1: domani è la giornata più calda.
0: Sì, vi voglio rincuorare perché non è oggi, ma.
4: Domani è la giornata più calda.
0: Quindi per oggi a palla, però preparate i condizionatori perché domani si suda. So effettivamente come sarà la situazione.
2: Allora, settimana sarà una settimanaccia perché poi diciamo che le temperature si abbasseranno a metà della settimana, ma attenzione ai condizionatori.
1: Come metà della prossima? Sì, è la metà di questa.
2: No. Domani ci abbiamo, oggi è 37 la massima, domani è 36.
3: Ma
2: dopo
3: che 37
2: domani
3: davvero?
2: E domani 35, vedi quando è che comincia a piovere? Dalla domenica.
0: Dai.
2: Però magari il sabato già il venerdì. Però occhio ai condizionatori perché ci sono zone che sono rimaste in blackout sto weekend.
0: Aia.
2: Perché dovete accendere il vostro condizionatorino.
0: Davvero?
2: Sì,
1: no, perché
2: ragazzi,
1: tu stai senza, immagino.
2: No, io ho tutte le stanze.
3: Come fate a parlare con questa
2: apposta
3: base?
2: Apposta ti dico, vuoi accendere il vostro? Io accendo il mio, voi tenete lo spento. Subagusta, Centocelle, Torre Angela, Villaggio Prenestino, Colli Albani, Monteverde, Esquilino, Largo Brancaccio, 600 tecnici schierati da reti e 85 gruppi elettronici.
0: Aspetta, 600 tecnici schierati, naturalmente uno lavorava, gli altri con le maniglie tra dire guarda.
2: Gli altri 600 erano a guardare, e poi questi 85 gruppi elettrogeni per ripristinare il servizio anche per le attività commerciali, quindi anche dei danni economici, se vogliamo.
0: Quindi spegnete pure i condizionatori perché non è oggi ma
4: domani è la giornata.
5: Il 20 luglio praticamente siamo a un terzo del mese, cioè finisce più luglio, è infinito, 67 giorni dura.
0: Ragazzi, dura
3: 5 settimane.
0: Sì, la cosa bella è che non ti danno però un doppio stipendio, almeno quello potrebbero farlo. No, non lo fanno. Beh ragazzi.

0: È l'ora dello svuota tutto da Romana Auto.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
1: Fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Show.
0: Il Morning Show di Radio Globo, buongiorno! Sentite la voce di questo piccolo ascoltatore? Beh, allora parliamo di cose serie.
5: Oh, buongiorno ragazzi, tanti auguri al figlio di Flaminia. Ho visto che fai compleanno.
6: Grazie, che carino!
0: Ho visto che fa e compleanno. Sì. Oggi quanti anni mi compie il piccolo Tommasino?
6: 5, cucciolotto di mamma.
0: Guarda, l'è già commossa.
6: No, veramente non l'ho mai vissuto con così tanta passione in questi ultimi 4 anni. Non ha mai festeggiato oggi, addirittura grande festa, sì, ragazzi, sì. Pure il mago.
7: Così tanta passione, un mese pare che sta organizzando il Tomorrowland.
6: No, Tomorrowland. No, uno stipendio è andato.
0: Vi spiego io questa emozione. Adesso, al di là di tutto quanto, lei sta facendo il calcolo, perché adesso sono 5 anni, abbiamo detto. 5 anni, ok, bisogna aspettare ancora un po' e poi si potrà affittare la stanza del bambino appena lascerà a casa.
6: Bravissimo.
7: Peraltro già prenotata da me.
6: Veramente già occupata quattamente.
0: Tu ti mettereste questo come inquilino dentro casa?
6: Ma mai!
0: Entro. Va bene. Attenzione.
8: Vabbè, comunque, Corazzone, amici suoi ci stanno a piattare tutti per culo, dai. E da giovedì abbattimento delle temperature, da venerdì migliora, e di qua da sabato io aspettavo tutti questa settimana, mo addirittura la prossima. Ho capito, la Corazzone, lasciate perdere.
0: No, infatti, il tempo ormai lo decide Paolo Corazzone, c'è poco da
6: terrorismo,
0: fare.
5: Sì, mettiamo tutti i gruppi elettrici, mettiamo questo, mettiamo quell'altro, e andando alla NAF è arrivata quasi 2,50 euro. Noi paghiamo, gli altri fanno le guerre e noi paghiamo.
0: Ha ragione, ragazzi, ha ragione. C'è poco da dire, c'è poco da fare. Comunque c'è stata l'interruzione dell'energia elettrica.
8: Che vita del merda. Senza pop gol.
0: No, non disperare. Intanto devi sapere, caro amico, che il pop gol ha trionfato ancora una volta.
7: Vi avevamo avvisato che non sbaglia un colpo.
0: Ma ragazzi, non ne sbaglia una, è incredibile, è un metodo scientifico. Ma poco da dire.
7: Credo che sarà adottato dagli siti di scommesse ufficialmente dal prossimo campionato.
6: Ma poi non so se vi ricordate che cosa avevo detto io. Sarà una partita piatta. Vi ricordate che il Gran Turco stava lì immobile?
7: Sì,
6: ho detto sarà una partita piatta e noiosa e poi ci sarà una sorpresa. Ragazzi, per filo e per segno.
7: Però, oddio, proprio noiosa no. Anche insomma, i cronisti a un certo punto hanno detto, ma insomma un po' moce. Ragazzi, la Spagna ha fatto una partita clamorosa. L'Argentina in confronto sembra una squadra di serie C.
6: Sto partitone da finale.
9: Vabbè, questo fa capire quanto è importante il centrocampo, dove la Spagna era più forte in confronto a un attacco molto valente, però insomma la Spagna indubbiamente più forte. Poi abbiamo, lo so, vai. Volevo fare un'analisi tecnica,
0: allora,
9: ma qui non
0: guarda,
9: si può fare.
0: Mi ci aggiungo anch'io. Allora, a questo punto non è tanto il caldo, ma è l'umidità. Cioè, se dobbiamo dire banalità.
7: Comunque, non so se Fede lo può recuperare. Io ho beccato anche il marcatore. Avevo detto Torres, che Giovanni ha detto: ma Torres c'era una volta, ho detto che c'era un altro.
9: Sì, certo, no, che il Torres è storico.
7: Però ha segnato Torres.
0: Buoni, che devo far sentire una cosa perché la gente qua vuole sapere.
10: Ma qualcuno c'ha notizie dell'Elea Dani? Sta bene? No, perché ieri non l'ho sentito tanto entusiasta.
0: Come mai Elea Dani? Come mai non si è sentito? Sì, effettivamente stavolta la voce, a parte che ancora non l'aveva recuperata perché l'abbiamo sentito un po' sbocciato, però effettivamente quell'entusiasmo dell'altra sera non c'era più. Chissà come mai, ragazzi. In ogni caso, il verdetto è arrivato.
11: Possibilità per il cross, dentro a cercare Nico Williams, riapre! Faccia per Ferran Torres, che è arrivato, ha colpito, ha fatto 1-0, Ferran Torres cambia la storia della partita, minuto 106, l'assist di Nico Williams, è arrivato il rimorchio, perfetto, la porta è spalancata, il destino davanti, adelante, avrà pensato, 1-0 Spagna.
0: E a Dani?
11: Guarda anche questo abbraccio.
9: Non era?
12: Oh, che bravo ancora Nico, perché qui quella palla gliela vuole dare. Non l'avevo notato in diretta, ma secondo me la volontà è, prendendo anche il vantaggio con la spalla di Servino, lo vede con la coda dell'occhio, secondo me Nico Williams sì. E Ferrane bravissimo, perché da lì il rischio è di calciarlo in curva.
13: Lo vede come la partita, mi ero interrotto per l'abbraccio che era bellissimo, ma la partita di Messi, la numero 1219 in carriera,
0: mamma,
13: la numero 207 con la nazionale.
0: È andata, è andata. La Spagna è campione del mondo,
7: meritatamente.
0: Eh sì, è il caso di dire olè, ragazzi, è il caso di dire olè. Poi, insomma, ecco, sono successe una serie di cose durante questo campionato del mondo. Io ho già fatto appollaiare qua nello studio Alessio, della nostra redazione, lo ricordiamo, perché adesso magari qualcuno è collegato con il canale 91 del Digitale Terrestre, dice, guarda che c'è uno là che...
14: Guarda.
0: Ma chi è quello là? Ma chi è? È Alessio della redazione. Buongiorno Alessio, benvenuto!
15: Buongiorno a voi, a chi ci ascolta, a chi ci guarda.
0: Allora, dovete sapere che Alessio, io personalmente l'ho inviato a seguire i mondiali di calcio, è appena tornato da New York.
7: A sì. Tempo di record.
0: È una cosa velocissima, abbiamo investito tantissimo su questo mondiale.
6: Pure su questo?
0: Sì. Dopo il pop goal mi sembra il mio. E quindi Alessio è appena tornato dal divano di... porca miseria.
6: No.
0: Non dovevo dirla questa cosa. No, è tornato però a farci un po' una sorta di reportage, perché... lui si è concentrato proprio su questa serata finale dei mondiali e quindi ci racconterà un po' di cose che sono successe, perché c'è tanta ciccia, vero?
15: Sì, tanta ciccia, ma tante ore di spettacolo al di là dei 90 minuti della partita, che non sono stati 90 minuti. Diciamo, tutto è stato coerente con le intenzioni degli organizzatori, è stato tutto extra large, è durato tutto tantissime ore. E lo spettacolo non è stato solo dentro al campo, ma anche fuori, inteso come show, come intrattenimento.
0: C'è stato l'halftime show, poi c'è stato anche il pre, no? Tutto lo spettacolo iniziale, dove si sono esibiti diversi artisti. Però la cosa bella, non so se l'ha detto anche Alberto Rimedio, perché ho guardato un po' la Rai, un po' dall'altra parte,
15: sì.
0: Cioè il fatto che hanno iniziato, ma pur avendo pagato un sacco di soldi per i biglietti, la gente ancora non si era presentata, cioè lo stadio non era proprio pienissimo.
15: Non era pienissimo e soprattutto era aperto sin dalla mattina, come fanno nel format classico americano del Super Bowl. I cancelli sono aperti sin da subito, proprio per dare modo a tutti di godersi anche il clima, no? L'allegria di un evento che dura poi 12 ore alla fine.
7: Credo tuttavia che sia proprio per il clima che si è riempito all'ultimo, perché dicono che ieri sia stata una roba micidiale.
14: Il problema sono stati 3 ore di fila per entrare. Ci sono stati varchi in cui sono stati in fila per 3 ore, infatti era iniziato lo spettacolo e come dici te c'erano dei buchi e stavano tutti fuori a fare la fila, che c'è stato un problema agli ingressi.
0: Ecco, io pensavo, dico, vabbè, staranno aspettando che canta Laura Pausini e poi entriamo, capito? Scherzo, naturalmente, invece stava molto brava, ha fatto parte
6: tre,
0: del trittico che ha iniziato, insomma, questa kermesse non solo sportiva, ma anche a livello di spettacolo.
15: Sì, Laura Pausini ci ha un po' rappresentato sul palco. Lei canta insieme a Robin Williams e a Nicole Scherzinger Desire, che ho scoperto anch'io ieri essere l'inno scelto dalla FIFA per introdurre tutte le partite.
0: Sì.
15: Questo ha fatto la nostra Laura per noi cantando in spagnolo.
0: L'inno che non avevo mai sentito prima. Non mi dispiace, anche se io preferisco, ragazzi, di gran lunga un'altra canzone. Adesso, se volete, potete anche immaginare di quale si tratti.
7: Domani è la giornata più calda.
0: Comunque, tra poco torniamo a parlare di tutto, però le emozioni sono ancora forti.
16: Finisce qui la vittoria spagnola. L'Hermanita è arrivata, la seconda stella sulla maglia della Spagna. 16 anni dopo Iniesta, Ferran Torres, sempre al supplementare, sempre in una partita inespressa. Attenzione adesso,
17: non ha proprio senso.
16: Visto Eric Garcia andare volare via, bruttissimo. Questo ci ricorda anche il finale del mondiale per club, veramente non ha alcun senso. Adesso poi rivedremo. Ci sono telecamere ovunque.
17: Bravo Scaloni che riporta un po' di normalità.
16: La storia è compiuta, la storia è spagnola, il cielo del New Jersey ha parlato chiaro.
13: ha vinto la Spagna, è stata la squadra migliore in campo in questi 120 minuti. E da Alcaraz a Iniesta, a Casillas, alla famiglia Reale, a Sanchez, tutti a festeggiare questo trionfo.
0: Eccolo là.
17: Ale lì, e niente, ti fa solo una cosa. Tacche del c***o!
3: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
18: Radio Globo Promotion.
0: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
3: Wait for me, I'll be back.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
20: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria Fiori.it.
21: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Grano Salis.
23: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
22: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
23: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
22: Grano Salis, il gusto che emoziona.
23: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
24: Mamma, io mi annoio!
25: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
26: Dentro la città.
25: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
24: Mamma, io sono già in macchina!
25: Info e biglietti su luneurpark.it.
27: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
28: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
3: The Morning Show,
18: sponsored by
29: MB Arredamenti.
30: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
31: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
32: MB Arredamenti mi fa arredare.
33: A me mi sa che non avete capito con chi ci avete a che fa mattina presto.
34: Ma vi sentite quando parlate voi, sì?
3: This is the Morning Show. Tutti i giorni
29: dalle 6 alle 10.
35: Ecco! Buongiorno Globi!
34: Ma quale buongiorno?
3: On Radio Globo.
0: E stamattina bisogna parlare con la SS Finales, perché qua siamo tutti spagnolos. Come parlo bene lo spagnolo, ragazzi? Sono orgoglioso di aver studiato le lingue.
7: Guarda, hai detto bene orgoglioso. Sai che mi sono entusiasmato, mi sono reso conto, sì, proprio per l'amore che hanno questi nel gioco. È pazzesco come gioca la Spagna. Sì, che mi sono preso in un modo che con l'Italia non mi cade, non mi è mai, ma nemmeno quando abbiamo vinto i mondiali.
0: Addirittura.
7: No, aspetta, non per la vittoria, il gioco dei nostri azzurri non era entusiasmante come quello della Spagna.
6: No, ma dai, no, non lo puoi dire, Gabriele, non lo puoi proprio dire, non te lo permetto proprio.
7: Ma invece l'ho detto, Flamina, l'ho detto.
6: No.
0: Allora, guarda, ti dico una cosa io. Secondo me è passato così tanto che non te lo ricordi, e questo è il problema. Cioè, sono passati 20 anni, ragazzi. Vi rendete conto? 20 anni sono passati. Ah, poi c'ho una sorpresa per voi, ma per adesso non voglio spoilerare niente. Intanto, però, ribadiamo per chi avesse acceso la radio in questo momento il Pop Goal ci ha preso. Ancora una volta abbiamo previsto quello che poi sarebbe stato il risultato, quindi se avete scommesso ci dovete una percentuale, cioè, no,
7: sarebbe dovuto.
0: Mi sembra il minimo, mi sembra il minimo. Attenzione!
1: Ma avete fatto caso che Trump, nel momento in cui la Spagna doveva alzare la coppa, lui non voleva scendere dalla pedana?
0: Che è successo, Alessio? Effettivamente abbiamo visto Trump che non mollava. Sì. Aspetta, scusami, vai.
2: Durante la foto di rito con appunto il capitano della Spagna che alza la Coppa del Mondo, Infantino, il suo caro amico, l'è andato a prendere, come si dice, proprio per la giacchetta, sì, per tirarlo via. Tra l'altro i centrocampisti della Spagna provano a farlo defilare, ma vero, lui, che ecco, a differenza della Meloni, questa volta la foto la voleva fare proprio, non c'era verso, però alla fine l'hanno spostato, ci sono riusciti.
0: Oh, ricordiamo che, diciamo, il rapporto non è proprio il massimo, cioè un po' a denti stretti, la Spagna di Sanchez.
4: Si sono stretti la mano, perché è ovvio, comunque poi c'è il savoir faire, no? La tranquillità, però comunque no, i rapporti sono assolutamente
0: tesi.
4: Non mai negli ultimi decenni, oserei dire, fra Stati Uniti e il presidente.
7: Infantino ha dovuto 2-3 volte quasi tirarlo per la giacchetta, per dirgli se levi.
4: Infantino era andato dall'altra parte perché era sicuro che Trump lo seguisse, non l'ha seguito, l'ha ritrovato dalla parte opposta,
7: no, e poi l'ha dovuto prendere lì, sì,
4: e gli ha detto ti devi togliere da sì, qui, e lui piano piano fuochi
0: da qui.
4: Anche perché anche gli argentini parlano spagnolo, quindi, e praticamente poi piano piano se n'è andato.
0: Io ci sono rimasto male di una cosa, Alessio, non avevo visto invece Salvi che buttava nella scorsa edizione del
7: il sale,
0: esatto, che andava insomma a prendersi la coppa e che se la portava via, come ha fatto già con l'Argentina 4 anni fa. Dicevi?
2: Sì, ce lo siamo risparmiato. Dicevo che intanto l'amicizia Infantino-Trump è testimoniata pure da un altro aspetto che è emerso in queste settimane, cioè la FIFA ha gli uffici all'interno della Trump Tower. Questo sapevate, è leggermente inquietante. Sì. Per quanto riguarda invece i rapporti Spagna-USA, vi ricordo che all'inizio del mese, quindi non 10 anni fa, nel vertice NATO ad Ankara, Trump disse proprio della Spagna: sono partner tremendi. Per poi rivedere un po' la posizione, dicendo successivamente la Spagna si è riscattata in pieno, non si sa in quale modo, però insomma queste sono le dichiarazioni.
0: Madonna, ragazzi, sì, comunque effettivamente tra i due paesi, ecco, c'è tensione, no?
4: Sì, con questo fatto appunto il conflitto soprattutto in Medio Oriente, che non hanno ceduto le basi, non hanno dato una mano e di conseguenza adesso la sta pagando.
0: Ma poi dall'altra parte invece c'è un altro grande amico di Trump che è Milei, quindi
4: che non è venuto.
0: Scaramanzia. Invece... Senti, Alessio, per quale motivo?
2: Milei ha declinato l'invito, dicendo che avrebbe fatto quello che ha fatto durante tutte le partite precedenti, cioè si è chiuso nel palazzo presidenziale con l'amatissima sorella. A me mi ha ricordato Pascoli in un certo
0: modo. Come Alberto Sordi, vive la sorella.
2: Esatto. Tra l'altro, la curiosità è che Milei, non avendo i riscaldamenti o comunque non accendendoli, in Argentina è inverno, vede la partita con un giubbotto della compagnia petrolifera argentina, quella nazionale. Questo è il personaggio. In realtà sta antipaticissimo a tutta la squadra.
4: Quello della motosega, no?
0: Scusa un secondo, ma perché non accende i riscaldamenti? Non ho capito.
2: Beh, perché lui è un po' un personaggio così controverso. Lui è rigido, severo, austero, no? Da questa immagine al suo popolo.
0: Ah, ecco, è rigido, sì, non accende i riscaldamenti, è normale. Esatto.
7: Perché vanno a gasolio e il suo gasolio costa troppo. E quindi
0: ma com'è suo? È uguale. Aspetta.
5: Bello lo spettacolo di Madonna, che era tutto già registrato il video. Di vero c'erano gli ultimi 5 secondi con Ronaldinho e Ronaldo che entravano in campo.
0: Sì, sbogliati, tra l'altro.
7: Infatti, guarda, le superstar Madonna e Shakira evidentemente in playback. Invece pazzesca la performance di Gigi Berlek.
0: Di
7: Justin Bieber.
6: Justin Bieber c'era.
0: Perché
6: c'era. Dici Shakira in playback?
7: Netta.
6: No.
0: Secondo me
6: Madonna sì, era tutto registrato.
0: Scusa, c'era lui là, Alessio era registrato.
2: Sì, no, vi dico il perché erano registrati, perché Shakira e Madonna avevano, diciamo, uno spettacolo di ballerini, tutta una coreografia un po' più complessa, e quindi in alcuni momenti di vuoto, perché passa in un tunnel, Madonna, ad un certo momento sopra un e quello c'era l'esigenza in un certo modo di registrare, e Ronaldo non aveva nemmeno la panza in quella
0: insomma perché faceva l'autista di questa Dune Buggy insieme a Ronaldo.
7: Per non avere la panza dovevano averla registrata nel 94.
0: Effettivamente, insomma, nemmeno l'intelligenza artificiale è riuscita a fare qualcosina.
8: Ragazzi, buongiorno. Ma amichetto Trump, come ha presa che ha vinto la Spagna, che parlano lo spagnolo? Che ha fatto fa intervista in Braille oppure non gli ha fatta proprio fa?
0: Com'è andata? Perché effettivamente era vietato lo spagnolo, vi ricordate le interviste, no?
2: Sai che cambia tutto molto repentinamente, no? Quindi, è diventato lingua ufficiale. Sì, in un secondo.
0: Comunque, a proposito insomma, posti che diventano improvvisamente spagnoli, questo è Napoli, ragazzi, non lo so se Napoli è diventata invece Buenos Aires, perché
7: però
0: naturalmente con il grande ricordo di Diego Armando Maradona, e quindi a Napoli si festeggiava speranzosi di un risultato positivo dell'Argentina, che però non è arrivato, non è arrivato, che devi fare. Però grande passione a Napoli per l'Argentina, sì. Grandissima.
4: C'è stata anche a Roma, comunque, però per quanto riguarda la Spagna, a Testaccio e al Nomentano hanno messo proprio i maxi schermo e tutti gli spagnoli hanno festeggiato, e hanno festeggiato anche stanotte a Roma.
7: E anche molti italiani.
4: Sì, è vero.
8: Sentito, Infantino vuole far rigiocare la finale, che l'Argentina non ha vinto.
0: Ma no, non è vero. Non è vero, voglio sperare. No, perché io non mi stupirei, qua succede veramente un po' di tutto, quindi 393 777 7172 questo è

0: Ma che c'era la fila della macchinetta del caffè? The
1: Morning Show. Ma solo io tengo i finestrini chiusi quando scolturo il globo perché mi vergogno.
2: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
3: Dottor Michelini.
4: Buongiorno a tutti, Morning Show.
2: Radio Globo.
5: Qua nel Morning Show di Radio Globo Estamanes stiamo celebrando. Sai che ho preso lezioni di spagnolo dalla Gregoraci, si sente?

0: mondo. E Lele Adani? No, dico, e Lele Adani?
1: Niente, infatti lei ha detto a un certo punto: muovete da chi? Gordo, cogno, muovete, andale!
0: Andale, andale! Oh, a proposito, se volete possiamo fare una bella raffica da spagnolo, ok? Così, se volete potete sfruttare il 393-777-7172 per celebrare i nostri fratelli, perché se gli altri sono cugini, questi che saranno?
2: Beh,
0: scusate,
2: sì,
0: sì. Allora, i cugini antipatici, che non c'hanno nemmeno il bidet, li abbiamo salutati. Sì. Adesso invece questi li celebriamo. Adesso però vorrei sentire Federica. Buongiorno Federica.
3: Buongiorno.
0: Ciao Federico, come va? Ciao, tutto buongiorno. Bene?
3: Sì, sì, tutto bene, tutto bene.
0: Sei contento della vittoria della Spagna?
3: Sì, sì, io diciamo simpatizzavo la Spagna per la finale, anche se tifavo la Norvegia quest'anno al mondiale.
0: Vabbè.
4: Erano simpatici, sì.
0: Sì, molto, molto. Però purtroppo non è andata. Che ci volevi raccontare, Federico?
3: Allora, io prima ho mandato un messaggio per ringraziarvi.
0: Di cosa?
3: Di farmi andare tutte le mattine al lavoro col sorriso.
0: Oh,
3: perché...
4: ma che carino!
0: Ma che carina questa cosa!
4: Ti hanno pagato per dire questo?
3: No. Quest'anno è stato un anno un po' particolare per me e per la mia compagna, perché abbiamo perso un bambino, diciamo, al sesto mese.
4: Oh, no. Aia, ci dispiace molto.
0: Porca miseria, ragazzi. E,
3: diciamo che è stato un po' complicato, era da un anno e mezzo che cercavamo e... quindi quest'anno è stato un anno un po' particolare.
0: Ci credo. Senti, vabbè, adesso non voglio farmi gli affari vostri, però insomma non si molla quando è così, non si molla.
3: No, sì, per carità, stiamo piano piano tornando un pochino alla normalità e basta. Okay. Diciamo, siamo stati un po' lasciati.
0: Guarda,
3: un pochino...
0: allora ti dico una cosa, voglio esserti vicino e ti sarò vicino anche nel momento del concepimento, quindi se volete io vengo lì e guardo, se vi dà coraggio questa cosa.
2: Come
0: io...
2: ti motivare?
3: Va bene, grazie, poi magari ci risentiamo, così poi diamo la data.
4: Sei sempre sicuro di volerci ringraziare, Federico? Sicuro?
0: Pensa che bello, con me che guardo là.
2: Bello proprio, sì.
0: E tra l'altro, come facevo prima, che dicevo...
2: Col cantiere, sì.
0: Con le mani dietro la schiena,
2: intanto ti giudico.
0: giudicare la performance di Federico. No, Federico, così non va bene. Fa troppo forte, va più piano, se no duri poco. Cioè, capito? È molto bello. No, però adesso scherzi a parte, così per stemperare un po', ti facciamo veramente un grandissimo in bocca al lupo e siamo contenti di questa cosa che ci hai detto. Guarda, un po' ci ha anche emozionato.
4: E un saluto alla tua compagna, ovviamente.
3: Grazie, io faccio l'auguri al figlio di Framinia.
4: Grazie, Federico, grazie.
0: 5 anni, oggi lo ricordiamo per il piccolo Tommasino, che sta aspettando il numero del mago.
4: È solo quello che aspetta, ovviamente.
0: Framinia non lo sa, ma io a sua insaputa ho già parlato col mago e ho detto che con i palloncini dovrà fare tutte ceppette.
4: No, Massimo, forse non hai capito che il mago sei tu.
0: No,
4: vieni tu,
0: no!
4: Pure a gratis.
0: E allora faccio tutte ceppette.
2: Tase cercata.
0: Federico,
4: Federico,
0: un abbraccio.
3: Grazie ragazzi. Anche
0: ciao.
3: Voi.
0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172.
5: Radio Globo. Meteo. Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'anticiclone africano ancora ben saldo sul Lazio. Garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato su tutta la regione. I cieli infatti risulteranno sereni e tersi. Clima nel complesso asciutto con temperature massime diurne diffusamente fino ai 35-36 gradi, non solo nelle aree interne ma localmente anche sulle zone costiere. La ventilazione risulterà a regime di brezza sulle coste con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
6: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
7: Wait for me. I'll be back. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.
15: The Morning Show,
16: sponsored by
17: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
20: MB Arredamenti mi fa arredare.
21: Franco, puoi cantare What is love, bravo?
22: I is love, baby, come on me.
21: Cinque.
22: Come on me, come on.
23: Radio Globo. From 6 to 10 a.m.

0: succede nelle settimane di luglio, ma ormai insomma ci siamo messi anche un po' l'anima in pace, no? Vorrei continuare a parlare spagnolo, ho chiamato la mia tutor per sentire come sto andando, perché insomma sto dando dimostrazione di qualche parolina in spagnolo, anche perché poi lo utilizzerò per andare a Ibiza a rimorchiare, quindi devo capire se può funzionare o no.
1: No, ti dico già no.
0: Vi faccio sentire la mia tutor, vai Elisabetta.
2: Più avanti, non in questo momento, tra un pochino. Ma all'inizio è un disastro, non ha fatto mai un biberon, niente. No. Adesso muy bien. The Morning Show
0: on Radio Globo. Elisabetta Gregoraci, non so se avete sentito come parla perfettamente madrelingua, mi viene da dire.
1: Cioè, solo il muy bien, non c'era nient'altro di spagnolo.
0: Ma come no? Ragazzi, è spagnolo perfetto.
1: Ma
0: quello.
1: Nulla.
0: Ma non scherziamo proprio.
3: La mia sposa era al fiume, signor. A lavare, un grigo l'aggredì, la voleva.
0: Sentito? Anche lui ha preso lezioni.
4: Lui è bravo, ubriaco. Però, più argentino che poi che spagnolo.
1: Ma comunque ubriaco.
5: Secondo me sta male, pensa,
0: sì,
5: proprio.
0: Dici? Argentino o spagnolo? Fammi risentire.
3: La mia sposa era al fiume, signor. A lavare, un gringo l'aggredì, la voleva.
0: Beh no, sì, è vero, c'ha ragione, forse più argentino, sì. Ecco, siamo un po' più.
6: Vai, vai. Però ragazzi, dobbiamo pensare anche ai nostri cugini, Borelli, francesi.
1: In effetti bella cappotta.
0: Mamma mia, ragazzi. C'hanno il bello del pide.
7: E poi hanno perso pure 6 a 4 contro l'Inghilterra.
1: La finalina.
7: Dopo essere stati sotto di 4 gol.
0: Hanno perso la finalina.
7: La finalina.
0: Sì, cazzozza, ragazzi.
8: Sanchez è andato da Trump e ha detto: te quiero mucho, si te quiero el bucho.
0: Aspetta.
9: Buongiorno ragazzi, auguri al figlio di Flaminia. Comunque, guardate il potere che avete come trasmissione. Dare il sorriso a chi ha un problema serio. Ragazzi, siete fantastici.
0: Mamma mia, ragazzi. Guarda, veramente, non ci rendiamo conto. Meno male, tra l'altro, dico anch'io, perché insomma, poi ecco, se no stai troppo concentrato su cose che ti portano fuori strada. Però ecco, la gioia di sentire un po' quello che ci ha raccontato Federico ci riempie, no?
1: Beh,
0: è un po' è essere appagati del lavoro che facciamo tutte le mattine. Adesso non voglio stare qua a menarvela, ci svegliamo molto presto, anche perché c'è gente che fa cose molto, molto più pesanti di noi. Però ecco, questa cosa ci appaga. Volevo dirla a Flaminia e a Gabri, perché questo sarà il vostro stipendio di questo mese.
1: Grazie. Il suo messaggio.
0: Il messaggio di Federico è il, diciamo così, la paga di questo mese.
1: Guarda, stavo pensando, Federico, grazie, perché ora mi ricordo il perché sono qua, ma ritiro tutto.
0: Oh ragazzi, però dobbiamo farla questa cosa, perché purtroppo in questi mondiali c'è un personaggio che è stato forse uno dei personaggi più grandi, no? Lo abbiamo detto anche qualche giorno fa. Certo, probabilmente nell'ambito calcistico uno dei più grandi, ma non il più grande, questo lo possiamo dire, che però chiude un cerchio, no? Finisce di giocare. Stiamo parlando di Messi.
5: Sì, sì, Messi alla sua ultima apparizione, lo sognavano in molti di nuovo campione del mondo con la quarta stella all'Argentina. Non è andata così, si impone la Spagna invece per la seconda volta. Però io vorrei riportarti sul folklore, su tutto quello che ha circondato questa finale. Ti ricordi, si è fatto un gran parlare di questo halftime show, no?
0: Sì.
5: Per cui la FIFA ha dovuto veramente anche andare in deroga rispetto al regolamento. Vabbè, perché il regolamento parla di 15 minuti.
7: Mezz'ora.
5: Sai quanto è durato?
1: Madonna, vero?
5: Sai? Mezz'ora? Ne abbiamo parlato.
7: 31, quant'è? 31 minuti.
5: Non essere così approssimativo. Ah.
7: Cortesia, perché, 38 secondi.
5: No, perché siamo stati tutti lì con il cronometro, 27 minuti e 20 secondi.
0: Dai. Becca.
1: Però ragazzi, posso dire, immaginavo avessero sbrodolato anche di più, ma sono stati bravissimi. Cioè, avete visto che cosa hanno messo in piedi? Cioè, considera anche le tempistiche per mettere, togliere palchi, roba, tappetini. Cioè, più quello po' di show coordinato benissimo, ma applausi.
0: Ma sono abituati.
4: Oggi veramente, Gabri, lo sai, mi dispiace, siamo proprio in disaccordo. Lo sapete che a me non mi è piaciuto. Non
0: piatto.
4: Mi è piaciuto, e secondo me
0: piatto?
4: Non serve.
1: Sai,
4: cioè,
1: che non mi, non mi dispiace affatto che siamo in netto disaccordo.
4: Certo. Comunque, secondo me è proprio un'americanata, nel senso, non c'è mai stato.
0: Certo.
4: Hanno fatto la prova, è sempre musica bello, però a me non è piaciuto. Anche perché li ho trovati proprio scollegati tra
7: loro. Posso dirti che forse quello spettacolo stupendo, organizzato benissimo, abbiamo visto, perché fa perdere l'essenza del calcio.
0: Beh, sì,
7: io penso
0: sì,
7: al mondiale dell'82, per esempio, perché è quello che abbiamo vinto noi, o 2006, e comunque il protagonista era il calcio, era il gioco del calcio, i tifosi, Oh, ieri per andare allo stadio 6.000 euro il posto che costava di meno.
4: Sì.
7: Io pensavo veramente anni 82 c'era uno striscione dietro la porta dove c'era Zoff, di un club di Avellino, che hanno tutti i tifosi veri. Ieri inquadravano, c'erano tutti questi pieni dei soldi che si sbrodolavano.
1: Ma
7: tutti
1: come 6.000 le... euro il posto
7: un biglietto che costava di meno,
1: che
7: di meno 5 cioè, euro non
1: sono quelli che lo vedono in binocolo dal terzo strato.
7: È un evento che una volta al mondo lo vedrai, non lo vedrai più. Costa un botto, quindi secondo me si è persa l'essenza del chi ama il calcio. Probabilmente si è allontanato un po'.
5: Beh, l'hanno voluto diluire il calcio con l'intrattenimento. Questo era un po' vabbè, la finalità.
0: L'americanata, ragazzi. Sì. L'americanata.
5: Però scusami, se certo. Volevo dire anch'io: la cosa più imbarazzante, a mio modo di vedere, è il finale dello spettacolo.
0: Finalino.
5: Con quella classe elementare, quella scuola che canta una canzone di pace, di inclusione e sul prato, no? Love, peace. Sì. Diciamo nella capitale di uno stato che è forse il più guerrafondaio del mondo. Beh, almeno sì, in questo momento. Questo sì, è un po' imbarazzato.
1: Beh, io devo dire che allora non entravo nel merito artistico, da operatore diciamo del settore sono rimasto stupito che in 27 minuti abbiano messo in piedi quel po' di spettacolo, poi bello brutto, ognuno c'ha la sua. Però
0: io sono in linea con Flaminia, secondo me insomma potevano fare un po' di più, no? Cioè l'halftime nel Super Bowl per esempio è molto più ricco, però insomma io ho preferito la recita di mio figlio di Natale. che ve devo dire, ognuno poi insomma fa quello che vuole e poi probabilmente sì, cozza un po', però per quello che siamo abituati noi con il calcio è quello probabilmente. Comunque dicevamo di questo grande campione che insomma si è trovato così a chiudere il cerchio non nel modo migliore, si pensava ecco di nuovo con la coppa tra le mani da alzarla al cielo e invece purtroppo è andata come è andata.
10: Puoi essere l'uomo più amato e più forte del mondo, puoi essere il GOAT, ma di fronte a una sconfitta in finale sei solo con le tue lacrime e con la tua emozione. Leo Messi.
0: Le lacrime di Leo Messi, in questo momento anche su Globo TV, canale 91, digitale terrestre.
10: L'applauso di tutto lo stadio.
0: Eccolo,

0: most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
1: Come dove? Naturalmente qua su Radio Globo con il Morning Show che vi sta augurando la buona giornata e un buon inizio settimana.
2: Ma io quando ho visto Ronaldo e Ronaldinho ho detto ma era, sarebbe stato più bello vedere tutti i campioni del calcio che sfilavano durante i 15 minuti. No, quei balletti del cavolo, vabbè pure i ragazzini belli, però non c'entravano niente.
1: Sì, vabbè, poi un po' controsenso, sì. Insomma, sta cosa peace and love.
3: Bambini, poi soprattutto.
1: E c'era anche Tommasino che stava festeggiando. Quella lì era la festa di Tommasino che oggi compie 5 anni.
3: Hai capito perché sto in rosso?
1: Justin Bieber.
4: Ma che rosso? Il cachet che ha preso Tommasino per performare lì, lei gli ci paga la festa, capito? Lo squallore.
1: No, ma ti dico, alla festa di Tommasino andrà anche Justin Bieber on, però. Oh. Justin Bieber on.
3: Le posso dire? Ma magari, perché a me non mi è mai piaciuto. Gran bono gran Justin bono. Bieber ieri.
1: Bravo, vabbè, sì. Mi è piaciuto anche a me, è stato bravo.
3: Bello, molto. Carino.
1: Posso dire una cosa? Gran bono.
3: Gran bono. Gran bono.
5: Ma perché vogliamo parlare del countdown all'inizio della partita da parte del pubblico? Americanata non si può sentire.
1: Vabbè, non siamo abituati, noi europei non siamo abituati a ste caponate, è una cosa terribile.
6: Io l'ho trovato una burinata americana e ha tolto veramente la tensione della partita, l'essenza della partita.
1: Il calcio è un'altra cosa, il calcio è un'altra cosa.
7: Buongiorno, non so se ci avete fatto caso, ma ieri sera, vedendo la partita, sembrava di assistere a una partita di tennis. Tutti zitti, tutti muti.
1: Come tutti zitti, tutti muti?
8: Vabbè, ma perché probabilmente erano quelli che hanno pagato un sacco di soldi il biglietto e sono persone di cuore.
1: Comunque fatemi fare un applauso anche poi a chi ha lavorato intorno a questo mondiale, anche naturalmente agli arbitri.
9: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inquadrata.

0: 92 Radio Globo.
1: Ragazzi, lo show a metà tempo faceva schifo per me, soprattutto perché nessuno ha cantato Notti Tragiche.
2: Ma Robby con la coppa a mano, che aspettava che Trump si togliesse da davanti per potersi alla coppa, guarda, una cosa mai vista.
3: Comunque, a proposito di Notti Tragiche, ragazzi, allora ve lo dico
4: Messi,
3: adesso.
4: Messi.
3: No, voglio spoilerare. Come abbiamo messo a punto questo metodo scientifico del pop goal, beh, vi posso dire che
5: lo abbiamo brevettato?
3: No, è un'altra cosa. Tra poco, qua nel morning show di Radio Globo, faremo un ultimo pop goal. Dice: ma sono finite le partite, che pop goal
5: che
3: vuoi
5: facciamo?
3: Fare? Scopriremo attraverso il pop goal se nella prossima edizione dei mondiali d'Italia ci sarà o non ci sarà.
4: Oh Gesù,
3: mamma mia,
6: cioè,
3: mamma
6: subito
3: mia,
6: subito a vivere una felicità o una delusione già da ora, per quattro anni
4: almeno la diluiamo e prepariamo delle canzoni nel tempo, cioè, per consolarci.
3: Esatto.
6: No raga,
3: non ci facciamo cogliere impreparati, quindi la canzone stavolta la prepariamo qualche anno prima.
6: Esatto.
3: Va bene,
6: babbo.
3: Tra poco faremo questo esperimento con il pop goal. L'Italia ci sarà ai prossimi mondiali o non ci sarà?
0: Traffic News.
7: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
0: Radio Globo Traffic News.
3: Adesso però capiamo come inizia questa settimana a livello di traffico. Sentiamo la situazione della viabilità.
8: Grande raccordo anulare, carreggiata interna, si rallenta tra Casilina e Ardiatina, c'è anche un incidente all'altezza della Nagnina. Carreggiata esterna invece code da Prenestina fino a Tiburtina e poi sempre su raccordo code nelle due direzioni tra Pontina e Roma Fiumicino. Poi molto intenso il traffico su tutte le principali strade di accesso a Roma. Sulla Salaria sono terminati i lavori, su tutte all'altezza della motorizzazione civile, lavori che sono stati causa di non pochi disagi negli ultimi giorni. Sempre a causa del traffico si rallenta sul tratto urbano della Roma L'Aquila, da Tor Cervara alla tangenziale, in tangenziale da Monti di Burtini a Campi Sportivi, e poi c'è un incidente sulla Pontina all'altezza del bivio per pratica di mare.

0: qualcosa su di voi, avrei vinto. Ha vinto il pop goal. Complimenti, grandi.
1: Pronto, Radio Globo!
2: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate.
3: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo.
4: Oh, ma l'hai fatto penna in corpo. Pensavo che il pop goal era per capire se Lucifora smetteva a mangiare le merendine.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
5: Turn it up. Whoa.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Radio Globo Promotion.
6: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. Centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano.

0: casa.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla,
2: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
7: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
6: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
7: A volte serve solo un sì.
6: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
7: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
6: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
8: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: The Morning Show,
12: sponsored by
13: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
16: MB Arredamenti mi fa arredare.
17: Solo le migliori in FM
18: e sul canale 91 del digitale terrestre
19: Globo TV.
20: Buongiorno a voi che state iniziando la settimana con il Morning Show di Radio Globo. Sono le 8:02, appuntamento di lunedì 20 luglio.
21: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
22: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole.
23: Puoi ascoltare

0: The Morning Show.
1: Ricominciamo, ancora due ore da passare insieme. Niente, la pausa pubblicitaria, ragazzi, l'ho passata a meditare io. Le grandi riflessioni di Massimo Vari. Stavo pensando, secondo voi come ci sto con i capelli di Cucurella? Vorrei farmi i capelli come Cucurella.
2: Provaci, fateli crescere.
1: Però non è male.
2: Sì, infatti.
1: Sembra quello che sta sull'etichetta della vecchia Romagna. Non so se vi ricordate, però insomma, ecco, quello mi
2: quella
1: ricordo.
2: È solo una.
1: Quella è solo
2: e non
1: una.
2: Facciamo nomi.
1: Bartoletti.
2: No!
1: Allora ricominciamo, ragazzi, dobbiamo passare alle questioni serie, perché abbiamo detto che ormai abbiamo questo brevetto, no? Questo metodo scientifico che riesce a farci prevedere le cose con largo anticipo, così come abbiamo previsto praticamente i risultati di tutte le partite dei mondiali,
2: sì,
1: ok?
2: Sì,
1: altro che il polpo, come si chiamava?
2: Paul.
1: Vabbè, qua ci abbiamo invece il pop goal.
2: Sì. Okay. Senti Massimo, ma funziona solo con il calcio oppure gli possiamo fare tipo delle domande personali sulla vita professionale, sull'amore, sulle relazioni?
1: Sai che non lo so, effettivamente dovremmo provare.
3: No, dai.
2: Potremmo provare.
3: Non scadiamo, sennò diventa Nana Kwaku Bonsam.
2: Ci posso provare io, che ne so, Flaminia, che fine farà tra due anni?
3: Ok, ok,
2: diventerà.
3: Capito?

0: facciamolo, facciamolo.
1: Cerchiamo di prendere la palla al balzo pure noi, no? L'ha detto il Pop Goal. Se lo dice il Pop Goal. Sì, va bene, però una cosa la possiamo verificare. Rimanendo in ambito calcistico, adesso dobbiamo passare alle questioni serie, perché adesso con il Pop Goal scopriremo se assisteremo ancora una volta da spettatori alla prossima edizione dei mondiali, oppure se parteciperemo e finalmente riusciremo a toccare palla.
2: Mm? Ci siamo.
1: Aspetta, che quando ho detto toccare palla qualcuno si è toccato davvero, perché voglio dire, cioè, la situazione è un po' delicata. Ci siete, ragazzi, ve la sentite?
3: Lo so,
0: c'è tensione, sì.
1: La senti pure tu,
3: E come no, scusa, io non sono italiano.
1: Allora, attenzione, perché stiamo a aprire con il collegamento del buon Stefano Fotia, che è già pronto con la padella antiaderente e il fornelletto da campeggio. Ormai questa routine ci accompagna da diversi giorni.
2: Sì, è Stefano, proprio in campeggio.
0: Stefano Fotia, che con questo brevetto, diciamolo, per Forbes è il terzo uomo più ricco del mondo.
1: Sì. Ok. Certo. Allora, attenzione, abbiamo un sì e un no da una parte all'altra. Ricordiamoci, sono due chicchi di mais in una padella. Quello che poppa prima, naturalmente, sarà il risultato. Da una parte il sì, da una parte il no. Quale sarà a poppare, il sì o il no? L'Italia parteciperà alla prossima edizione dei mondiali, che si disputerà dove? In Qatar. Dov'è che si disputerà, ragazzi? Lo sapete?
4: No, guarda, quelli del 2003, no, stavo vedendo, perché probabilmente Inghilterra è sugli europei.
1: Va bene, aspetta, dopo me lo dici. Intanto però vediamo quello che sta succedendo in campo, perché ci sono Immobili, tra l'altro. Immobili, questi due chicchi sono Immobili.
0: Qui spero che abbia sbagliato, dai, antistatistico.
1: Non ci credo.
2: Adesso noi dobbiamo andare avanti 4 anni così.
1: No, ragazzi, allora lo diciamo naturalmente, ma si è capito dalla reazione, sì.
0: No. E invece ha poppato il no.
1: No, ha poppato il no, ragazzi.
3: No. Io spero che Malagò non sia all'ascolto, perché veramente sarebbe
1: io.
3: Veramente uno scoramento totale.
1: No, nemmeno io, ragazzi, nemmeno io. No, era fallato. Va bene, diciamo così, era fallato. Mamma mia, però finora c'è sempre cazzozza, no, ragazzi.
5: Ma se puoi inaugurare la rubrica Pop Goal la richiesta, no, mi fate no, il Pop Goal se lo Tito vende e se ne va, per favore.
0: Si può, ma ogni richiesta sono 400 euro, perché è un po' macchinoso metterlo su.
1: Sì, soprattutto
4: da fare,
1: per Stefano Fotia, che deve comprare la bomboletta della fornelletta da campeggio. Alessio, intanto sì, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, vi lascio con una notizia che non ero stato in grado di darvi subito. Prossima edizione dei mondiali, Spagna, Portogallo e Marocco. Quindi
2: che
3: la
2: bello.
3: Coppa torna a casa in un certo modo.
1: Grazie
3: a voi.
1: Ma tanto vai in redazione.

iniziato il morning show e stavo in fila sul raccordo. Adesso sono quasi le 10. Sta a finire il morning show e sto ancora in fila sul raccordo. Radio.

0: edizione dei mondiali. Ma secondo me era fallato.
1: Non vale questo pop gol perché ancora non è stato nominato il commissario tecnico. Vero, quindi abbiamo giocato per pera. O fate il pop gol da allenatore o aspettate che viene nominato.
0: Sì, è vero, questo non era buono. A monte.
2: No, io prendo le distanze, infatti. No,
0: a monte, a monte. Anzi, sapete che vi dico? Parliamo di tutt'altro, anche perché non tanto oggi, ma domani.

0: donna. Mi piace qua. Grande successo, sai che questo brano che ci ha inviato, eseguito al volo da un ascoltatore, ha ispirato un compositore che ha voluto fare una sua versione.
1: Chi? Quale compositore?
0: Sì, ci hanno scritto sopra delle barre.
2: Davvero?
1: Sì. Ma dai.
2: Ma dai, cioè aspetta, barre quindi vuol dire che siamo più o meno nel mondo rap, trap.
0: Sì, sì, sì, lui si chiama Gabr Komi.
1: Ah, ma è uno forte quello.
2: Sì, sì. Mi sa che forse ho capito chi è l'imbecille. Vabbè, allora, attenzione perché stiamo per andare con il remix di domani è la giornata più calda.
0: Incredibile.
2: Perché non
0: incredibile,
2: è mai oggi. La giornata più calda è sempre domani.
0: Esatto,
2: okay?
0: Esatto. Il prossimo l'hanno assegnato a Bob Sinclair, penso.
2: Grande
0: successo.
2: Però volevo invitare i nostri ascoltatori, visti che ultimamente stanno bazzicando un po' con l'intelligenza artificiale, se vi sentite di fare una canzone per il morning show con qualche argomento, beh, fatelo pure, poi ce la inviate. Che noi
0: non vediamo l'ora.
2: Sì, sì, appena arriva la diamo al gatto proprio. Ok? No, sentite, magari possono avere successo così come questa che stiamo suonando. Posso andare allora con l'esecuzione di questa canzone?
0: Come no, devi.
2: Allora, signore e signori, qua nel morning show di Radio Globo, diciamo così, un remix, una sorta di rifacimento di domani è la giornata.

0: Toto Cutugno. The Morning Show. The Morning Show. Su Radio Globo. Sul finale, capito, mi ha ricordato un po' questo Toto Cutugno, lo stile un po'.
1: Perché no?
0: Bello, bello, bravo, bravo. Se gli ascoltatori si sentono di fare qualcosa di analogo, beh, siamo sempre aperti e disponibili. 393-777-7172 la potete inviare.
2: No, non è successo niente. Solamente in altri 4 anni di ansia ci avete messo. No, no.

0: Morning Show tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
2: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
2: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
3: Wait for me, I'll be back.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
5: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
7: proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: E te lo voglio di.
8: Cosa?
9: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
9: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Chuck, motore. Azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
16: The Morning Show.
17: Sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
2: MB

0: morning show.
1: Vabbè, oh, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Oh, e adesso basta, non voglio sentir parlare di mondiali per i prossimi 4 anni, anche se secondo me la Spagna non ha giocato proprio al 100%.
4: Dai.
3: No, basta. Sono le 8:19, questo è il morning show di Radio Globo di lunedì 20 luglio. Beh, buona mattinata, abbiamo già fatto i danni anche con la nuova hit
5: sulle mani al cielo. Yeah.
6: Ragazzi, è una hit, è spettacolare. Datemi il link perché la voglio mettere come suoneria, troppo bella.
3: Ecco, naturalmente si stanno riferendo alla canzone che abbiamo messo qualche minuto fa, e poi vedi, è proprio grazie a al caldo, a queste temperature estreme.
7: Grazie al caldo,
8: no, ma perché non è detto più dove arrivare? Che sta dicendo?
3: No.
8: Grazie al caldo.
3: Che insomma, poi si verificano questi fenomeni meteorologici estremi. Naturalmente sto parlando di quello che è successo a Milano, perché ci sarebbe dovuto essere, in parte c'è stato, c'è qualcuno che ha sculato e non facciamo nomi. Flaminia Cappelli, che è riuscita a vedere il concerto di Bad Bunny, ma ci sono gli altri che sono rimasti volevo dire a bocca asciutta, ma non era asciutta perché si sono bagnati.

0: concerto di Milano, è venuto giù il diluvio universale con Noè che ha fatto praticamente l'arca, ha fatto salire un po' di questo, un po' di quello.
1: Alla sesta canzone, ha iniziato lui.
2: Sì, Giovanni, dopo mezz'ora che aveva iniziato, l'avevano anche interrotto dopo dieci minuti.
1: Questo è Bad Bunny?
2: Questo è Bad Bunny.
1: Ah, mo ho capito perché ha piovuto. No, scherzo, dai, scherzo.
2: Allora, facciamo un piccolo riassuntino. Vai. Erano due date che erano comprensive di questo tour mondiale che sta tenendo Bad Bunny negli stadi, l'unico invece all'ippodromo, quindi praticamente senza spalti, era quello che si è tenuto a Milano.
0: Okay.
2: Venerdì e sabato scorso. Venerdì c'ero anch'io, quindi posso dire
0: come una teenager, capito? Come una ragazzina di 13 anni, ok?
2: Sì, che mi hanno pure commentato: c'hai 50 anni, a parte che non ho 50 anni, ma comunque l'età non è vero, è solo una cosa anagrafica. Quello che ci si sente, ci si sente.
0: Volevo dire una cosa: c'è un video in rete dove si vede praticamente Flaminia sotto il palco che lancia il reggiseno a Bad Bunny e lui o ritira. E lui o ritira, non vuole.
2: Ma magari, Massimo, ero talmente tanto lontana che non potevo tirarglielo. No. Allora, problemi e polemiche ci sono state per l'organizzazione di questo concerto, perché le persone erano costrette a vedere il concerto dal maxi schermo, fondamentalmente come ho fatto anch'io.
1: Era
2: perché
1: grosso, tra l'altro.
2: Era grosso, c'erano 80.000 persone, ci sarebbero dovute essere 80.000 persone anche nella seconda data di sabato, che però, come sappiamo, è stata colpita da un nubifragio, da chicchi di grandine grandissimi che hanno addirittura ferito le persone che sono state medicate, perché i chicchi erano veramente molto grandi. Quindi mezz'ora di concerto di sabato, poi interrotto e data annullata, non si è più potuto riprendere, quindi le persone sono dovute scappare via sotto al nubifragio o ripararsi alla bene e meglio, anche perché ricordo che era un ippodromo, quindi non c'erano molti posti dove si potevano riparare o delle tettoie.
0: Sono dei San Pietrini, non sono dei chicchi.
2: Sono dei San Pietrini.
0: Palline da golf. Belle grosse, belle grosse. Vabbè, quindi ci sono state anche delle persone che sono rimaste ferite, sia per uscire, per probabilmente la calca, credo.
2: Guarda, sui giornali c'è scritto per la grandine. Sono stati colpiti da questi chicchi talmente tanto grossi che li hanno feriti e quindi sono andati in infermeria.
0: Belle briccole, come dicono a Londra.
3: Comunque il riassunto è che venerdì Flaminia è andata lì e sabato ha grandinato.
2: Ma ragazzi, ma culo in faccia, posso dirlo. Cioè, mi dispiace veramente per le persone che non hanno potuto godere di quello spettacolo incredibile, perché al di là del concerto è stata veramente una grande festa corale, made in Puerto Rico, perché quello era, lui parlava totalmente sempre in spagnolo e
0: con
2: la gente addirittura
0: con la S finale
2: e tutti capivano.
0: Ragazzi, insomma, c'è gente che se l'è vista anche un po' brutta, non è stata proprio una passeggiata di salute, ci sono stati insomma anche attimi di paura. Volevo così, ecco, mandare un abbraccio a tutti quelli che non si sono potuti godere lo spettacolo, magari facendo anche tanti chilometri. Allora, per consolarvi, io vi regalo questa.
4: Domani è la giornata.
0: Magra questa giornata.
5: No, vabbè, non me la levo più dalla testa. Non è tanto il caldo, ma l'umidità. The Morning Show on Radio Global.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Molto bene, molto bene. Sono le 8:27. Chi c'è, Joe?
2: No, non sei.
1: È piaciuto questo numero?
2: Che ti ricorda?
1: Mi ricorda, lascia stare. Va bene, le 8:28 minuti. Ah, prima sui 50 anni di Flaminia,
3: a Sirosi Conni che ti dicono: c'hai 50 anni. Gli devi rispondere: bicchieri di vino e anni non si contano.
4: Ma non ti curare di loro, ma vai e basta.
1: No. C'è solo un piccolo problema, è che Flaminia non è come il vino, cioè non è una bottiglia di vino, quindi
4: meglio,
1: insomma,
4: sono meglio della bottiglia di vino.
3: Mazza Flaminia, dico, se attraversi la strada e te vede un gatto nero se gratta le
1: No, abbiamo raccontato di quello che è successo al concerto di Bad Bunny, doppia serata venerdì e sabato. Beh ragazzi, allora, la serata di venerdì è andata liscia più o meno, con qualche intoppo a livello organizzativo, così ci stava raccontando Flaminia,
4: sì,
1: perché come una teenager è andata sotto
4: a voglia.
1: Però poi invece il giorno dopo c'è stato un problema, è arrivata questo fenomeno meteorologico con una grandinata di quelle incredibili, dove insomma c'erano questi chicchi di grandine, grandi come delle palline da golf, che hanno ferito diverse persone. Insomma, ci sono stati attimi di paura
4: e di panico, immagino.
1: Sì, è vero. Daniele, ciao, buongiorno Daniele.
5: Ciao, buongiorno.
1: Allora,
5: ciao.
1: Daniele è collegato con noi, ma era al concerto nella serata di sabato, dico bene?
5: Esattamente, sì, sabato ero lì, molto in hype fino alla settima canzone, ero gasatissimo perché comunque aspettavo l'evento da un anno e mezzo. E a un certo punto arriva il primo annuncio che dice: allora ragazzi, state tranquilli, sta per arrivare una storm, lo dice in inglese solo storm, tutti ridendo così, e poi dice: non muovetevi di là, non evacuate assolutamente, rimanete nei vostri posti. E quindi noi siamo rimasti là, è iniziato a piovere, la gente comunque stavamo belli casati, tutti ballando e aspettando il rinizio del concerto.
1: Sì.
5: E ovviamente a un certo punto tutto nero, fumi di lampi, e si ricollegano dicendo: ragazzi, è arrivato il momento di evacuare. Però così all'improvviso.
1: Cioè, hanno aspettato fino all'ultimo, quindi creando ancora più problemi, perché naturalmente un conto,
5: esatto,
1: hai poco tempo per uscire da lì, no? Poi dove vai? Esci da lì, ma dove vai? Non è che
5: il problema è stato quello, perché effettivamente, appunto, essendo l'ippodromo, non c'era dove ripararsi. Quindi per esempio io con mia amica ho iniziato un po' a correre, perché poi ho iniziato a grandinare e non si vedeva niente, che pioveva e grandinava, effettivamente erano di diametro bello grosso, cioè
1: certo,
5: belle pallettine quasi da golf.
1: Sì.
5: E noi per esempio abbiamo corso e abbiamo detto: andiamo verso i palazzi, perché in lontananza c'erano dei condomini, però i cancelli erano chiusi, quindi alcuni erano riparati sotto le tettoie. E io sono arrivato, ho detto: cominciamo a citofonare, non ci aprivano, e poi hanno scavalcato, quindi ci hanno aperto e siamo entrati lì nell'atrio.
1: Vediamo nel video che ci sono delle persone che si sono rifugiate nei bagni chimici, ragazzi.
4: Sì, sicuro.
5: Esatto. Io avrei preferito essere fucilato dalle pallette, essere stato nel bagno chimico. No. Era meglio morire.
1: Senti,
5: lì.
1: C'è chi si è ferito seriamente?
5: Allora, dei miei amici no, però per esempio pure io ho preso delle pallettate sul braccio, un po' sì, un piccolo livido, e un amico gli è uscito, diciamo, un bozzetto sulla testa, però non a livelli grandi. Però il problema è stato quelli che erano all'interno, ovviamente per evacuare si sono fatti, perché poi è durato una mezz'oretta in totale, quindi si sono fatto tutti all'interno, quindi hanno preso tutto.
1: Non sono riusciti ad uscire. Questa tempesta è arrivata così all'improvviso, cioè il tempo era buono prima?
5: Allora, secondo me, io non so se loro si saranno organizzati dentro il medio, forse era prevedibile, però è arrivata sì all'improvviso, perché piovicicava, Benito ha detto, Bad Bunny, ragazzi, con la pioggia è migliore.
4: Sì.
5: Poi ha detto: il secondo show è il migliore sicuramente. A un certo punto è iniziato a piovicicare alla settima canzone, perché mi sembra la successiva doveva andare alla casita, che ce l'avevo vicina. E loro hanno detto di rimanere lì, cioè ha detto: rimanete lì. E poi dopo manco 10 minuti si sono ricollegati e ha detto: andatevene.
6: Ma è questo un po' che non mi torna, cioè, comunque,
5: assurdo,
6: anche
5: sì,
6: che non l'hai previsto la mattina, poi a un certo momento del pomeriggio se arriva un temporale del genere, questa cosa di sperare, cioè di sfidare la sorte, di vabbè rimanete lì, per poi avere un'evacuazione tardiva e di massa.
5: Una volta che parte il concerto e poi te lo interrompono, certo. Quella è una cosa proprio.
1: No, ma però c'è da dire che sai perché non l'hanno mandati via? Perché è arrivato uno che ha detto: tranquilli amici, il metro è tutto sotto controllo, qui a Ibiza.
4: Senti Daniele, sì, devi chiedere tu, il rimborso arriva automaticamente? Perché
5: per
4: sappiamo che
5: messo, l'unica cosa che ho letto è l'annuncio sul post di Live Nation, sì. Però ancora non mi è arrivato niente. Poi io ho fatto un cambio data e nominativo, quindi io devo andare il venerdì, sono andato perché c'avevo altri amici quel giorno e quindi adesso dovrò vedere.
1: Comunque,
5: qual
1: allora,
5: è la modalità.
1: Venerdì però avresti trovato Flaminia, quindi meglio la tromba d'aria là, l'effetto è la grandine o meglio Flaminia, scegli tu.
5: Meglio Flaminia.
4: Daniele, guarda, secondo me è meglio che hai visto anche solo una mezz'ora rispetto
5: a
4: niente.
5: Ero contentissimo, sì, perché aspettavo questo evento tanto, però certo, interromperò su più bello. È stata bella cosa.
1: Senti, quanto hai pagato il biglietto? Quanto hai speso per fare tutto il viaggio?
5: Ho fatto 100 più il treno, avrò speso un'altra novantina di euro. E poi alloggiavo a casa di un amico. Invece altri amici hanno preso l'hotel, quindi altri almeno 150 euro.
6: Sappi che noi manderemo all'organizzazione questo tuo euro contentissimo. Non avrai rimborso.
1: No, però guarda, facciamo così. Intanto grazie. Però ecco, siccome sei un ragazzo, ti sentiamo un bravo ragazzo, secondo me. E secondo me non può nemmeno insomma essere punito da questo agente atmosferico. Ti premiamo e per consolazione ti regalo questa.
7: Domani è la giornata più calda. Domani è la giornata più calda.
1: Quindi stando a quello che dice, dovresti andare domani al concerto, okay. Così almeno non trovi.
8: Ma non è vero! Tanto pioverà anche lì. Ciao!
0: Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: E te lo voglio di.
18: Cosa?
17: E te lo voglio di.
18: Che cosa?
17: Senti un po'.
19: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
20: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think Big. Become Big.
22: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
23: The Morning Show, sponsored
24: by MB Arredamenti.
25: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
26: Da MB Arredamenti saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
27: MB Arredamenti.

0: Show on Radio Globo.
1: Bene bene con il Morning Show di Radio Globo, stavamo un po' commentando, beh, un grande appuntamento che si è svolto in parte, poi nella seconda serata invece purtroppo è stato interrotto, purtroppo, per modo di dire, purtroppo, perché so, beh no, non abbraccia diciamo i miei gusti, però questo insomma non sta a significare.
2: Bad Bunny, abbraccio i tuoi gusti, Bad Bunny.
1: Bad Bunny. Bad Bunny, Benito, no, perché c'è qualcuno che dice...
3: Ma perché questi possono cantare Benito, Benito? Sto canto io allo stadio a vedere la partita da Lazio, mi da nerdasco.
1: Perché è riferita a un altro Benito, non c'è nessun Benito allo stadio. Quindi,
4: Bad Bunny, il nome è Benito, e poi c'ha tutti altri 3-4 nomi. Quando stai allo stadio, stai facendo riferimento a uno che per la Costituzione non si può fare. Ma è molto difficile spiegarla, sta cosa.
1: No,
4: dico perché lui la chiede.
1: Comunque,
4: quindi
1: puoi dire, qualcosa di simile che è Lotito, per dire. Lotito, Benito, sono uguale. No, che abbaia al cane, aspetta.
5: Me la voglio alla toa con VIP, un VIP.
6: Ha cominciato a grandinà perché dopo il secondo giorno di qua la musica di merda, pure dalla
2: meno male che ho visto il primo, dai.
1: Davide, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao Davide, anche tu eri al concerto di Bad Bunny Benito?
7: Ero anch'io al concerto insieme alla mia ragazza con le mie amiche.
1: Ok, come è andato? Eri nella serata della grandinata?
7: Era la serata della famosa grandinata. Ne abbiamo presa tantissima. E la cosa che diciamo non mi aspettavo, tutto il casino che c'è stato al di fuori della grandinata, il fatto che comunque hanno aperto solo, se non ricordo male, due uscite di emergenza, cosa che secondo me potevano aprire molto di più a livello
2: il fatto è che gli ingressi già per entrare, cioè era praticamente solo un'unica via, no? Che si entrava, già quello era un po' un problema arrivarci, nel mio caso di venerdì, però
7: poi era molto ampio l'ippodromo, si sa, e comunque è stato veramente difficile perché poi con la pioggia forte e poi la grandine non riuscivi più a capire dove eri, perché la gente che comunque spingeva, per fortuna noi ci siamo diciamo salvati grazie alla bandiera della Sardegna delle nostre
2: bravo
7: amiche.
1: L'avete messa come riparo, l'avete messa sopra la testa
7: lì a un certo punto. Prima avevamo dei ragazzi spagnoli che per fortuna diciamo ci hanno coperto per un po', erano vicino a noi, quindi siccome pioveva a vento all'inizio, ma proprio forte, dopodiché dopo ha iniziato a grandinare e lì non c'è stato più.
1: Vabbè, diciamo che in linea di massima ci stai raccontando un po' quello che ci ha detto prima l'altro l'altro ascoltatore. Ecco, allora, o ci aggiungi che ti sei fatto male, ti ha bozzato la macchina, ti ha rotto un vetro, ti ha fatto un bernocchio, oppure ti dobbiamo salutare perché sennò diventa noioso, capito?
4: O racconti una barzelletta, cioè, che ne so, fai qualcosa.
2: Non lo so, vuoi dirci che eri arrivato in prima fila, magari, che stavi lì dalle dall'apertura dei cancelli?
1: Di che ti sei riparato in un bagno chimico, però poi sei bloccata la serratura e quindi sei rimasto lì 48 ore così
7: non ci sono arrivato al bagno chimico,
1: nemmeno quello.
4: Almeno hai bevuto e sei embriacato?
1: Non è successo niente,
8: concerto inutile,
4: proprio tu sei inutile,
7: perché
1: dopo
7: ti sei fatto 50 gradi sotto al sole,
1: ho capito, però ti sei rifrescato,
8: se grandina non va bene, se c'è il caldo non va bene.
1: Aspetta, che hai detto?
4: Sta in casa.
1: Se c'è?
8: Grandine?
2: No? Caldo.
9: Domani è la giornata più calda.
1: Vabbè, non hai aggiunto niente, quindi niente. Ti dobbiamo salutare e ti scaliamo 5 punti dal tuo bonus per richiamare qua nel Morning Show. Ciao Davide.
7: Vabbè, ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao.
10: Vabbè, dai, alla fine 7 canzoni avete sentite, no? Che te frega.
1: Va bene così, dai.
11: Ma certo che sapevano del meteo questi qui dell'organizzazione. Il problema è che se tu blocchi il concerto prima che comincia devi ridare soldi a tutti, se invece dopo piove, quindi per causa di forza maggiore, là non devi ridare soldi a nessuno.
4: Ma saranno tutti rimborsati, ce l'hanno detto. Ma che ti dici?
8: Aspetta, tra la dichiarazione e il rimborso c'è di mezzo il forse.
2: Ecco perché ho chiesto al ragazzo se lui ha chiesto il rimborso o se arriva in automatico. Non c'è dato saperlo ancora.
1: Lo devi richiedere, vedrai. Tutta la procedura. Vuoi sapere qual è la procedura?
8: Dici.
1: Rimborso non caccio e tu non becchi. È molto semplice. Su Globo!
9: In questa notte fantastica
12: che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia come astronave lanciata a cercare una via.

0: Radio Globo.
1: L'arma è quella del morning show di Radio Globo. Faccio paura da solo quando faccio così. Sono le 8:47. Buongiorno.
2: Fortuna che io mi sono fatta un anno fa il biglietto VV al Palazzo Paleur, tranquilla, coperto. Adesso comunque mi andrò a sentire questo Bugs Bunny perché l'avete incuriosito, non lo conoscevo.
1: Chi è Bugs Bunny adesso? Un VIP, un VIP. Pensa a vedere il concerto dei Pooh, lei, capito, tranquilla, bella, beata. Allora, concerti dove si sta seduti, vediamo un attimo.
3: Tantissimi, pure Sting per esempio, i Police, all'Auditorium alla Cavea ne fanno tantissimi. Beh, belli proprio.
1: No, però aspetta, allora ti aggiungo un'altra cosa, concerti dove si sta seduti e che se fai un colpo di tosse ti guardano pure male.
4: Beh, quelli sono quelli magari di musica classica.
1: Non mi dite quelli, no, io parlo di artisti normali, cioè non musica classica da camera dove ci sono proprio gli integralisti, no? No, io parlo di un concerto dove bisogna stare molto composti, molto...
4: Beh, no, non ti guardano male. Io sono stato, per esempio, tempo fa a un concerto all'Auditorium con i posti seduti, però a un certo punto ti alzi.
1: No, allora ci deve essere... Scusi? Scusi?
4: Ma no!
1: Dove sta andando? Cioè, quello.
4: No,
1: io quelli voglio. Io voglio quelli lì, Non voglio...
4: La musica classica.
1: Non voglio quelli da Bruscolinaro che passa quello con... Coca-Cola, Sprite!
4: No, quello era di grande classe, Tracy Chapman, però comunque a un certo punto ti alzi, canti, ci sta.
1: Voglio sentire se qualcuno è andato a quei concerti, sai quelli dove stai con le gambe accavallate,
5: jazz?
1: Sì, ma un po'. No, io sono stato a quello di Diana Krall, però insomma,
3: bello.
1: Sì, però non era così abbottonato,
3: ma no, infatti, no, è più musica quando è abbottonato, magari senza voce, come dice Giovanni, magari un concerto sperimentale.
1: Vabbè, comunque questo è Bad Bunny, Benito.
6: Mamma mia, migliora sempre di più sta giornata. Manca il rimborso, piade. Mamma mia,
7: Giovanni, nonna, ma qua dicono che ci fanno il rimborso. Ma che vuol dire?
8: Che te la piante il culo.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Che meraviglia. Sono le 8:49 minuti, siamo lì per andare a sentire ancora una volta quelle che sono le notizie sulla viabilità, perché tanto oggi è quasi superfluo, è una giornata dove si scorre, dove si sta bene, dove si guida bene.
3: Non c'è nessuno.
1: Sì, giusto un po' il... giusto un po' il caldo, diciamo, però nemmeno tanto oggi, perché diciamo più domani.
4: È partita l'altra.
1: Quindi tra poco sentiremo il traffic news, però secondo me non ci sono grandi cose, però vai.
9: Buongiorno a tutti, io comunque non so gli altri, ma già ieri pomeriggio ho ricevuto il rimborso al 100%.
3: Lo vedi?
1: Alla faccia di quello che diceva che non riceveranno il rimborso.
3: Figata, dai, almeno.
1: Mamma mia.
10: Concerto di Simone Cristicchi al centro di Roma, tutti seduti,
1: vedi? Simone Cristicchi.
3: Sì, seduti ma non zitti e immobili, capito? Quello che dici tu è proprio una cosa estrema.
4: Lui è un po' un poeta musicale, quindi magari stai così che ascolti di più, però non è che se ti alzi qualcuno si stranisce.
1: Perché ci sono anche delle parti parlate, capito? Ci sono anche dei piccoli monologhi, credo, quindi lì ci vuole
4: grande. Ma a proposito di rimborsi, a Noemi chi la rimborsa?
1: No, ragazzi, mamma
3: nessuno.
1: Mia, che trambaccia. Abbiamo una musica trambata? Com'è la musica trambata? Questa, vai, questa qua è musica. La trambata di Noemi, ragazzi.
3: Poveretta!
1: Allora, a proposito di concerti, c'è Noemi che sta facendo un concerto, si sta dando la pazza gioia, alzando le mani al cielo.
3: Peraltro gratuito, Massimo.
1: Sì, vabbè, insomma. Comunque c'è la luce, diciamo, che in quel momento è un po' stroboscopica.
3: Sì.
1: Ok?
3: Sì.
1: E quindi probabilmente lei anche... No, non ha gli occhiali. Ha gli occhiali?
5: Sì.
1: Non si vede bene.
5: Sì, ha degli occhiali
4: scuri. Sì, ha gli occhiali scuri.
1: Ma sto video che hanno caricato in rete, quanti pixel c'ha? Tre? L'hanno registrato con un Nokia di quelli vecchi.
4: Però sì, ha gli occhiali.
1: Vabbè, comunque, ragazzi, con gli occhiali la luce stroboscopica sta di fatto che si avvicina terribilmente al bordo del palco e a un certo punto perde un po' l'equilibrio e va giù come una pera cotta, ragazzi.
4: Male.
1: Una trambata di quelle brutte.
5: Qui il concerto sospeso.
3: Sì, perché hanno visto proprio il sangue sulla testa, quindi si è un po' aperta e l'hanno portata in ospedale proprio con 118 con l'ambulanza però, per accertamenti. Un bacio Noemi, che lei è così bella e simpatica.
1: Sì, ne mandiamo un bacio. Adesso ha avuto problemi, insomma, no, solo accertamenti.
8: No, solo accertamenti.
1: Non è successo.
8: No, non ci sono conseguenze gravi.
4: Molto Massimo bene. Sembra empatico, ma vuole sapere se lei tornerà a cantare, giusto?
1: Sì. La mia preoccupazione. No, non è vero, non è vero. Anzi, mi piace, Noemi, mi piace.
3: Bella.
1: Molto, molto
3: grande.
1: Molto yeah.
11: Unico concerto, o meglio dire spettacolo, visto in vita mia, uno degli ultimi di Franco Califano al Teatro Ambra Joinelli. Spettacolo, seduto, gambe accavallate, mentre ascoltavo il maestro. Top.
8: È vero, anche io ho visto un concerto del Califfo in un teatro tantissimi anni fa e stavamo seduti, è vero. Però canti, però non è che
4: stai. Però parliamo sì di poeti, è un altro mood.
8: Sì, certo.
1: Gambe accavallate? Gambe accavallate, dai, sì, gambe accavallate.
11: Ragazzi, io sono stato al concerto di Max Pezzali adesso a fine giugno all'Olimpico e mi sono alzato in piedi e quelli dietro mi dicevano: scusa, ti puoi mettere seduto? No. Ma godetevi il concerto che Max Pezzali seduto, ma che mi sto a vedere. Mentre Gigi D'Agostino a Cavea gli hanno fatto abbassare la musica perché dicevano che era troppo alta. Gigi D'Agostino 95 decibel.
1: Sì, ha preso il microfono, poi ha fatto un annuncio dicendo: ragazzi, qua la musica me la fanno tenere bassa, devo rispettare i decibel, ma il problema è che quei decibel corrispondono al vociare della gente, capito?
4: Sì.
1: Il vociare della gente era più forte della musica che poteva
4: però
1: suonare.
4: Però è vero, ci sono dei posti che ci sono delle ordinanze con dei limiti precisi. A me è capitato, mi hanno detto il limite in dB era una roba bassissima e io ho preso il misuratore senza microfono, senza accendere l'impianto, ho urlato io così a voce e gli ho detto: guarda, già siamo fuori, ciao. È impossibile.
1: Comunque dovremmo fare questa cosa anche su Flaminia, secondo me. Mettere un limite di decibel.
4: Ci ho provato, mi si è rotto il limite.
11: Il concerto di Nino D'Angelo all'Auditorium, verso la fine concerto stavamo tutti a salire sopra il parco, devastante.
1: Nino D'Angelo, ragazzi, a Nino D'Angelo è normale che ti lasci andare,
3: te credo, invisibilio per Nino. Scherzando,
1: Nino D'Angelo proprio maglietta maglietta strappata, Nino D'Angelo, e quindi rimani soltanto con un jeans e la maglietta non c'è più
3: maglietta, no.
6: Rimborsa ricevuto. Ah, cazzaro.
1: Ma come? Traffic News.
0: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo,
1: Traffic News. Come preannunciato, sentiamo qual è la situazione della viabilità.
8: Allora, c'è molto traffico sul grande raccordo anulare in carreggiata interna, soprattutto tra la Bufalotta e la Tiburtina. In interna ancora incolonnamenti tra Casilina e Ardeatina, a complicare la situazione un incidente che è avvenuto all'altezza dell'Anagnina. Sempre in carreggiata interna altre code, a partire dalla Laurentina fino a Parco dei Medici, anche qui c'è stato un incidente. Andiamo nella carreggiata esterna, code a tratti a partire dalla Cassia fino a Laurelia e nel settore opposto tra le uscite Prenestina e Tiburtina. Difficoltà anche sul tratto urbano della Roma L'Aquila, anche qui incidente, incolonnamenti da Sette Camine alla Togliatti. Sulla tangenziale ci si incolonna da Pietralata a Monte Tiburtini fino allo svincolo in direzione dello Stadio Olimpico. Incidente sulla parte iniziale della Roma Fiumicino, ci sono incolonnamenti a partire dalla Laurentina fino al ponte sul Tevere in direzione dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Infine sulla Pontina altro incidente all'altezza del bivio di Pratica di Mare in direzione Roma, ci sono incolonnamenti a partire da Pomezia. Comunque queste altre notizie, roma.luceverde.it. Radio
0: Globo. Wake up. Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
11: Il concerto di Nino D'Angelo, mamma mia, ma un magico, un disibiglio proprio. Wait for me, I'll be back.
12: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
13: Prosegue il servizio di facilitazione digitale negli uffici anagrafici municipali per tutto l'anno, un aiuto dedicato ai cittadini per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Realizzato da Fondazione Mondo Digitale, attivo dalle 8.30 alle 13 secondo un calendario distribuito sul territorio cittadino. Il 18 ottobre torna a Roma la terza edizione della Wizz Air Roma Half Marathon, la mezza maratona di Roma che porta i podisti tra le bellezze della capitale in un percorso di oltre 21 km. km. Le iscrizioni per la mezza maratona sono sold out, ma è possibile ancora partecipare tramite pacchetto turistico o tramite charity. L'estate porta emozioni, con l'estate romana arrivano fino alla porta di casa tua. Partita la campagna sull'estate romana, cinema, musica, teatro, danza e spettacoli in tutta la città. Calendario su culture.roma.it e su Giulia, l'assistente vocale di Roma Capitale. Info su comune.roma.it.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
19: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
18: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
20: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
21: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
22: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza.
23: Da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
21: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
22: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza.

0: Skoda.it.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
5: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: The Morning Show,
9: sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
13: MB Arredamenti mi fa arredare.
14: Solo le migliori in FM
15: e sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
17: Ancora 60 minuti insieme con il Morning Show di Radio Globo. Buongiorno, io sono Massimo Vari, con me c'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora su Radio Globo.
18: Good morning ladies and gentlemen, the

0: ricomincia la settimana con quelle che sono state le notizie di questo weekend. Naturalmente abbiamo parlato della vittoria della Spagna a questi mondiali 2026, campioni del mondo gli spagnoli, che salutiamo, ok.
1: Salutamos.
0: Tanto arrivamos prima o poi pure noi, non vi preoccupate.
1: Sì, ma noi ci abbiamo più coppe. Noi ci abbiamo 4 coppe e loro 2.
0: Due.
2: Coppa è la cara.
0: Senti come ci consoliamo, ragazzi, aggrappandoci a qualunque cosa, pur sì, di
3: fai questi commenti da coppa in faccia, dai. Evitiamo almeno
2: coppa è la cara.
0: Poi dopo il pop goal di stamattina c'è poco da ridere. Va bene, comunque questi, diciamo, ecco, sono gli avvenimenti, ma poi ci sono anche quelli di cronaca, purtroppo, che non sono assolutamente belli, perché insomma abbiamo anche il video che sta circolando in rete di questo fermo di un uomo a Bologna, che non si è capito bene cosa fosse successo prima, un uomo che è andato in escandescenza. Vabbè, il problema è che durante il fermo di polizia l'uomo viene ammanettato e muore proprio in quel momento lì, no?
1: Sì, parliamo di un 43enne, Abderrahim Fakir, di origini marocchine, che praticamente era al Pilastro, tra l'altro è anche un quartiere che purtroppo è noto alle cronache per un evento in particolare, la Uno Bianca, io ricordo, uno per tutti, è un quartiere popolare. Vabbè, viene chiamato appunto il personale della polizia perché c'è un uomo che dà in escandescenza, arrivano due poliziotti, lo bloccano, non si capisce cosa accade prima perché abbiamo il video del dopo, quindi quando viene bloccato, viene fermato, c'è anche un civile che aiuta a fermare questa persona, e comunque noi nel video lo vediamo già disteso, viene praticamente bloccate anche le mani con le fascette, ricorda un po' George Floyd in America, e muore. Tra l'altro arriva anche il personale del 118 per constatare quello che sta accadendo, perché comunque c'è una persona che evidentemente non sta bene, gli viene anche spruzzato lo spray urticante. Dicono i familiari che avesse problemi

0: di cardiopatia, quindi aveva già evidentemente dei problemi. Si sente lui che grida, che chiede aiuto, si vedono questi due poliziotti, uno in particolare che gli punta appunto il ginocchio sulla schiena. Ora la causa della morte non è ancora chiara, i poliziotti sono in servizio, verranno ovviamente poi ascoltati, verrà ascoltato anche il personale del 118. Sembra questa persona abbia dato anche dei colpi alla volante della polizia, uh-huh. Questo è quello che si sta raccontando. Fatto sta che dopo un po' morirà. C'è lo sgomento dei familiari, oggi ci sarà anche un momento per stare vicino ai familiari. Era da 7 anni in Italia, sposato prima con un'italiana, poi con, credo anche con una sua concittadina, credo quando poi si sia lasciato. Non aveva mai avuto grossi problemi con la legge. Lo ritroviamo ammanettato mani e piedi, poco dopo lo ritroviamo però morto.
1: Eh sì, è una vicenda che sicuramente fa discutere tanto, come è già capitato anche in passato. Tu facevi riferimento a quella Floyd. Americana di Floyd, no? Effettivamente un po' la dinamica ricorda un po' quel fatto, anche perché cioè lui a un certo punto chiede aiuto, però sì. È anche vero, no? Tanti dicono, così leggevo sui social, ragazzi, però se tu non fai resistenza non usano nemmeno quella forza, le forze di polizia. Mentre invece i familiari, sentivo il fratello in maniera particolare che diceva, però c'è una persona che ti sta chiedendo aiuto, cioè tu dovresti capire. E poi lamentava il fatto che a fare l'arresto c'erano dei poliziotti molto giovani, e quindi imputava le responsabilità proprio a questi poliziotti che non conoscono bene quelle che sono le procedure. Adesso io non lo so quali sono, però è normale che se fai resistenza poi...
0: Ecco, cerchiamo di mettere un po' in ordine le cose. Ad oggi non sappiamo il motivo della morte, non c'è, possiamo immaginare ma non ci sappiamo, quindi immaginare è una cosa, avere una certezza con una perizia medica è tutt'altra cosa, quindi lì poi potremo parlare. Poi dare la colpa dei giovani perché sono, hanno una preparazione, anzi magari l'hanno fatto pure da poco tempo e sono anche più abili e più agili. Ora è ovvio che in quel momento poi molta gente si è raggruppata, ci sono stati anche momenti di tensione con le forze dell'ordine, proprio perché comunque la lettura è una lettura non chiara di quello che è accaduto. Quindi staremo a vedere, ripeto, per me c'è bisogno di tempo. Vabbè, prima di dare un giudizio, però insomma l'immagine che vediamo è un'immagine che ci inquieta. Comunque ci inquieta.
1: Ti posso dire effettivamente che comunque il popolo del web, usiamo sempre questa frase perché insomma poi è lì che si dibatte, è veramente diviso, è veramente diviso. Ho visto tanti che comunque sia, ecco, diciamo puntano il dito sulle forze dell'ordine che forse sono state molto dure in quel momento lì, anche se ricordiamo c'era comunque una persona che stava dando
0: così ci dicono.
1: Però bisogna anche capire poi invece gli altri che dicono, beh, forse si poteva andare un po' più tranquilli. Rimane il fatto che non si capisce mai, a volte vediamo la polizia che rimane immobile e quindi c'è la persona,
0: ma
1: che
0: non continua è facile.
1: E quindi ma la polizia in Italia non fa niente, poi quando fa qualcosa si magari ecco poi qua c'è scappato il morto, no?
0: Sempre la solita via di mezzo,
1: bloccare
0: una persona e poi giudicarla per quello che è. Qui bisogna capire se lui ha avuto un malore in seguito all'operato dei poliziotti,
2: è verosimile.
0: Però era già stato in ospedale, insomma. C'è molto da chiarire.
3: Comunque colpisce il fatto che non ci sia stato bisogno solamente di due poliziotti, che sono quelli che sono intervenuti, ma che anche un civile si sia messo a appoggiato proprio sulle gambe di questo povero uomo per bloccarlo. Quindi evidentemente non vediamo e non abbiamo il video di quello che è successo prima,
1: prima non lo sappiamo.
3: Ci saranno stati dei momenti sicuramente concitati,
1: sì,
3: e
1: sì.
3: Ci sarà stato evidentemente il bisogno, anche perché c'erano quelli della Croce Rossa, quindi non credo che fosse tutto, ecco, un complotto sotto i loro occhi. Mi sembra di capire che sia stata una disgrazia,
1: non lo so. Adesso, come dice Giovanni, secondo me qua c'è da capire, però insomma bisogna ecco trovare quella via di mezzo, no? Capire quando poi si sta esagerando, quando, perché in questo caso comunque fa impressione. Noi adesso stiamo vedendo le immagini, canale 91 del digitale terrestre, Globo TV, però c'è anche un audio e sentirlo fa veramente effetto.
3: Fa impressione,
1: fa veramente effetto.
3: Non si vede vedono colpi da parte della polizia, quindi non stavano inferendo.
1: C'è una richiesta d'aiuto, però in ogni caso c'è una richiesta d'aiuto.
0: Diciamo che c'è un ginocchio sulla schiena, che è stata anche la causa della morte, in quel caso di George Floyd, qui non lo sappiamo, ripetiamo, quindi ripeto, aspettiamo un attimo e la cosa importante sarà ascoltare e leggere la perizia medica.
2: Ok. Beh, quindi che vogliamo fare adesso? Vogliamo incriminare i poliziotti, che è colpa loro? Non scherziamo, non scherziamo.
1: Beh, questo andrà verificato, perché
0: non,
1: poi
0: non,
1: ci
0: noi non incriminiamo nessuno, perché noi non possiamo incriminare, giustamente.
3: Pubblicare un video frammentato che non ti racconta niente, ti fa vedere solo un piccolo frammento, appunto, di quello che è successo, mi sembra anche gratuito. Secondo
1: però
3: me questo dovrebbe,
1: però questo succede sempre, questo succede anche quando c'è stato l'incidente con il malvivente che scappava col palo, che poi è stato
0: non dimentichiamo che ci sono anche gli atti che poi redigono i poliziotti, si chiamano annotazioni di servizio, di servizio,
3: li aspettiamo,
0: dove lì si racconta insomma quello magari che anche che è accaduto prima.
1: 393 777 7172.
4: E se poteva fare sua, così non moriva.
1: Beh, di certo avrebbe evitato, no? Poi però insomma le situazioni si creano e una volta che si creano non è che possiamo condannare tutti a morte.
2: Beh, quindi che vogliamo fare adesso? Vogliamo incriminare
1: No, questo l'abbiamo sentito.
5: Ma chissà che cazzo sarebbe avuto questo, poi sarebbe pure cardiopatico, poi vanno a cercare cui parlare altri.
1: Vabbè, come senti qua insomma poi
0: ci si divide molto.
1: Ci si divide. 393 777 7172, per questa vicenda che sicuramente farà discutere tanto, tantissimo. Questa è Radio Globo, c'è il Morning Show.

0: The Morning Radio. The Morning Show on Radio Globo.
1: Nella Morning Show di Radio Globo, beh, noi stiamo cercando di capire qualcosa, ma insomma sembra un po' presto e prematuro per capire, perché ci sono delle indagini. Ci stiamo riferendo alla vicenda di Bologna, no? Dove insomma c'è stato questo fermo di polizia dove poi un uomo ha perso la vita, sembrerebbe si sia sentito male,
2: sì,
1: durante questo fermo.
2: Che possiamo appunto dire in questo momento, ma non di più, perché veramente è un caso grave, perché innanzitutto è morta una persona. Abbiamo un video dove si capisce, non si capisce, quindi io direi calma, aspettiamo, se proprio dobbiamo commentare, perché è giusto commentare quello che fa un'istituzione.
1: Intanto però
2: la polizia,
1: la gente si fa un'idea, no?
2: Le immagini però, prima di giudicare, ecco, direi attendere qualche momento.
3: Allora ragazzi, intanto già il video non doveva uscire, non doveva essere pubblicato, è stata data la notizia, basta. Adesso chi di competenza dovrà fare gli accertamenti, e nel silenzio più assoluto, se i poliziotti hanno sbagliato pagheranno quello che devono pagare, ma senza farlo sapere in giro.
1: Perché il video non sarebbe dovuto uscire?
2: Non capisco, innanzitutto
1: è informazione, no?
2: Ma che scherziamo, è anche difesa dalla Costituzione, articolo 28, ma a parte tutto quello che può essere tecnicamente, assolutamente sì. Dopodiché, certo, si saprà qualcosa di più, e quando si saprà, ovviamente l'opinione pubblica non è che non deve sapere, l'opinione pubblica deve sapere.
4: Allora,
2: ma che scherziamo?
4: Pubblichiamo però questi video senza dare la possibilità a tutto il popolo del web di commentare.
2: Perché?
4: E poi di cucinare. Una notizia basata sul niente, perché se
1: però?
4: Non
1: cioè,
4: abbiamo
1: informazioni,
4: perché
1: non si può commentare, scusa, perché non si,
4: perché poi diventa tutto sempre strumentale.
1: Ma è
4: come
1: tutto così.
4: Come esatto, io vorrei che cambiasse questa cosa. Mettiamo i video, facciamo informazione come i vecchi giornalali, andavi a guardare il quotidiano, quello che c'era scritto, ti facevi la tua idea.
1: Ma siamo nel 2000, siamo nel 2026,
4: sarebbe bello tornare indietro, per me.
1: Però siamo nel 2026, ognuno c'ha la sua idea, la esprime adesso, perché ci sono i social.
2: Quindi è un problema.
4: Forza,
2: di social, non di giornalismo,
4: anche
2: che sia
4: di social.
2: Questa cosa,
1: viene
4: poi,
1: tutto strumentalizzato da una parte e dall'altra, ragazzi. Tutto ormai è strumentalizzato.
5: Però potremmo mandare indietro Flaminia al 2001, grazie alla fisica quantistica.
4: No, 2001, ma anche prima.
1: 2001 è poco,
4: no? Infatti, anche nel 1989, non mi dispiacerebbe.
1: Diciamo così, per non correre rischi, io farei più o meno, diciamo, uomo di Neanderthal.
4: Dai,
1: va bene, per non
6: se un poliziotto deve arrivare a salirti sopra per riuscire ad arrestarti, ad ammanettarti, forse tanto calmo non sei, forse tanto bene non ti stavi a comportare, quindi non stiamo a dar colpa sempre a sti poracci.
2: Ma qui Venezia noi non stiamo dando però magari ti vengono in mente, e non è questo il caso, sia chiaro il caso di Stefano Cucchi, per esempio, dove ci sono delle esagerazioni da una parte. Non è questo il caso, ripeto, per carità, però magari uno vede e dice la sua.
1: È un'altra cosa, stiamo parlando di cose totalmente diverse.
2: Certo.
1: Poi qua insomma è tutto da appurare, ragazzi.
7: È incredibile quanto ormai la vita delle persone non valga più un cacchio. Bisogna sempre cercare di giustificare chi potrebbe o causa la morte di un'altra persona. È incredibile. Ormai una persona muore, vabbè, poteva fare il c***o sua. Vabbè.
8: Vabbè, regà, qua la gente c'ha i telefonini in mano per registrare qualsiasi cosa. Mo me volete dire che non c'è sta un video integro di quello che è successo prima dell'atterramento? Mi sembra un po' strano. Qualcuno avrà ripreso per forza.
1: Ma magari, speriamo che esca, insomma.
2: Perché
1: no?
2: Ci deve essere magari qualche telecamera di sicurezza. Ma...
4: Il fatto è che c'erano già i sanitari, quindi evidentemente quello che dava in escandescenza, magari sono stati chiamati i sanitari proprio per dargli un aiuto fisico, insomma, medico.
1: Però qualunque cosa fosse successa prima, non è che si giustifica la morte. Cioè, adesso
4: ma per carità, chi è che dice questo?
9: Ma questo
4: però
9: va in escandescenza e basta un ginocchio di tre spalle per farlo morire. Chissà che si era preso questo. Ha voglia che dicono i familiari, cerchiamo la verità, ma stategli appresso a uno che ste fa, che si sa che se droga, che se pia, e andiamo poi con sto gallo, ma come te va?
1: Non risulta alterato, non si sa niente, ragazzi.
2: È un mondo parallelo quello che abbiamo sentito.
1: No, ma ancora non si sa.
2: Certo che non si sa.
1: Se avesse...
9: Ecco un altro eroe che si è sacrificato per far diventare ricca la famiglia.
10: perché scusa? Per risarcimento e tutto il resto.
11: Le bodycam, dobbiamo mettere le bodycam alle forze dell'ordine per tutelare sia loro che gli utenti.
10: C'era in questo caso?
2: Allora, in questo caso, se non sbaglio, però vorrei avere una certezza, poi comunque volevo forse vorrei, sembra che le bodycam le avesse o uno dei due poliziotti, sembra l'avessero. Ecco, quelli sono video che non escono, perché quelli sono video che poi vanno alla magistratura. Gli altri sono delle persone normali come noi che magari fai la ripresa.
10: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Questo è il Morning Show, buona giornata.
0: Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.
10: Radio Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti è a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
0: Wait for me, I'll be back.
12: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
13: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
1: Flash, flash, flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
3: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
13: The Morning Show, sponsored
14: by MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
16: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
17: MB

0: Sì, sì, 100%.
1: Ma come, ma quanto dura stamattinata?
0: Va avanti ancora. Beh, siamo soltanto alle 9.23 comunque.
2: Beh, è proporzionata al mood di luglio, dove tutto è esteso e moltiplicato per 8.
0: È vero.
1: E il raffreddore a luglio?
0: Il raffreddore a luglio, ragazzi. Però sai secondo me che cos'è? Perché c'è il raffreddore a luglio? Perché sono gli sbalzi di temperatura, perché un po' il freddo, l'aria condizionata. Poi c'è da considerare che domani
3: è la giornata più calda.
4: Domani è la giornata più calda.
0: Quindi attento a domani che ti frega, un attimo,
1: No, no,
2: tanto il caldo.
0: Sì. Aspetta, Toto Cutugno.
3: Ma l'umidità.
0: Che bello. Vabbè, insomma, così è un po' per stemperare, perché stavamo parlando di cose serie. Però rimanendo sulle cose serie, invece, Giova, vengo da te per un piccolo aggiornamento sulla vicenda di Roggero, perché insomma anche lì sono successe delle cose, ci sono delle novità.
5: Allora, sì, no, le novità sono molto semplici. Innanzitutto, una che non è una novità, che il mondo del web si divide, ovviamente, sempre
0: popolo,
5: più diviso su
0: quello del web.
5: Il popolo del web è sempre più diviso su questo fatto. No, la novità è che è entrato in carcere a Bollate, è stato lì appunto con la moglie, hanno avuto momenti ovviamente di commozione, e poi insomma è entrato in carcere e adesso dovrà stare in carcere. Ha già familiarizzato con almeno 3 detenuti, questo è quello che ci hanno raccontato. È entrato in carcere con dei libri, già si è iscritto alla biblioteca del carcere di Bollate, perché è una persona che legge.
0: Che vorrebbe sfruttare il periodo del carcere per imparare l'inglese. L'ho sentito dire.
1: Buon per lui.
5: E poi adesso c'è uno scontro politico. Al di là di chi dice ha fatto bene, ha fatto, gli altri ha fatto male, si stanno acquisendo Roggero per candidarlo alle politiche. Certo. E ovviamente chi c'è in primo piano, indovinate, quei due lì, indovinate un po'.
1: Non riusciamo proprio a immaginare.
5: Non ti viene in mente chi può candidarlo?
0: Se
5: non
0: è un altro,
5: Matteuccio. E
0: quell'altro
3: è Pannacciuccio.
0: Vabbè, aspetta.
3: Trump, Xi Jinping, l'Iran, Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce. Velocità della luce.
6: Posso finire?
7: The Morning Show on Radio Globo.
2: Non l'ha ancora inserito nella lista?
0: No, l'ha inserito e come? Stiamo scherzando. No, è andato 2 volte se non sbaglio, vero?
5: Sì, adesso sta riandando, sì.
0: Un'altra volta?
5: Sì.
0: Come un'altra volta?
5: Adesso, no, credo la seconda volta, poi è riandato, ma con la magliettina, grazie a subito.
0: Con la magliettina, l'ho visto.
5: Ovviamente con la magliettina, vabbè, adesso anche la Meloni ha fatto sapere, la Presidente del Consiglio.
0: Ma la Meloni, guarda, non mi preoccupa, a me Salvini mi preoccupa un po', perché lo sappiamo come va a finire. Essendosi schierato, secondo me va a finire che gli danno la sedia elettrica, io la butto
2: ma qui non c'è.
1: Proprio
0: per come vanno le cose, quando parla Salvini, per carità, però porca miseria, la vedo brutta. Io fossi Roggero, comunque non ha perso occasione di farlo anche qua un elenchetto,
5: sì.
8: Marito, padre, nonno, onesto, tranquillo, per bene.
7: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Oh, sai com'è, non so, quando dice le cose purtroppo ogni tanto poi va a finire male, ma per carità,
5: ma perché fa così?
0: Ma chi ne so io?
9: Quanto fa ride Salvini che sta chieda la grazia per una legge che ha fatto lui?
5: Tra l'altro
10: vabbè, 14 anni di carcere, diventa madrelingua inglese.
0: Ma non li farà, dai.
5: No, ci sono tante cose alternative che ci possono essere, anche l'affidamento ai lavori socialmente utili o roba del genere, quindi è probabile che pochi mesi.
0: Sì.
5: A questa è almeno una previsione tecnica che si può fare.
0: Però posso dire una cosa, nel momento in cui stava entrando in carcere e si stava consegnando alle forze dell'ordine, ha fatto un ultimo appello a Mattarella. Cioè, secondo me l'ha fatto un po' con un tono insomma un po' polemico. Io ho pensato, eccolo là, come giocasse a grazia in 10 secondi.
5: Cioè, una grazia che è un po' difficile da dare per un omicidio preterintenzionale.
0: Al Presidente della Repubblica, mettete una mano sulla coscienza, cioè, capito? Con un po' di
5: presupponenza,
0: vabbè, io ho pensato
2: come se stesse parlando al cugino,
0: capito? Io ho pensato, guarda Matti, se dopo non si farò per chiccherone.
2: No, Matti è un altro.
0: No, in confidenza noi ci chiamiamo così. Matti.
9: Quanto farite Salvini? Che...
0: Basta, l'abbiamo sentito questo. Allora, 393-777-7172, questo è il numero della Globo WhatsApp. Peraltro voglio dirlo anche agli ascoltatori, questo numero lo potete utilizzare anche per le varie segnalazioni situazioni per quanto riguarda Viralissimo. Non è che possiamo fare tutto noi qua, eh?
2: Bravo. Quindi,
0: se ci sono delle cose che ci volete segnalare, ottimo, per Viralissimo, buttatele anche voi qua nella Globo WhatsApp.
1: Che perché, bella
0: guarda,
1: idea.
0: Guarda Fede come sta. Guarda Fede come godo come un
1: godo
0: riccio.
1: Come un riccio.
0: Sta godendo, sta godendo. E vabbè. Quindi insomma, ci potete mandare qualche videuccio a corredo. 393 777 7172. Intanto vi dico che tra poco invece vi faremo sentire il Viralissimo di questa settimana, quindi tutto quello che nel web c'è stato e che ha funzionato.
2: E domani?
0: E domani invece, domani non saprei, domani è un altro giorno.
2: Più caldo?
0: Sì,
5: sarà anche caldo,
0: L'unica cosa che ti posso dire, sai qual è?
5: Quale?
8: Marito, padre, nonno, onesto.

0: This is the morning show.
1: Mi alzo presto la mattina e ne sono perché.
2: Se poteva dire, non se poteva dire,
1: eh? E vado a lavorare e ne sono rotto il
3: cazzo. Finalmente siete tornati.
1: Passando Radio Globo e lì divento fatto.
4: The Morning Show on Radio Globo.

0: Sai che sto usando un entusiasmo che di solito utilizzo per il venerdì e invece no.
1: Sì. Sembra un venerdì per oggi, non lo so perché lo accuso così. Comunque, buenos días.
0: È vero, anche. Che hai detto, scusa?
1: Buenos días.
0: Ha detto buenos días, l'ha detto in spagnolo?
1: Sì.
0: E allora.
2: Finisce qui la vittoria spagnola. L'Hermanita è arrivata, sì. La seconda stella sulla maglia della Spagna. 16 anni dopo Iniesta, Ferran Torres, sempre al supplementare, sempre in una partita inespressa. Attenzione adesso,
3: no, sì, per favore, no.
2: Sì, non ha proprio senso. Visto Eric Garcia andare volare via,
1: no,
2: bruttissimo. Bruttissimo, questo ci ricorda anche il finale del mondiale per club. Veramente non ha alcun senso. Adesso poi rivedremo. Ci sono telecamere ovunque.
3: Bravo Scaloni, che riporta un po' di
2: normalità.
0: Sì.
2: La storia è compiuta. La storia è spagnola. Il cielo del New Jersey ha parlato chiaro. Ha vinto la Spagna. È stata la squadra migliore in campo in questi 120 minuti. Ed Alcaraz, a Iniesta, a Casillas, alla famiglia reale, a Sanchez, tutti a festeggiare questo momento.
0: Mamma mia, cioè è partita la risa là, comunque a un certo punto, ragazzi.
4: Sì, che ha fatto partire Paredes.
1: Strano.
5: Sai che a sentire tutta questa bella atmosfera così un po' flamenca mi è venuta voglia di andare in vacanza in Danimarca.
0: Davvero?
4: Ma che c'è? Questa è Spagna, Argentina, Stati Uniti.
0: Vabbè, lui gli ha smosso quello, che devo fare?
1: Comunque, raga,
0: a me mi è venuto andare in Corsica, pensate, cioè, che devo dire?
1: Senti, però, possiamo dire... Hanno veramente menato forte.
0: Sì,
1: ma
0: ragazzi,
1: tutta la partita hanno veramente, gli sono andati giù pesanti gli argentini.
0: Mi sa che non si stanno molto simpatici,
1: In generale mi sa che sono un po' fumantini proprio loro.
0: Non lo so,
1: loro.
0: Però vabbè, insomma, è stato brutto, dai, vedere alla finale dei mondiali, brutto, ecco, sì. Poi una rissa proprio di quelle.
5: Comunque avevano preso 3 gialli e un rosso, quindi insomma, non erano stati proprio tranquilli anche in campo.
0: Vabbè, comunque è successo anche questo, c'è stato anche guarda. No, lo dico per quelli che sono alla radio, stiamo vedendo le immagini naturalmente. Che giocava? Mattia Faraoni pure? Non ho capito,
4: sì, beh, alla fine c'è stato un po' di bagarre.
0: Sì, la bagarre.
6: E quindi l'Argentina è terapindercuna. Quant'hanno rosicata argentini, anzi la Argentina, con la rissa finale, mamma mia, godo proprio per messi in lacrime, dai, è così.
0: Comunque Adani non pervenuto, ancora adesso io ancora non ho sentito niente su Adani, stiamo aspettando.
5: C'ha 2 tacche di voce dalla settimana scorsa.
1: È stato tranquillo però, dai.
7: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172, Radio Globo, meteo.
8: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio, infatti questa garantirà tempo stabile ed ampiamente assolato con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Caldo ancora intenso ed afoso sulla regione, diffusamente infatti si arriveranno a toccare i 35-36 gradi, non solo nelle aree interne ma anche sulle zone costiere. La ventilazione sarà a regime di brezza sulle coste con mari in generale calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Radio Globo, Cash Globo, Promo Flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
7: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla!
18: Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
20: Mamma, io mi annoio!
21: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
22: Dentro la città, fuori dal mondo!
21: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
20: Mamma, io sono già in macchina!
21: Info e biglietti su luneurpark.it.
23: The Morning Show,
24: sponsored by
25: MB Arredamenti.
26: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
27: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina. MB

0: The Morning Show on Radio Global.
1: Wow, eccolo il Morning Show di Radio Globo. Beh ragazzi, stiamo quasi per chiudere, ci saluteremo tra non molto e poi naturalmente daremo la linea al TG5.
2: Siete strani, tu che canti la canzone per l'ex, tu che canti. Vabbè, io comunque non vedo l'ora di sentirla, perché tanto voi rimanete qui, la sentiamo e adesso però diamo la linea al TG5. Grazie per Davide. No. TG1, scusate.
3: Male, male.
2: Mi dispiace.
0: The Morning Show.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
0: Radio Globo.
1: Succede, che sarà mai? Mamma mia.
5: Io mi sarei rinchiusa in casa a flagellarmi per 2 o 3 giorni.
1: Tu?
5: A voglia. Stai scherzando? Speriamo non me lo perdonerei mai.
1: Speriamo le succeda presto questa cosa. Speriamo. No, vabbè, insomma, quando sei sulla Rai e invece di annunciare il TG1 annunci il TG5,
3: malissimo.
1: Qualche piccolo problemino magari, insomma, si può creare. È arrivato il momento, l'abbiamo annunciato, bygone viralissimo di questa settimana. Diamo una scrollata, va.
4: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo.
6: The pen is on the table. Antonio Tajani. Lesson number one.
1: Vai, no.
7: History of end of this time. Destiny. God bless Italy. Happy birthday. Happy birthday di America.
4: Viralissimo.
6: E poi arriva il genio assoluto.
8: Una domanda. Secondo voi perché i gay hanno sempre più soldi?
9: Non ne ho idea.
10: Perché? Tu sai?
11: Beh, è facile, perché non escono con una donna.
4: Viralissimo.
6: Quando al telefono l'unica cosa che senti è: mi senti?
12: Qui.
13: Allora Claudio, no, io adesso sto.
14: Non ti sento benissimo. Ci sento a scatti.
15: Mi senti adesso?
14: Ora sì.
15: Ecco. Ok. Oh. Sto negozio crollato.
14: No, Fabri, non ti sento proprio. È ripartito, mi sa che non prende, mi sa che sei te.
15: Mi senti?
14: Ora sì.
16: Ok. No, adesso ti devo dire che
14: non sento proprio niente, tutto a scatti, tutto scattoso, proprio sembra che stai nel buco di culo di non so cosa.
15: No. Mi senti?
14: Ora sì.
15: Okay.
14: Facciamo così, dimmi solo mi senti, che qua lo sento benissimo.
15: Mi senti?
14: Ora sì.
15: Mi senti?
4: Viralissimo.
6: Le grandi scoperte dell'essere umano.
17: Tutte le volte che le donne, un viaggio lungo secoli, parte da una scoperta shock, le seghe non le hanno inventate gli uomini, ma le donne.
5: È vero. La sega circolare l'ha inventata.
17: Neanche
4: viralissimo.
6: Arisa e il rimedio naturale per la cervicale.
18: Quando sono la cervicale, che faccio? Mi metto due, per esempio, le pennette.
3: Sì.
18: Presente la pasta?
5: La pasta.
18: Ok. Allora, praticamente io mi infilo due pennette nel naso.
3: No. Ma perché?
18: Okay. Però crude.
5: Certo, perché vuoi farle cotte? No.
18: No. Crude.
5: Sì.
18: E praticamente io metto con una bacinella d'acqua sotto il naso.
5: Sì.
18: E le tiene ben aperte le narici e riesco a sciogliere tutte le tensioni e mi passa tutta la cervicale,
5: certo.
18: Tutto.
5: Ma questa è geniale.
18: Sì.
5: E dove l'hai vista questa cosa? O chi te l'ha insegnata?
18: Me la sono inventata.
5: I cerotti che vendono in farmacia semplicemente che aprono un po'.
18: Ma non aprono bene come proprio le pennette.
5: Le pennette
18: fanno di più.
4: Viralissimo su Radio Globo.

0: 20 luglio. Questo naturalmente è quello che dice il calendario, percepito il 49 luglio.
1: Giusto,
0: è chiaro,
1: vero.
0: Giusto.
2: Oh, ma Roberta Coletti che fine ha fatto? Ritorna oggi.
0: Ah, Roberta Coletti, ragazzi, vacanza, ma credo abbia finito. Giusto? Sì. È arrivata.
1: Roberta Coletti, sì.
0: Finite le vacanze, no, si è fatta qualche giorno. Sapete dove è andata? A Sabaudia, perché dice che c'era bandiera blu.
3: No, perché già l'avevano sospesa, hanno aspettato un attimo e adesso è arrivato proprio il diktat definitivo. No. Praticamente perde dopo 25 anni Sabaudia la bandiera blu. Questo è stato confermato appunto dalla FEE, l'ente appunto che conferisce la bandiera blu, ha confermato la revoca per la carenza riscontrata nel servizio di salvataggio sulle spiagge libere. Questo è uno dei punti ritenuti fondamentali per gli standard richiesti. Il comune comunque ha già annunciato interventi per adeguare il servizio e riprendere questa bandierina già dalla prossima stagione. Tutto questo è accaduto dopo la morte, come sapete, di due persone sulla spiaggia della Bufalara che avvenne il 12 fra domenica 12 e 13 luglio, dove appunto persero la vita. Anche qui sembra appunto legato anche alla sicurezza su questo litorale.
0: Ah, ci dispiace, insomma, naturalmente per il fatto che è accaduto, quello che hai appena raccontato, ma anche perché insomma una bandierina
3: da 25
0: blu in più per il Lazio, ecco, non avrebbe fatto male, no?
1: Però ricordiamo che non significa che il mare è sporco, quindi possiamo tranquillamente andare a fare il bagno.
3: La bandiera blu non si basa solo sulla pulizia del mare,
1: criteri,
3: ma soprattutto sui servizi che appunto ci sono sulle spiagge.
0: Infatti è stata revocata per la questione dei bagnini, che a quanto pare non ci sono a sufficienza.
4: Però proprio questo, non so se consolerà ciò il comune di Sabaudia, ma mi motiva a tornare da quelle parti, perché io trovo seccante quei posti invece fai tre bracciate e ti fischiano, ti alzi in piedi sul SUP e ti fischiano,
3: ma dov'è il mare?
4: No, perché i bagnini stanno tesi appena ti allontani un attimo, ma so nuotare bene e ti fischiano.
0: Ma non è che tante volte vai al mare e non è che c'è un bagnino ma c'è un arbitro. Potrebbe essere che
2: la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
4: Infatti era una bagnina,
2: è uno schifo vedere le donne che vengono.
5: The Morning Show, chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
0: Porca miseria, ragazzi. Comunque puoi dire una cosa qua che subito partono. Per esempio,
4: e ti fischiano.
0: Lui ha detto che domani vuole andare al mare. Non c'è andare domani perché
6: domani

0: spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: E adesso torniamo sulle strade per l'aggiornamento sulla situazione del traffico.
3: Allora, il raccordo anulare, disagi in carreggiata interna per un incidente tra Casilina e Ardeatina, e in interna sempre diversi chilometri di coda a partire dalla Laurentina fino all'uscita a Parco dei Medici, anche qui si tratta di un incidente.
1: Radio Globo. Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: Sì, è proprio una amarezza, Zabaglia, è una amarezza proprio, mamma mia.
2: Ragazzi, sa, dispiace questa bandiera blu, purtroppo. Speriamo di recuperarla. Va, speriamo,
5: sì. E te credo, te frischiano sì. Tazzo in piedi sul zap, il zap ne è il tuo. Dai due bracciate al largo, attaccato c'è un quintale dei ricci. Te credo che te fischiano.
2: Allora magari c'è qualcos'altro.
6: Ma hanno fischiato pure perché sono uscito con 5 telline.
2: Vabbè, insomma, l'avete cercata, sta arrivando tra poco Roberta Coletti. Noi ci sentiamo domani mattina. Ciao, ciao. Buona giornata.
1: The Morning Show. The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
7: MB Arredamenti.
8: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
8: MB Arredamenti mi fa arredare.
1: Wait for me, I'll be back.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
9: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
13: Tesoro, l'hai sentito?
14: Nah, se sta bene non chiama.
13: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
14: Proviamo a sentirlo?
13: Sì, dai.
14: Amore di mamma, come stai? Mangi?
15: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
18: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
17: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
18: A volte serve solo un sì.
17: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
18: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
17: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
19: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
20: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autoequip.
1: in FM, DAB
20: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
21: Mi ricordo tutto, mi ricordo come si fa. Buongiorno, ben ritrovati, sono tornata, io sono Roberta Coletti.

0: Sequenza Bomba.
1: Sequenza Bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Come state, ragazzi? Ci ritroviamo insieme. Oh, mettete via subito quella faccia da lunedì. Mi raccomando, l'importante è salire a bordo e godersi il viaggio. Ma soprattutto solo le migliori. Lo sanno tutti comunque che qui Radio Globo suona solo le migliori. Io sono già al timone. Ovviamente vi accompagnerò fino alle 14 senza nessun effetto collaterale. Speriamo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: No, però anche questo devo dire che, insomma, diciamo, lancia un allarme importante.
3: Ah sì?
2: Sì, sì, sì.
3: La vita in difesa. Sono molto curioso, andiamo, sì, a sentire. Andiamo.
4: Una minaccia invisibile che lascia di sgomento.
5: Ma guarda, una cosa che sta diventando veramente indecente.
4: Un fenomeno fuori controllo.
5: La categoria si è allargata perché non sono più solo i ragazzini. Io stamattina ho visto uno che ci avrà avuto 45 anni.
4: A lanciare l'allarme la giornalista d'assalto Roberta Marchetti.
5: È un po' di tempo che noto che in palestra molte persone, uomini soprattutto, si allenano con i calzini.
3: Grandi
5: problemi. Questa polemica parte da un'osservazione che ho fatto e che va avanti già da un po'.
4: Si tratterebbe di una realtà sconcertante, confermata da dati empirici che non lasciano spazio a dubbi.
5: Un po' di tempo ho cambiato diverse palestre e ho notato questa cosa. Te cade un peso sul piede col calzino, sono dolori.
4: Verità taciute e forse un po' scomode.
5: Non se ne può più, cioè prima era uno ogni tanto, adesso la sala pesi sembra una moschea.
4: Pure. Nel frattempo, da Torre Gaia, le prime dichiarazioni.
6: Vabbè, ma lei parla bene, oh. Cioè, tu devi ascoltare e lei parla. Quindi è così, è giusto.
3: La vita in diretta.
5: Sì.
3: Devo dire che effettivamente questa tensione supera quella del coccodrillo di Pistoia.
5: Beh, direi.
3: La vita in diretta.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
12: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
13: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
14: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
15: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
14: Flash.
15: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro!
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato!
16: E tua moglie?
17: È scappata! Con uno del posto!
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Oh, con quella che arriva sognare, provare quel desiderio di evasione verso luoghi un po' più esotici, è quella di New Girl Moving.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Da, da, da, da.

0: 42 gradi percepiti, 50 non ce li meritiamo, eh? Quindi se possibile non si esce, si ascolta Radio Globo, che con noi si dimentica pure il peggior nemico, eh? Dai, a palla, mi raccomando.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
14: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

capitolo di Camp Rock 3, finite ormai tutte le riprese, quindi rivedremo insieme ai Jonas Brothers questo ritorno ufficiale nei ruoli dei Connect 3.

0: Mix su Radio Globo.
1: Cash Globo promo flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
7: Banana!
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
1: Radio Globo, Traffic News.
0: Sono le 10:58 minuti. Per voi che siate nel traffico della capitale, abbiamo subito un aggiornamento. Ci colleghiamo con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
12: Nel secondo municipio, cantiere Acea in Viale Eritrea, sino al 13 agosto la strada è chiusa da questa mattina in direzione di Corso Trieste, nel tratto di strada tra Via Lucrino e Via Lago di Lesina, deviate le linee 3880, 88, 235 e la notturna NMB1. Stasera al Circo Massimo, concerto di Edoardo Bennato per la stagione estiva del Teatro dell'Opera. Dal pomeriggio previste chiusure in via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa e via dei Circhi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro, modifiche per 10 linee. Via Salaria all'altezza della motorizzazione è tornata transitabile nelle carreggiate centrali. Il cantiere prosegue sul cavalcavia. Sulla metro A è chiusa la stazione Lepanto per lavori di riqualificazione. La stazione più vicina è Ottaviano in viale Giulio Cesare.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Siamo prontissimi a ripartire, cominciamo una nuova ora insieme a Roberta Coletti. Buon lunedì 20 luglio 2026.

0: notte tutta la nostra musica, magari c'è qualcosa che nel corso del tempo, delle ore o di questi ultimi giorni avete perso, la trovate lì, la potete anche riascoltare un pezzettino.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
16: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
17: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.

0: È una canzone che poi sta guadagnando sempre più spazio nelle playlist delle radio, oltre ad essere diventata poi viralissima proprio in questa estate 2026, e ci piace tanto.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
3: su Radio Globo
2: è tutto bloccato.
10: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: feedback.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
5: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Da Bewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Solo le migliori in FM.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
17: Nonostante la nuova settimana, nonostante sia lunedì, vi vedo già belli carichi, eh.

0: tante a sognare, anche il meritato relax dopo un anno di lavoro stressante. Mi raccomando, voi portateci con voi ovunque andrete, perché c'è sempre la nostra bellissima e fedele applicazione ufficiale scaricabile da tutti i digital store. Basta cercare Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. Aspetta, che quando ho detto toccare palla qualcuno si è toccato davvero, perché voglio dire, cioè, la situazione è un po' delicata. Ci siete, ragazzi, ve la sentite?
3: Attesa.
4: Lo so, c'è attenzione, sì.
2: La senti pure tu,
3: E come no, scusa, io non so italiano.
2: Allora, attenzione, perché stiamo a aprire con il collegamento del buon Stefano Fotia, che è già pronto con la padella antiaderente e il fornelletto da campeggio. Ormai questa routine ci accompagna da diversi giorni.
0: Sì, è proprio Stefano, in campeggio.
4: Stefano Fotia, che con questo brevetto, diciamolo, per Forbes, il terzo uomo più ricco del mondo.
0: Sì.
2: Ok. Certo. Allora, attenzione, abbiamo un sì e un no da una parte all'altra. Ricordiamoci, sono due chicchi di mais in una padella. Quello che poppa prima, naturalmente, sarà il risultato. Da una parte il sì, da una parte il no. Quale sarà a poppare, il sì o il no? L'Italia parteciperà alla prossima edizione dei mondiali, che si disputerà dove? In Qatar. Dov'è che si disputerà, ragazzi? Lo sapete?
5: No, guarda, quelli del 2003, no, stavo vedendo, perché probabilmente Inghilterra e sugli europei.
2: Va bene, aspetta, dopo me lo dici. Intanto però vediamo quello che sta succedendo in campo, perché ci sono Immobili, tra l'altro. Immobili, questi due chicchi sono Immobili.
4: Qui spero che abbia sbagliato, dai, antistatistico.
2: Non ci credo.
0: Adesso noi dobbiamo andare avanti 4 anni così.
2: No, ragazzi, allora lo diciamo naturalmente, ma se è capito dalla reazione, sì.
1: No. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Cash Globo, promo flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
12: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
13: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Su un bel team di artisti, tutti uniti per il calore del

0: braccio e il cuore, me la ricordo l'aria condizionata come qui su Radio Globo Mangi K.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: insieme ai nostri amici di 3B Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Continua a fare davvero molto caldo nel Lazio, così come in tutte le regioni centro-meridionali. Temperature massime che toccano anche i 36-37 gradi, al sole anche qualcosa in più. Alte anche le temperature serali e notturne, con l'umidità che si fa sentire soprattutto nei grandi centri urbani. Per domani prevediamo una leggerissima diminuzione, solo 1-2 gradi, quindi sarà ancora una giornata bollente, ma da mercoledì piano piano, vi assicuro, si starà sempre meglio. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
12: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: così due certezze, forse qualcuno neanche tre, beh, non uno, che la settimana è appena iniziato, due, che il nostro livello di energia ormai è alla fine, dai che c'è la pausa pranzo tra poco, per qualcun altro il terzo, che ormai fra qualche giorno magari partirà per una vacanza e quindi finisce la settimana lavorativa, non solo, quindi si fermerà per un pochino di tempo. Mi raccomando, basta rimanere poi sempre connessi con Radio Globo, che qui l'energia non manca mai.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
8: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
9: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
12: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
13: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
12: Flash.
13: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
14: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
16: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
17: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
18: Un disastro!
17: Ah, e le escursioni?
18: Abbiamo naufragato!
17: E tua moglie?
18: È scappata! Con uno del posto!
17: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
18: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
17: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Solo le migliori in FM
19: e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
0: E con questo caldo che manca la voglia di fare qualsiasi cosa, ma noi siamo qui apposta e adesso vi rifornisco subito di energia buona.

0: postazione lavorativa. Avete già scaricato la nostra applicazione? Sì, così ci portate ovunque, dappertutto, vi sintonizzate, l'aprite e lì trovate veramente un po' un mondo di cose, tutto il mondo di Radio Globo però a 360 gradi. Vi potete anche registrare volendo, vi potete loggare, così ci sono tante altre opportunità in più e ci seguite con lo streaming musicale.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Di fronte a così criminalità di sobborghi di città, di fronte al ripopolamento di alcuni borghi, no, con l'acquisto della casa un euro, mamma mia, che sozzume. Laura Franzetti Lombardini, bentornata.
3: Grazie. E a proposito, sì, a Monte Carlo,
0: ecco,
3: ha preso a proposito di paesini, città, di provincia,
2: che
3: un euro.
2: Che succede?
3: Tu sai che è obbligatorio stare, passare un po' di tempo, tot mesi. Allora, cosa fanno le persone che investono e magari portano dei patrimoni a Monte Carlo? Mm-hmm. Aprono l'acqua della vasca per far vedere che c'è la bolletta dell'acqua, accendono la luce o mandano il portiere, un factotum, ad accendere ogni tanto la luce in caso dei controlli.
0: Che gli frega loro delle bollette salate, che gli frega, non lo sapevo questa cosa. Sì, Monte Carlo, sì, sì. Se compri casa devi dimostrare che vivi lì.
3: È perché se no porti fuori dei capitali.
0: Ah, fai furbo.
3: Evadi le tasse.
2: Certo. Quanto è bello evadere le tasse.
0: Io comunque volevo consultare Laura Branzetti Lombardini per una cosa. Non so, sì, se ci ascoltavi prima. Sì. Sbeffeggevamo un po' la Francia che ha perso i mondiali e ci domandavamo: ma perché chiamiamo il bidet in francese se loro non ce l'hanno?
3: Ma
0: tu come lo chiameresti?
3: Avete raccontato la storia di perché si chiama bidet?
2: Quello dei bordelli?
3: No,
2: legato,
3: arriva
2: bordelli.
3: Dopo.
2: Ah, okay.
3: Tu arrivi subito, lì non so perché Roberto Marchetti, non lo so.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
10: Tesoro, l'hai sentito?
11: Nah, se sta bene non chiama.
10: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
11: proviamo a sentirlo?
10: Sì, dai.
11: Amore di mamma, come stai? Mangi?
12: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
13: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
0: E dopo il grande successo e il tour nei palazzetti è appena ripartito anche con il tour estivo.

0: divertenti e non vi perdete proprio nulla di tutto quello che accade nella vostra radio preferita, Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo Promo Flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
3: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante è ancora più scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: festeggiando i 25 anni di The Blueprint, proprio al termine ha fatto salire sul palco anche Eminem. Gabri Ponte Giovanotti su Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: posso dire alle 13:51 minuti di essere contentissima perché finalmente rivedo anche il mio amichetto Jacopo Saliani, tutto bello abbronzato.
1: Ma siamo tornati insieme.
0: Senti, Jacopino, lo sai che mi sei mancato talmente tanto che mi

0: buonissimo.
1: Brava, hai fatto bene.
0: Me lo sono
1: bene.
0: Goduto, gustato proprio ben bene, fino all'ultimo. Ok.
1: Brava, Roby.
0: Quindi ban rientrato anche a te.
1: Grazie, guarda, ragazzi, una settimana d'assenza, non mi ricordo più come si fa. Vabbè,
0: cioè, pensa io che manco da due.
1: Da due abbondanti.
0: Sì, due abbondanti. Ero rientrata un sabato, la storia è lunga. Però non mi ricordavo più niente.
1: Dai, ci proviamo, ci scuseranno.
0: Ma
1: se
0: sì,
1: qualche...
0: assolutamente sì, scusatelo. Hanno scusato me, figurati. A domani, buon divertimento, ciao ciao.
2: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a...

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
2: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Wake up!
4: Good morning, the morning show.
5: Buongiorno!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Ed è il mio appuntamento mattutino.
4: The morning show.
3: On Radio Globo.
4: Sponsored by
3: MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
8: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
9: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
10: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
15: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
16: Solo le migliori in FM.
17: E sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.

0: Dua Lipa con Calvin Harris, One Kiss a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: E se Dua Lipa ha deciso un mese fa di sposarsi in Italia, per la precisione in Sicilia, Calvin Harris ieri ha chiuso il Tomorrowland per la prima volta. Voi vi direte, un artista di quelle, di quella fama, no? Per la prima volta al Tomorrowland dopo tanti anni di carriera. Sì, ieri sera un closing show pazzesco, ovviamente, come sempre, da parte di Calvin Harris nel festival più importante del mondo. Ciao a tutti ancora, io sono Jacopo Sagliani, qui su Radio Globo fino alle 16.
2: Radio Globo Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort and daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay. Wait for me,
3: I'll be back. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
4: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
5: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
9: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
8: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
9: A volte serve solo un sì.
8: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
9: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
8: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
10: Jack, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.

0: 17 gradi su Roma. Io sono molto contento, devo dire, di essere in radio con l'aria condizionata, perché secondo me con la giornata di oggi fuori si fa molto molto molta fatica a stare, ma ci siamo noi a darvi sollievo, ovviamente con solo le migliori tutto il giorno qui su Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 27 luglio.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con me
2: e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la Promo Flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice FLASH e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Wake up!
6: Good morning,
1: the morning show.
7: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
2: On Radio Globo.
1: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
11: MB Arredamenti mi fa arredare.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Una canzone

Milano Baby, la canzone dell'anno scorso di Fabri Fibra, che quest'anno lo stiamo anche ritrovando in diverse canzoni nuove, come ad esempio Antidroga con Emma, uscita giusto 2 settimane fa. Siete su Radio Globo, torna anche la voce di Shabusi, questa è Born to Die.

0: su Radio Globo. Summer. 5 minuti ci separano dalle 15, quindi dall'inizio di un'altra ora insieme qui su Radio Globo, e quindi vuol dire che tra poco parte un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
2: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
3: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
2: Flash, flash, flash.
3: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo, il tuo contante è ancora più scontato.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro!
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
11: Solo le migliori in FM
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.

0: Sequenza Bomba.
1: Sequenza Bomba torna domani alle 9.55 su Radio Globo.
0: Giusto questo weekend è andato virale un reel del DJ appunto che si trovava all'interno del Tomorrowland. Oliver Heldens ci suona penso dal primo anno insomma di Tomorrowland e ha provato a godersi il festival in incognito mettendosi una maschera. Peccato che il suo momento di passare inosservato sia durato veramente 20 secondi perché poi l'hanno beccato tutti i fan e comunque non si è tirato indietro, anzi si è messo a ballare sotto il main stage insieme a tutti loro. Sicuramente una bellissima esperienza per tutti quelli che se lo sono ritrovati lì sotto un po' a sorpresa. Siete su Radio Globo, andiamo in breve a riascoltare quello che è successo stamattina durante il morning show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel morning show Radio
2: Globo. Allora io prima ho mandato un messaggio per ringraziarvi
3: di cosa?
2: Di farmi andare tutte le mattine al lavoro col sorriso.
3: Oh,
4: ma carino!
3: Ma che carina questa cosa!
4: Ti hanno pagato per dire questo?
2: No. Quest'anno è stato un anno un po' particolare per me e per la mia compagna perché abbiamo perso un bambino, diciamo, al sesto mese.
4: Ci dispiace molto.
3: Porca miseria, ragazzi.
2: Diciamo che è stato un po' complicato, era da un anno e mezzo che cercavamo e quindi quest'anno è stato un anno un po' particolare.
3: Ci credo. Senti, vabbè, adesso non voglio farmi gli affari vostri, però insomma non si molla quando è così, non si molla.
2: No, sì, per carità, stiamo piano piano tornando un pochino alla normalità e basta, diciamo... Vabbè. Siamo stati un po' lasciati.
3: Guarda,
2: un pochino...
3: allora ti dico una cosa, voglio esserti vicino e ti sarò vicino anche nel momento del concepimento. Quindi, se volete, io vengo lì e guardo. Se vi dà coraggio questa cosa,
5: come
3: io...
5: ti motivo?
2: Va bene, grazie. Poi magari ci risentiamo così. Poi, sì. The Morning
1: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
6: I'll be back. Ano Salis
7: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Jeep Avenger è da Stellantis Endure Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
13: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magia Auto.
13: Tivoli, Coreando, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
5: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
15: Radio ufficiale. Radio Globo.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
17: Solo da Fiori si acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.

I One Republic, la loro Heart, che qualcuno ha potuto anche ascoltare a Roma giusto qualche settimana fa live all'Ippodromo. Siete su Radio Globo, dove torna anche Madonna, reduce dal grande successo dell'Alt Time.

0: una delle tante collaborazioni di quest'estate, quella di Jovanotti e Alfa, Buon Vento, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove saremo insieme ancora una ventina di minuti, dopodiché inizia un altro appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Cash Globo. Promo Flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la Promo Flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice FLASH e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
2: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Una delle canzoni più virali del momento.

0: sentiamo domani pomeriggio, ovviamente sempre a partire dalle 14 fino alle 16. Adesso vi lascio con Tutto Bloccato e i Marchetti. Ciao a tutti!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up!
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
6: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
7: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
6: Flash.
7: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
8: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
9: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
10: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
9: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
10: A volte serve solo un sì.
9: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
10: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
9: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
11: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
12: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
1: Tutto bloccato
13: è offerto da
14: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: Toccato on Radio Globo.
1: Marchetti, Marchetti, Marchetti, buonasera. Marchetti, ma che me combina?
2: Marchetti, nonostante tutto rimarrà il numero uno, ma oggi è stato un disastro.
1: Da Marchetti, soglia più bella del Radio Globo.

0: Io oggi ho preso una chiamata da via Filippo Marchetti a Roma, zona piazza Vescovi, e mentre andavo tutto il tempo facevo: ma quanto è bravo Marchetti, quanto è buono Marchetti, e mi rimbombava in testa il verso del pavone. Sono arrivato lì e ho fatto: signora, ma pure qua ci stanno i pavoni.
1: Cardo comincia a darci la testa, aiuto!
2: Oh, sta sempre a parlare di traffico, ma te che cazzo te ne frega che noi stiamo bloccati in mezzo alla strada a 40 gradi, che al massimo devi arsi l'aria condizionata nel tuo studio ovale e te rifai l'occhi con quei bomboni che c'hai vicino. Arrobettino!
3: Quando l'avvocato Fredella paga l'avvocatese mi fa venire il durello.
4: Io vorrei fare il lavoro dei Leana, quello sì che è un lavoro.
5: Ci stanno i raccoglitori di cotone nei campi sotto il sole cocente, le fruste che stanno a pensare: meno male che non faccio il corriere di Amazon.
6: Mamma mia che tristezza, con sto caldo non me va più la panocchia.

0: Only on Radio Globo.
1: Allora, volevo fare un appello alla gente di Roma.
2: Sì.
1: Quando in questi giorni vi chiedono come stai, come state, non vi sventolate più la mano vicino al viso dicendo fa caldo. Perché uno, non risponde alla domanda che vi è stata fatta.
2: Giusto.
1: Due, fino a prova contraria viviamo tutti su questo pianeta e ci rendiamo conto delle condizioni atmosferiche intorno a noi.
2: Vero.
1: Tre, perché la vera anomalia al 20 di luglio sarebbe avere freddo, non avere caldo. Ma poi scusate, dopo che mi avete fatto sapere che avete caldo, cosa pensate?

0: condizioni atmosferiche intorno a noi.
1: Vero.
0: Tre, perché la vera anomalia al 20 di luglio sarebbe avere freddo, non avere caldo. Ma poi scusate, dopo che mi avete fatto sapere che avete caldo, cosa pensate di sentirvi più freschi? Di scaricare un po' del vostro calore su di me? No, perché se fosse così la gente andrebbe in giro fuori con le giacche da sci.
1: Attenzione!

0: oggi una sorta di verdino militare, però un pochino sul chiaro, le chiare tinte, forse quasi pistacchio. Attenzione, Roberta Marchetti!
1: Sono il pistacchio!
0: Oh,
1: sì! Mettere dappertutto, buon pomeriggio.
2: Eccoci
1: pronti.
2: Qua, eccoci
1: pronti ad affrontare un'altra settimana, sì. La penultima, ma non ci pensiamo che stiamo per salutarci. Andiamo avanti, partiamo come treni fino alle 7.
0: Dai,
3: Marchetti. Marchetti, buonasera.
1: Eccolo.
3: Marchetti, che weekend che è stato per lei. Lei è stata eccezionale sabato con qua la camicetta bianca al mare che ha avvocato, roba del lusso, de classe. Si vedeva solo anni 70 con la camicetta, voglio 180 gradi. Lei è il numero uno di eleganza, Marchetti. Ma poi lo tagliare un fatto rosicare in tutto questo. Stava che ha avvocato, Roberta. Lo sai che ho detto? Mo conto fino a tre, a due fa la storia. Marchetti, a tre ha fatto già la storia dei piedi a mollo, che lei gli piace i piedi neri. Sono tutti neri. Ma Marchetti, volevo parlare domenica. Ha visto come trattava l'amica Roberta. Oh, amica sua, se ci stava a fare video, no? A un certo punto si sente. Oh, fammi il video, che ti coscia, che così ha paura, si arriva all'occhio. L'amica sua, Borella, stava lì, capito, carina. Che te, Marchetti?
1: Sì.
3: Marchetti, avevo trovato la donna della vita sua, sai chi è? Amica la Marchetti. Ma se fa una cena, lì sua terrazza, chi invitava? La barista. Invitavamo Roberta o invitavamo amica? Amica Marchetti, invitava amica pure carina. Marchetti si è sistemato. Meno male, Marchetti, sbrigamo che manca poca. Amica
2: sì.
3: Roberta è viva, è pure buona, è viva amica Roberta. Vabbè, Marchetti, buona serata. Fai pure la

0: Cosa fai?
1: Buon pomeriggio! Sì, volevo fare. Non ho il giochino mio, il kazoo. Quindi volevo far suonare gli ori. Cioè gli rami più.
2: Ma che ori,
3: ecco. Ora la riconosco.
2: No, che tra l'altro, scusami, io ho un riflesso verde sopra il vetro. Sì. Quindi ti vedo più o meno, non sei proiettata qua.
1: Aspetta.
2: Quindi, no, stai fermo. Quindi vedevo solo tu che facevi con una mano un gesto che non posso proprio propriamente raccontare, ma se immaginate che voleva far sentire il suono dei braccialetti, potete immaginare che gesto. Sì. E non parlava. Cioè, ti sei concentrata nel star lì a
1: fare le melodie, sì. Canto e controcanto.
2: Ma signore.
1: Vabbè,
2: comunque come va? Tutto bene?
1: Ma sì, dai, bene. Devo dire, non male, sopravvissuta. Ho un po' di mie polemiche, però.
3: Sì?
1: Sì, ho delle polemiche, ma più tardi.
3: Sì, c'è tempo, sì. Abbiamo 3 ore, voglia.
2: Allora, tra l'altro, non vedo il feldmaresciallo Miriana di Bartolomeo, che era qui fino a un secondo fa.
1: Un secondo fa, ma mo' arriva, secondo me, piena di armi con cui picchiarci.
2: Credo che sia. Non è che magari è qua fuori a protestare, perché c'è una manifestazione di speaker qui davanti, tipo Cobas. Per i tornelli e per altre vicende, insomma, interne. Ovviamente il vippatore Tommaso Di Vito allo Globo WhatsApp 393-777-7172.
4: Dopo 5 mesi dentro, finalmente oggi sono riuscito ad evadere ed ascoltarvi dall'inizio.
3: Meno male.
5: Mamma mia, Roberti, con quel costumino bianco.
2: Era bianco?
3: Sì, era bianco.
2: Era bianco.
3: Vabbè, perché risalta l'abbronzatura. Sono nera.
2: Certo, vabbè, adesso nera. Sì. Una persona nera. Quello è nero. Ma dai, su. Ma si rinchiude dentro il castello, signora Marchetti, cosa dice?

0: finisce qui, finisce qui la vittoria spagnola. L'Hermanita è arrivata, la seconda stella sulla maglia della Spagna, 16 anni dopo Iniesta, Ferran Torres, sempre al supplementare, sempre in una partita in espressa. Attenzione adesso,
1: no, sì, per favore, no.
0: Sì,
1: no,
0: sì, non ha proprio senso, visto Eric Garcia andare volar via, no, bruttissimo,
1: no,
0: bruttissimo. Questo ci ricorda anche il finale del mondiale per club, veramente non ha alcun senso. Adesso poi rivedremo, ci sono telecamere ovunque. Bravo, sì, bravo Scaloni, che riporta un po' di normalità. La storia è compiuta, la storia è spagnola, il cielo del New Jersey ha parlato chiaro, ha vinto la Spagna, è stata la squadra migliore in campo in questi 120 minuti. E da Alcaraz a Iniesta, a Casillas, alla famiglia reale, a Sanchez, tutti a festeggiare questo trionfo.
2: Beh, la Spagna dice ha giocato meglio, no? È l'Argentina che ha fatto un tiro in porta.
3: Sì, non ha giocato per niente, giusto alla fine, proprio agli ultimi minuti supplementari, un paio di occasioni gol, per il resto la Spagna, devo dire, ha dominato e ha strameritato di vincere questo mondiale.
2: A voglia.
3: Ma proprio in generale per come ha fatto tutte le altre partite, anche non solo la finale. Poi abbiamo visto, no, questo bruttissimo episodio,
2: sì,
3: dopo il triplice fischio, dai, Paredes che ha perso la testa, è andato ad aggredire tre giocatori della Spagna, pare perché ci sia stato uno che ha un po' provocato Messi e lui è andato là, però dai, non si fa, soprattutto perché alla fine di una partita così importante, cioè ha tolto completamente l'attenzione da quello che doveva essere la vittoria, un trionfo.
2: Ma sì, tutti a cancellare qualcosa, come Trump, fermo lì come un peso, come un sacco di fianco alla squadra.
3: Ti giuro, allora, la partita non è stata granché, cioè ci sono state finali dei mondiali molto più vincenti rispetto alla partita di ieri sera, a parte il finale così,
2: dall'inizio comunque è partita con l'acceleratore, cioè sì, è stata comunque a corto.
3: Sì, però insomma non è che è stato sto partitone 0-0 fino all'inizio dei supplementari.
2: Sì.
3: Comunque, secondo me hanno proprio rovinato la finale tra Trump e Paredes, cioè praticamente hanno tolto la scena alla Spagna, perché stamattina i titoli erano tutti su Trump che si era collato sul palco, non se ne andava.
2: Sì, quel fantino che dice vieni per favore, questa
3: è sceso con la Coppa del Mondo, non voleva stare necessariamente nella foto con gli spagnoli, e Paredes che ha fatto questa rissa veramente ha scappato di casa
2: decisamente. Adesso non ricordo con che squadra giochi Paredes, però
4: qua in Brasile tutti tristi che ha perso l'Argentina in finale contro la Spagna. Ciupa, hermano Colludo! Vai Spagna!
2: E dai Spagna! Sì, sì. Dai!
3: Allora, alla fine anche te ti favi Spagna.
2: Beh, tra le due, prima no. Però è tra le due sì, ovviamente.
3: Meno male, no.
2: Primo
3: no,
2: per quelli, diciamo, quella supponenza dell'Argentina, che cioè poi c'è il re del mondo all'interno della squadra, e poi soprattutto per il favoritismo che c'è sempre stato fino a ieri sull'atteggiamento in campo dell'Argentina, perché un sacco, anche contro l'Inghilterra, un sacco di falli, niente, mai fischiato niente, invece quell'altro come toccavano mezza palla giù, fischi, ammunizione.
3: Adani era in lutto ieri sera.
2: Adani sparito completamente.
3: Non si sentiva.
2: Ma sì, perché poi l'hanno inquadrato un attimo, c'aveva praticamente un collarino elettrico che appena provava a dire qualcosa partiva.
3: Comunque
2: così
3: si sentivano i campioni già, perché hanno rosicato come pochi sia durante la partita che poi quando è finita, insomma, a parte la rissa hanno rosicato tutti.
5: Ragazzi, buonasera.
2: Buonasera.
5: Oggi vi ascolto da Montalto di Castro al mare. Dopo le consegne da queste parti vado a cercare una bella spiaggetta, me ci spalmo io e la mia famiglia e vi ascolto in spiaggia, poi riscendo a Roma.
2: Bene, grazie che ci hai avvisato, almeno
3: bella
2: ci
3: giornata.
2: Comporteremo diversamente in onda, sicuramente l'uscita va fatta diversamente.
6: Ma avete visto Adani durante la finale? Sembrava un cagnolino bastonato, non parlava, tutto zitto.
2: Ma mi sa che comunque l'hanno bastonata abbastanza dopo l'altra partita.
3: Comunque stava più, insomma, attento durante la partita, però ecco.
2: Sì, ma da un eccesso all'altro proprio praticamente.
3: Sì, era quasi irreperibile ieri a Dani.
2: Allora sentiamo invece Scaloni, conferenza.
7: Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un Y me duele, me duele el alma. Lo siento.
3: Purello, lui mi ha fatto una tenerezza infinita al CT dell'Argentina, mi duele l'alma. Mi dispiace, sto dolore dell'anima, se n'è andato così.
1: Succede.
3: No, quello è stato toccante.
1: C'è sempre un vincitore e qualcuno che viene sconfitto. Ma ragazzi, dobbiamo registrare anche una bastardata incredibile. Questo veramente uno scherzo di quelli che proprio che non se quello non se fa. Cioè io prenderei veramente dei provvedimenti, fossi la compagnia aerea, prenderei dei provvedimenti che così a maciullare il comandante di volo. Che succede su un aereo? Praticamente sapete, no, non si riescono a non
3: certo,
1: c'è internet. Non c'è la televisione.
3: Chi volava ieri a quell'ora non vedeva la partita.
1: Esatto, e quindi c'erano argentini sopra durante il volo. Sentite qua il comandante.
8: Non credo di aver mai visto una cosa così crudele. Un pilota spagnolo ha fatto credere ai suoi passeggeri argentini di aver vinto il mondiale perché loro non potevano vedere la partita. Sentite.
9: Poi manca sido un partito molto disputato hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo. Pero la final de un mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.
3: Terribile, guarda, mi sono venuti i brividi. Dai, su, non si fa. Quello ha detto praticamente in volo a tutti, insomma, i passeggeri argentini, sì, che avevano vinto il mondiale.
1: Cioè, e quindi questi giustamente hanno sbloccato, non avevano uno strumento di verifica.
3: Certo.
1: Ma tu immagini una volta atterrati. Ma io dico, quello, il comandante ha saldato la porta, perché un minimo tanto c'è di no, da quando atterra che ti comincia a riaccendere il telefono.
3: Esatto, e quindi vedi subito che non era vero, che ha vinto la Spagna. No, guarda, è stata terribile. Invece su un altro aereo pieno, sì, di spagnoli, il comandante ha annunciato la vittoria della Spagna, hanno fatto una festa, saltavano tutti, a un certo punto vedendo il video ho detto questo mo crolla
1: va giù.
3: Davano le botte sulle fusoliere, tutti che saltavano.
1: Vabbè, mica c'avevano l'aereo, quello delle comiche.
3: Però, tu immagina,
1: un
3: centinaio di persone che fanno bordello e saltano sull'aereo, un po' l'avranno, no?
1: E comunque, la Coppa del Mondo è tornata in Europa.
10: Tutto bloccato on Radio Globo.
11: Radio Globo
10: Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto. Comprare, noleggiare o prenderti cura della tua auto non è mai stato così semplice. Da Magia Auto trovi auto nuove e usate, noleggio a lungo termine e assistenza completa, con soluzioni pensate per ogni esigenza di mobilità. Scopri tutti i servizi nelle sedi di Marino, Pavone e Pomezia o su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
15: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
17: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think big, become big.
11: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
20: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
21: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
22: Sì, facci sognare!
21: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
22: Ah, e questa è la vista dal finestrino
21: della macchina. Favolosa!
22: Sì, ma poi dove sei andato?
21: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
23: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
24: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
25: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.
26: Tutto bloccato. Sponsored by.
27: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
28: Scopri KGM da Magi Auto.
27: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
28: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
27: E affronti il traffico con un sorriso.
28: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
27: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
29: Ho fatto caso a una cosa ieri sera in un locale dove c'era tanta gente, bambini, adulti, e vedere i bambini di 6, 7 anni, 8 anni, anche 10, con magliette addosso dell'Argentina, della Spagna, che tifavano comunque un'altra nazione, perché erano italiani fondamentalmente, ti fa capire tanto, ti fa capire noi quanto ormai siamo diventati una nazione brutta, anche calcisticamente, cioè i bambini di adesso non c'hanno quella cosa, quell'appartenenza che abbiamo noi un po' più adulti e comunque più grandi d'età, e questo mi ha fatto tanto riflettere ieri sera.
30: Dai a Marchetti che te stavo aspettando. Dai a Marchetti
31: e namo, mo comincia la festa,
30: tutto floccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti,
32: Roberta Marchetti, tutto bloccato.
33: Now on Radio Globo,
32: tutto bloccato.
3: Ultimi istanti di vita in un filmato di 5 minuti. Abderrahim Fakir, 43 anni, origine marocchina, è morto così sull'asfalto del quartiere Pilastro a Bologna. Il perché lo chiariranno le indagini della squadra mobile. Le prime risposte cruciali arriveranno dall'autopsia. Quello che finora si può ricostruire è in queste immagini. Due agenti bloccano il 43enne a faccia in giù nel tentativo di ammanettarlo. Non è chiaro se sia stato usato o meno lo spray urticante. Un terzo uomo, un residente, li aiuta tenendogli le caviglie, mentre Fakir agitato urla, tutto davanti ai soccorritori che intervengono quando il 43enne resta muto, immobile, senza respiro. Da ricostruire anche i momenti successivi, la disperazione della sorella che chiede giustizia.
34: Hanno ammazzato mio fratello!
3: Le forze dell'ordine erano state chiamate da chi vive in zona perché, si legge in una nota della polizia, l'uomo dava in escandescenza. Prima dell'intervento aveva danneggiato un'auto. Le riprese della bodycam degli agenti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria, fa sapere sempre la polizia. Non si sa se il 43enne avesse assunto droga, aveva precedenti anche legati agli stupefacenti, era un richiedente asilo.
26: Tutto bloccato. On Radio Globo.
1: Ovviamente notizia che sta circolando dappertutto, sui social, opinionisti.
3: Sì, farà parlare ancora per molti giorni sicuramente, anche perché insomma sta girando per ora solo un video, che è quello, sì, che ha girato un residente, e oggettivamente a vedere quel video fa impressione, cioè, perché sono proprio gli ultimi istanti di vita di questa persona immobilizzata a terra da due poliziotti. Addirittura a un certo punto interviene un altro residente che blocca le caviglie,
1: si mette
3: in mezzo,
1: da una mano
3: lui, tiene,
1: e
3: il personale sanitario del 118 intorno che non interviene, finché poi invece
1: certo se punto.
3: Ne vanno, lo girano ed è praticamente morto, non c'è più nulla a fare. Quindi oggettivamente uno vede quel video e dice
1: ma è una morte, comunque è una morte in diretta, in questo momento, in quel caso in diretta, nel senso che viene comunque ripresa, una morte che tu vedi tramite un video, e quindi è comunque una tragedia. Un signore, ragazzo, chiamiamolo come volete,
3: sì,
1: 43 anni. Ecco, che quindi perde la vita. Poi adesso possiamo analizzare quanto vogliamo. Innanzitutto non vomitiamo subito da una parte all'altra, perché come dicevamo qualche giorno fa, no? Ma sul caso
3: su Roggero sì,
1: subito
3: uno,
1: schieramenti
3: esatto,
1: da una parte all'altra. Quindi c'è un tempo tecnico di indagini, che adesso, come abbiamo sentito anche dal servizio del TG1, analizzeranno per bene tutta la situazione, anche i video compresi.
3: Sì, sarà fondamentale anche l'autopsia, perché poi sarà quella a indicare le cause della morte. Quindi si parla di diverse possibili cause. Potrebbe essere morto addirittura per un malore,
1: per un infarto,
3: è un arresto cardiaco che magari non è strettamente collegato alla procedura di immobilizzazione, o magari per asfissia. Quindi a quel punto uno può dire: allora la procedura di immobilizzazione non è stata fatta correttamente. Ci vuole prudenza in queste ore, finché non arriveranno questi risultati.
1: Ora la prudenza la mettiamo, la teniamo e ce la portiamo avanti per tutta l'analisi che vogliamo fare, volendo anche insieme qua 06 89 28 996, oppure Globo WhatsApp 393 777 7172. È agli atti comunque che l'intervento della polizia c'è stato, è arrivato, cioè non è che giravano lì per caso, sono state chiamate le forze dell'ordine, perché questo signore, a quanto pare il signor Fakir, era esagitato, dava da matto, e una volta che è arrivata la polizia, che ha chiesto appunto chiarimenti a questo signore, questo li ha aggrediti, ha preso a calci anche la macchina della polizia, e poi a quel punto sono riusciti a immobilizzarlo.
3: Sì.
1: Poi, come dicevi giustamente tu, poi dopo lì scatta tutta la parte che è proprio il perno
3: poi sai, in tanti vari opinionisti, no? Più o meno improvvisati, dei social o dei salotti televisivi, in queste ore stanno dicendo forse i poliziotti erano inesperti e quindi la procedura non l'hanno fatta bene. Altri dicono ma no, perché in effetti dal video si vede che loro sì, gli sono sopra, addosso, lo immobilizzano, ma non è che fanno altro,
1: che
3: lo picchiano.
1: Certo,
3: mi viene da domandare quell'altro residente preso, sceso e che sta là sui piedi, quello che c'entrava, quello si poteva tranquillamente togliere. Cioè.
1: No, vabbè, ma quello non è che è stato tanto decisivo. Comunque, magari ti dà una mano alle forze dell'ordine. Che è giusto. Cioè, noi per assurdo, noi cittadini che non siamo appunto con una divisa, abbiamo tutto il diritto di arrestare anche qualcuno. Poi non lo fai perché poi dopo ti indagano e vai in mezzo a un mare di guai. Ma in realtà abbiamo tutta la possibilità di arrestare. Non l'ha fatto lui, l'hanno fatto i poliziotti, ma lui comunque ha continuato a dare una mano. Forse aveva assistito alla scena che non conosciamo, prima precedente degli sbrocchi di questo signor Fakir. Quindi
3: vedremo esatto. Anche perché la procura ha fatto sapere che ci sono tanti altri video che dovranno essere visti, certo, e su quali si indagherà. Alcune sono le bodycam che hanno addosso i poliziotti, e poi c'è da dire che per la prima volta è stato applicato lo scudo penale sui poliziotti. È una nuova normativa del decreto sicurezza. Vedi, nei giorni scorsi si diceva perché i poliziotti, la polizia e i carabinieri non possono fare niente, non intervengono perché non possono fare niente. In questo caso sono intervenuti e momentaneamente sono anche protetti dalla legge, perché cos'è questo scudo penale? Per il momento, finché non si arriverà al risultato veritiero delle indagini e finale, loro non sono indagati formalmente.
1: 06 89 28 996, forza!
33: Tutto bloccato su Radio Globo.
0: Io non ho piani, io non ho piani.

0: se, e sottolineo se, chi ha fatto il servizio giornalistico dice la verità, ovvero che era un richiedente asilo politico, c'è che è responsabilità del giudice che non ha valutato per tempo la richiesta d'asilo politico, perché sta persona può essere che doveva essere rimandata al paese suo, o può essere che era giusto che stava qui perché nel paese suo rischiava grosso, ma non è mica detto che sta persona doveva stare qui, e poter danneggiare macchine e poter fare uso di stupefacenti e tante altre cose. Magari doveva andare a rianare al paese suo prima di morire.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Tutto questo! Non siamo mosche qua in Italia! Non siamo scarabocchi!
3: Ci devono proteggere! E questi sono loro che
2: non
3: ci ammazzano!
2: Non siamo scarabocchi qua!
3: Non siamo mosche per ammazzare la gente! E mio fratello hanno ammazzato! Hanno ammazzato mio fratello!
2: Lo Stato italiano!
3: Voglio vendetta!
4: Semmai direi giustizia, signora. Sì. Vendetta. Capisco il dolore, perché ti muore un familiare, un fratello. Sì. Però.
5: La sorella di Fakir.
4: Allora, attenzione. Globo WhatsApp 393-777-7172.
6: Il problema è che adesso si fa il processo già prima che si abbiano, che ci siano le prove, come l'autopsia, perché senza l'autopsia e i video che stanno in mano ai inquirenti, eccetera, come si fa a dire assassini? Cioè, giusto la famiglia di quel signore che è morto può in qualche modo dire assassini o cose del genere, presi anche dal dolore, ma il resto dovrebbero soltanto stare zitti.
7: Ma voi, se vedete il video, la cosa che fa più specie non è tanto il poliziotto, quello che urla, sono i sanitari del 118 che una volta che quello sta fermo a terra non fanno niente, non fanno manco un minimo massaggio cardiaco per poterlo rianimare.
0: Se a te, cittadino Marchetti, un agente di polizia ti dà un ordine di polizia, ti taglia una mano, tu devi eseguire l'ordine di taglia una mano, altrimenti anche tu fai un reato, non so se sai, quindi c'è da capire se gli è stato chiesto.
4: No, interessante questa, ma non la sapevo, grazie per l'informazione.
5: Un cittadino che immobilizza le caviglie di questo marocchino. Comunque, per rispondere a quello di prima, no, non è richiedente asilo, poi stanno facendo un po' di confusione, però no, a quanto pare era in Italia con un permesso di soggiorno regolare e pare che era anche titolare di un'azienda di facchinaggio, quindi...
4: lo riportava al TG1, giustamente lui si è agganciato
5: però
4: al servizio.
5: Nelle ultime ore, insomma, siccome c'è stato un po' di confusione su questo, era giusto chiarire.
8: Ma chissà che roba si era calato quello, cioè chissà quanta roba, quante droghe ci aveva in corpo, in più l'immobilizzazione per terra, la faccia per terra, lo stress e tutto il resto, gli sarà preso un coccolone. Però in quale altro modo potrebbero bloccare il tizio, chiedendogli il permesso di mettersi un attimo le mani dietro la schiena e farsi ammanettare? Cioè, non vedo altre alternative.
4: Allora, poi ovviamente aggiorneremo il tutto. Nel frattempo, visto che si parlava di droghe,
9: eccola là, l'impallata da Bologna.
10: Poche parole chiare e mordenti.
11: Arrivo con lo skiff.
4: Con lo skiffit. Sì.
9: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
12: Presidente!
9: Leonardo Caselli!
12: Ma che fa?
13: Lascio via che ti do quattro cappucciati!
11: Io non ci ho capito più niente.
9: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: 16:37, Caselli, vada!
2: Mamma mia!
1: Vada!
2: No, ma Bologna, allora, no, è successa una roba, un video che sta girando tantissimo sui social con
1: sì.
2: Noemi.
1: La cantante.
2: La cantante. È caduta, poverina.
1: È caduta.
2: Stava cantando briciole e è crollata come un sacco di patate. È finita in ospedale, l'hanno medicata e tutto. Lei ci ha tenuto a fare questo messaggio su Instagram dove ringrazia tutti, sta bene, fra un po' riprende e poi ha scritto vi abbraccio forte. Comunque mi fa sempre strano quando uno scrive alla fine vi abbraccio forte o baci.
3: Perché?
2: Cioè,
1: perché ti fa strano?
2: È un po' così, un po' viscido. Cioè.
1: Ma come viscido?
2: Viscido. Mi piace.
3: Un saluto.
2: Ma sì, ma di solito te lo scrive con chi non hai tutta sta confidenza.
1: Vabbè,
2: quindi
1: certo.
2: Perché mi abbracci? Cioè.
1: Vabbè, chiaro, non è che lei conosce personalmente tutti i suoi fan.
2: Esatto.
1: E quindi dice: vabbè, vi abbraccio tutti.
3: Che vabbè, quella è la cosa meno importante
2: vabbè.
3: Adesso di come ha salutato Noemi.
1: Tutta la notizia, questa casca.
3: Cade dal palco durante un concerto, nel vuoto, si fa un botto allucinante, sta in ospedale, si deve fermare. Per 4 settimane c'ha il collare, tutta lei sta a pensare come ha salutato.
2: Vabbè, comunque le braccia allora stanno bene perché ci abbraccia tutti fortissimo. E fra un po' torna. Però è veramente caduta come un sacco di. Cioè, era lì il buco, dai, lo vedete.
3: Sì, il video l'ho visto perché sta girando ovunque. Lei era praticamente con gli occhiali, se non sbaglio, da sole.
2: Sì.
3: Era comunque buio. Quindi andava avanti verso la fine del palco per salutare meglio insomma, il pubblico e ha messo il piede nel vuoto. Ma nel video si vede lei proprio che per tipo un secondo rimane così sospesa.
2: Gesticola
3: e poi cade giù, poverina.
2: Bello però.
3: Andiamoglielo anche noi un abbraccio a Noemi.
1: Sei mai caduta?
2: Caduta come un sacco di patate. Ma in realtà spesso, cioè molto spesso.
1: Immagino.
2: Contro i pali, queste cose qua. Però
1: con i pali.
2: In modo contro i pali.
3: Perché sei distratta?
2: Sì. Però una cosa forte che ho fatto è stato non vedere. Io coi roller mi facevo le rampe. No, quei pattini così. E sono andata contro, non so perché non ho deviato, però sono andata proprio contro la colonna che c'era davanti.
3: Aia.
2: E con l'apparecchio mi sono tutta. Sì.
1: Ma per quello poi hai fatto tonto
2: tecnico.
1: Ok, dici così per espiare le tue rovinose cadute.
3: Bel botto quello.
1: Hai fatto mai botti tu?
3: Sì. Il più rovinoso è stato rovinoso nel vero senso della parola, perché mi sono precipitata addosso un cactus. Cioè non ho frenato, correvo, non ho frenato e sono andata a schiantarmi su una pianta di cactus, quindi ero piena poi di spine.
1: Oddio.
3: No, guarda, un macello. Per toglierle.
1: Sì,
3: vi dico.
1: Capirai. Immagino pure i fiorellini ti ha fatto un po'.
3: Sono sbocciati.
1: Ecco cos'è. Ecco da cosa deriva il tutto qua.
2: Fiori.
1: Le riserve del deserto, signore e signori.
4: Elia, un bacione grosso.
1: Vedi, questo è così, è un pochino di stima infusa.
2: Tientelo per
5: giusto
2: te.
5: Pure, casca, si cantava a briciole, quelle stanno per terra.
1: Giustamente. Io sto pensando a botti grossi, vabbè, a parte l'anno scorso che sono cascato da fermo, quindi non...
3: Quel bel botto quello che hai fatto.
1: Bel botto sì, frattura scomposta, tibia, perone, un disastro.
3: Scivolato su te stesso.
1: Sì, quindi. Esatto, contorsione, quindi... sentito proprio il botto, sentito un rumore orribile.
3: Sordo.
1: Ho detto, esatto, mi hanno sparato, quindi ho detto, ma hanno sparato e può darsi pure, che ne sai, adesso sono al vaglio le telecamere.
3: Body certo, cam. Immagino che avrai acquisito le immagini.
1: Da ragazzino, metto il genio qua, il genio da ragazzino che fa, prende, parcheggia la bicicletta, tipo, sai che le Graziella?
3: Sì, come no?
1: La Graziella tutta bella pesante, di una lega che non conosco, non so, della Shai, bella pesante. Insomma, metto il cavalletto, c'era una buca grossa di lavori, quelli degli acquedotti, e il bambino qui prende, va giù dentro la buca, ma così volutamente.
3: Certo.
1: Cioè, sono andato giù scendendo con attenzione. Poi per tornare su il genio che fa? Si aggrappa al cavalletto della bici.
3: Capirai.
1: Quindi la bici... in
3: e
1: testa.
3: Quindi sono rimasto nella buca.
1: Mi ha aperto la testa, proprio sta Grazielli, tutto sangue così, mi ha tirato su un signore anziano lì che poi mi ha accompagnato a casa, il signor.
3: Poi il sangue della testa brutto,
1: sì, dopo dici, ecco, sentirai adesso la Marchia, ma si spiegano tante cose. Però sta Graziella in faccia, ecco, non ti dico, sono tornato a casa, sembravo il Cristo Re del Venerdì Santo proprio, mia madre, oddio, un miracolo!
6: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua a fare davvero molto caldo nel Lazio, così come in tutte le regioni centro-meridionali. Temperature massime che toccano anche i 36-37 gradi, al sole anche qualcosa in più. Alte anche le temperature serali e notturne, con l'umidità che si fa sentire soprattutto nei grandi centri urbani. Per domani prevediamo una leggerissima diminuzione, solo 1-2 gradi, quindi sarà ancora una giornata bollente, ma da mercoledì piano piano, vi assicuro, si starà sempre meglio. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Cash Globo. Globo Flash.
1: Attenzione, solo per oggi, dalle 14 alle 17 su Cash Globo torna il codice Flash. Vai su cashglobo.it e inserisci il codice Flash. Solo per 3 ore avrai un ulteriore 10% di sconto. Ma attenzione, solo oggi dalle 14 alle 17, solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: 3 ore di sconti Flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato. Wait for me, I'll be back.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
14: E te lo voglio di.
10: Cosa?
14: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
14: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Tutto bloccato.
16: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
18: Ma vorrei capire una cosa, che sta succedendo? Perché io mi sono visto i concerti dai Genesis, CCCP, di tutto, i Nirvana, ho visto milioni di concerti, mai cascato nessuno al parco. Da un po' d'anni a sta parte questi cascano come pericotte, ma che sta succedendo?
1: Chissà che succede.
19: Ma sempre la pubblicità che sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare Lussemburgo?
20: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono lo spicciotti in prima, che ti dai perché sto programma spinge.
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Eccoti qua, signori, 16:46, le 4:45, insomma, per i comuni mortali di lunedì 20 luglio 2026. Vado a chiedere a Roberta Marchetti, che è sempre sicuramente strainformata, soprattutto su questi temi qua. Ma perché chi è cascato ultimamente dai palcoscenici?
3: Ma guarda, allora me ne viene in mente uno più che altro. Non so se si chiama Gigetto, Gigino, comunque
1: Gigione.
3: Gigione, cantante che era caduto nella botola, te lo ricordi?
1: Sì, sì. Che poi non è troppo tempo fa.
3: No,
1: è
3: l'anno
1: successo.
3: Scorso. Anzi, forse proprio un anno fa, era estate, e stava sul palco, si spostava da una parte all'altra e poi boom, sotto nella botola. Poi sì, ci sono stati diversi incidenti durante i concerti. Vabbè, poi nel caso dei concerti, adesso mi viene in mente Bad Bunny sabato sera a Milano.
1: A Milano.
3: È successo un casino, non è caduto nessuno, o meglio, sul palco. Sotto al palco ci sono stati un po' di incidenti per sta grandinata pazzesca.
1: Ma che c'era
3: fatto.
1: Pure Flaminia Cappelli, mi sono dimenticato poi di scriverle, mi sa che c'era pure Flaminia.
3: Stava là?
1: Sì.
3: Ah no,
1: credo,
3: non lo so.
1: Credo proprio sabato.
3: Comunque che rosicata, concerto attesissimo a luglio di Bad Bunny, va a grandinare, ma poi certe breccole ha fatto. Tra l'altro ci sono delle immagini del personale sanitario che curava delle persone che hanno preso la, la grandinata addosso. Ma quante, tutti che scappavano.
1: Quanto è brutta quando fa così. A me hanno annullato proprio davanti ai miei occhi. Stavo lì, c'ero partito la mattina da Roma fino a Bologna per vedere gli Iron Maiden, ma hanno annullato il concerto.
3: Per maltempo.
1: Per maltempo, sì. Per maltempo. Quanto è brutto, stai lì, fai. Hai aspettato, non aspetti, aspetti. Arriva questo, poraccio fa. Già ha detto all'inizio: stiamo aspettando le protezioni civili, all'aeroporto Marconi, ci deve dire, deve dare il permesso. E poi.
3: Ma
1: niente.
3: Poi un conto annullano il concerto, non so, di Sal Da Vinci, che dici, vabbè, lo recupera tra un mese. Annullano un concerto di Bad Bunny che chissà quando ritornerà in Italia, o degli Iron Maiden,
1: che può essere pure che qualcuno gli stira le zampe perché ormai una certa età ce l'hanno pure, quindi eccoci. Buonasera.
20: Allora, che avete raccontato fino a mo, scusate, mi sono collegato adesso.
1: Amico mio, non è che arriva lui comodo, comodo. Guarda, te lo dicono il resto degli ascoltatori.
3: Sì.
1: Mi raccomando, fate un bel riassunto, posato, educato, come sempre voi sapete fare.
3: Di questa prima ora che comunque è stata intensa, sì, e piena di roba.
1: Vero.
12: Robè, grazie a Graziella, e grazie a loro che stai così, eh.
1: Sì, raccontavo poco fa, sempre rispondendo a lui, di quando mi sono fatto cadere una Graziella sulla testa.
20: Comunque, ragazzi, da chi viene dai Castelli o da Santa Palomba e deve andare a Pomezia, via della Solfarata chiusa per incendio.
3: Aia.
20: Tutti bloccati.
1: Ai, ragazzi, e allora ancora c'è del traffico, anche il

0: sto su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: A Marchetti! Oh. Buonasera!
4: Buonasera!
3: Noi siamo stati in piscina oggi! Ah. Che è il compleanno di mio figlio, fa 9 anni! Dai e treni! Dai e treni!
5: Mamma mia, che delirio!
6: Dentro una macchina, che è?
4: Comunque, allora, attenzione Marchetti, noi stiamo così sottovalutando una questione, mi rivolgo anche all'assistenza. Ragazzi, oggi, lunedì, puntata del 20 luglio 2026. A parte Fabrizio il giardiniere, cioè quello Marchetti? Marchetti, buonasera. Dove sono tutti?
6: Ma è vero!
4: Che succede? Dov'è la poetessa? Dov'è Mirchetto? Dov'è Enrico? Dov'è Tachipirino? Benone!
6: Spariti! Oh! Non è arrivata una poesia! No. Un verso! Non è arrivata una Peroni appena aperta!
4: Che succede? Che succede?
7: Oh, io sarò ignorante a materia. Ma chi cazzo è Bad Bunny qua?
4: Ah, guarda, non lo chiedere a me perché io, pur lavorando in radio, non so minimamente chi sia.
6: Ma dai, ma la star del momento, il re del reggaeton.
4: Ma ecco, no. Ecco perché è meglio che non lo sappia.
6: No,
4: ecco.
6: Però è un reggaeton, insomma, figo, fatto figo. Lui fatto poi figo. Lui è un gran figo, ha fatto quella performance al Super Bowl, stupenda, no? Qualche mese fa. La canzone.
4: Certo, perché mi metto a guardare Super Bowl.
6: Vabbè, però se ne è parlato ovunque.
4: Bene.
8: Ragazzi, sto tornando da lavoro e volevo comunicare che per la prima volta la pontina è tutta sbloccata.
6: Allora lo vedi che c'è un problema.
4: C'è
6: oggi
4: qualcosa di strano, ragazzi.
6: Ma occhio che quando inizia così va a finire male, eh?
4: Qualcosa non torna, aspetta che faccio una ravanata a pelle,
6: Sì, perché quando è così
4: è qualcosa
6: lo sappiamo bene.
4: Di grande fra di noi, dicevano.
9: In quest'ora abbiamo parlato di cazzi nostri, capito? Ecco. Visto che te scendi in macchina, scendi a radio. Così e c'è anche cosa fa e faccia c'è una radio, fammi sentire che c'è sta Radio Globo, oh, di che avete parlato, che cose se vanno bene o non se vanno bene, o sei un ascoltatore di Radio Globo e ti colleghi quando te devi collegare, o se no lascia perdere, via dalla macchina, metti Radio Maria e fate il giro del quartiere. E questa è una radio per poveri, questa è una radio seria.
4: Ma che c'entra? Poverino, questo ha chiesto semplicemente così entrando al bar. Dice, di che state a parlare? Che mi sono perso?
6: Lui è un purista proprio, tutto bloccato, tutto niente.
10: Oh, stronzi, io ve l'ho mandato il messaggio di oggi, Vi mando un messaggio tutti i giorni. Bravi, bravi, a me non mi avete contato. Traffic News.
11: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
6: Adesso il traffico, incidente con difficoltà di transito in via Sant'Alessandro all'altezza di via Belmonte in Sabina. Incidente anche su via Tiberina, ci sono code tra via degli Ausoni e via dei Reti. Intanto proseguono i lavori sulla via Ardeatina, la strada è transitabile a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia. È frequente la formazione di code in caso di traffico intenso. Per il trasporto pubblico fermo il tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto, il servizio è coperto da corse con autobus. Fermo anche il tram 2 tra Piazzale Flaminio e Piazza Mancini, anche in questo caso il servizio è sostituito da bus. E sulla linea A della metropolitana ci sono lavori nella stazione di Lepanto, che resterà chiusa fino al 30 di agosto. I treni vi transitano senza fermare, gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Se volete altri aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
12: Vacanza, in vacanza, a me voglio andare in vacanza, voglio andare in ferie, voglio andare in vacanza.
1: Chiama lo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
13: Antonio,
1: il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
5: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Chuck, motore, azione.
15: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
16: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
15: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
17: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
18: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
17: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
18: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
17: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
18: ValentinoAutomobili.it.
19: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
20: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
21: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions! Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions! Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
22: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
23: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
24: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
25: Tesoro, l'hai sentito?
26: Nah, se sta bene non chiama.
25: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
26: proviamo a sentirlo?
25: Sì, dai.
26: Amore di mamma, come stai? Mangi?
27: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
1: Tutto bloccato.
28: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
29: Scopri KGM da Magi Auto.
28: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
29: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
29: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. Le 5 in punto, ragazzi, di lunedì 20 luglio 2026. Ladies and gentlemen, accomodatevi pure, perché da queste parti ci sono i marri.

0: quanto mi piace la pannocchia.
1: Dai e bomberoni!
2: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
3: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
4: Stai ascoltando?
5: Tutto bloccato.
6: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
4: On Radio Globo.
7: Attenzione Marchetti, noi stiamo così sottovalutando una questione, mi rivolgo anche all'assistenza. Ragazzi, oggi lunedì, puntata del 20 luglio 2026, a parte Fabrizio il giardiniere, cioè quello Marchetti, Marchetti buonasera, dove sono tutti?
8: Ma è vero!
7: Che succede? Dov'è la poetessa? Dov'è Mirchetto? Dov'è Rico? Dov'è Tachipirino? Benone!
8: Spariti! Oh! Non è arrivata una poesia! Ma... un verso! Non è arrivata una Peroni appena aperta!
7: Che succede? Che succede?
9: Ma è normale, Roberto! Con sto gallo ti passa pure la voglia di vive!
7: No!
9: Figuriamo se ti parla!
7: No!
9: Stiamo treni!
7: Ah, ecco!
9: Fermi! Fermi tutti, io ci sto! Dai, treni!
8: Ah!
10: E dove stanno? Dove che stanno? Sotto ombrellone, chi piedi in mezzo alla sabbia, magari fanno pure uno sprizzetto in mano.
7: Yeah.
10: Ah, su

0: da dove presa la puntina questa? Oh. Io sto sulla puntina tutto bloccato. Ah. Questa dice tutto sbloccato.
1: La stava controllando.
0: Oh, ma che cazzo ne so? A Robertino!
2: Così. Confermo Raniero con lo scudiero. Andato Portuense, Latina 51 minuti. Incredibile.

0: c'è il mitico Gabriel. A caldo! Allora, attenzione, signori, così vi do un suggerimento. Aspetta, che devo, escludo un attimo con un tasto. Ecco, adesso la Marchetti non mi sente. Mi raccomando, pronti con. Vi do un suggerimento con sti cazzi, proprio. Anzi, tutti con i boomerang, lo sti cazzi, pronti. Allora, dicevamo, no? Attenzione, perché un grande momento all'interno di, non so cos'era, una conferenza, una presentazione.
1: Era una rassegna, in Costiera Amalfitana, dove appunto Gigi Marzullo ha intervistato Francesca Fagnani, che era ospite della serata. E insomma, c'è stata più di qualche tensione sul palco.
2: Può insistere, ti rispondo, ma per farti felice a te, non perché lo trovo un argomento che io direi userei mai nelle mie interviste. Mi manca un figlio, io non posso, non ho la prova del contrario, non avendo i figli non ho vissuto questo.
1: Insomma, c'è stata più di qualche tensione sul palco.
2: Può insistere, ti rispondo, ma per farti felice a te, non perché lo trovo un argomento che io direi userei mai nelle mie interviste. Mi manca un figlio, io non posso, non ho la prova del contrario, non avendo i figli non ho vissuto.

0: passione con i cani e con tutti.
1: Beh, allora, a parte questo grande momento, signori, da analizzare questa tensione tra la Fagnani e Marzullo, a parte che ecco, il finale qui di questo piccolo frammento che abbiamo sentito è al limite della puttanata, cioè che la maternità si esplichi attraverso la protezione, i cani e roba
2: del genere. No,
1: perché la maternità,
2: no?
1: Ma è una parola, maternità, ma è quando hai un figlio, no?
2: La maternità è quando è un figlio, però è anche un istinto femminile che a volte, no, si applica anche ad altre cose, ad altre situazioni.
1: Ma non è maternità, ci sono altri nomi per definire, si chiama compassione, si chiama amorevolezza, si chiama affetto, si chiama complicità. Maternità, ragazzi, credo, mamme all'ascolto, non lo so.
2: Quando si dice che una donna è materna, si intende, no, il suo spirito accudente, che è diverso sicuramente da quello di un uomo, e quindi a volte una può sentirsi madre anche di altro, che non significa che senti che hai un figlio, che c'hai un cane,
1: io
2: sei
1: sono
2: un figlio, però.
1: Io sono padre perché magari mi prendo cura del mio amico Daniele.
2: Ma non intendeva quello, intendeva dire che comunque se non non è detto che se non hai un figlio sei da meno e non puoi in qualche modo dare voce al tuo senso di maternità.
1: E non se la. Vabbè.
3: Sto parlando con una belva che conduce un programma. Devo essere un po' pungente.
4: Ma
3: no?
4: Non sei pungente, fai una domanda che nel 2026 non è giusto porre.
3: Non è vero, perché ogni domanda
4: sei pungente.
3: Ogni domanda è giusta porre.
4: Non è
3: la
4: vero.
3: Risposta può non essere.
4: Non è vero, non
3: però
4: è
3: la
4: vero,
3: domanda
4: perché,
3: è giusta porre.
4: Perché l'invadenza di un'intimità io non lo faccio mai. Non lo faccio mai.
3: Però vedo che ti sei.
4: Ti rispondo perché guarda, io non mi sento affatto.
3: Allora tu devi sapere che è una domanda.
4: Io non mi sento mica ferita da sta domanda.
3: Francesca, una domanda.
4: Sono felice di stare qua con te.
3: Una domanda non è mai indiscreta. Una risposta.
4: Una domanda
3: a volte può esserlo.
4: No, non sono d'accordo. La domanda non è indiscreta, non è il problema di discrezione. Una domanda è ben posta o mal posta. Capito? È opportuna o inopportuna? Secondo me nel 2026 mettere in pubblico perché non sei diventata madre, ma perché non è.
3: Mica è un reato. No, nemmeno io sono diventato padre.
4: Vabbè, andiamo avanti.
1: Mamma mia, la simpatia della Fagnani si traduce anche in questo meraviglioso momento.
2: Che poi qua la cavolata l'ha detta la Fagnani, perché quando dice non si può invadere così l'intimità di una persona durante un'intervista, lì in mente, perché lei durante le sue interviste più di qualche volta insomma ha insistito sull'intimità della persona che intervistava, però quando dice che nel 2026 stare ancora a chiedere a una donna ti manca un figlio perché non è diventata madre è inopportuno, quello è vero.
1: Ma sarà inopportuno, io do perfettamente 100% ragione a Marzullo, nel senso, fare una domanda non è un problema, semmai rispondere. Tu ti puoi anche tirar fuori da una risposta, dici non la voglio dare e va bene, oppure invece prendi argomenti, cioè alla fine se qualcuno chiedesse a me, vedi anche Marzullo non ha avuto figli, se qualcuno dovesse chiedere a Marzullo tu hai figli? Ti dispiace il fatto di non averli avuti? Ad esempio se lo chiedi a me, io ti rispondo, ti dico guarda sì mi dispiace, ma perché ho avuto tanti motivi poi per non averli.
2: Il problema è che a un Marzullo nessuno lo chiede mai, così come a tanti uomini dello spettacolo questa cosa non viene mai chiesta, questo è un dato di fatto, che morbosità si ha solo nei confronti delle
1: magari
2: donne.
1: Ma magari saranno sicuramente usciti i dati Istat a riguardo le domande a quante sono state fatte alle donne o quante sono state fatte agli uomini.
2: Ma basta semplice osservazione.
1: Abbiamo sicuramente i numeri del Viminale, i numeri precisi.
2: I numeri non ce li ho.
1: Però basta rispondere in maniera più, invece che piccata, in maniera più tranquilla, poi per carità, libera di reagire come vogliono.
5: Anche le maestre alla scuola materna magari non hanno figli, ma si comportano in modo amorevole come una madre con i propri allievi.
1: Comunque ragazzi, attenzione, perché credo che sia il momento giusto questo di reazione a tutto quello che abbiamo mandato.
6: Sti cazzi!
7: Ecco. Sti cazzi!
8: Ma sti cazzi!
9: Ah, Robè, ma sti cazzi! A Fagnani, e sti cazzi!

0: Siamo in Albania, a Capo Rodoni, con i lettini marchiati circo di onde chiare. Non so se siano tutti 350, ma secondo me almeno un centinaio qua ci sono. Qualcuno è stato cambiato il parasole e non è marchiato, ma la maggior parte ha ancora il marchio originale del circo di Reggio Emilia.
1: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
2: Allora, hanno trovato questi lettini, hanno trovato tanti lettini, adesso il numero non...
3: Un centinaio
2: dice, con proprio tranquillamente su una spiaggia albanese, con proprio, ma manco a cambiarlo,
3: no,
2: proprio col, tranquillamente con lo stemma, il marchio,
3: sì, di uno stabilimento di Reggio Emilia.
2: Che poi mi chiedo, adesso non conosco benissimo la geografia emiliana, quindi mi rivolgo un attimo a Eliana Caselli, non mi ricordavo Reggio Emilia al mare. Questo non...
4: No, infatti no, dove cacchio li usavano sti lettini? Oh, in mezzo alla piazzetta?
2: Forse. Esatto, cioè voglio dire, non so. Ci sono dei portici anche lì, ma...
4: A Campovolo forse andava, penso.
3: Magari era di una piscina, però era parlano di Lido, di insomma di club, quindi evidentemente...
2: Vabbè, a parte questo, hanno rubato questi 350 lettini da qualche parte in un Lido in Emilia.
3: Due anni fa. Tra l'altro.
2: E adesso li ritrovano in una spiaggia di dell'Albania.
3: Sì, una turista di Reggio Emilia ha riconosciuto il nome di questo club e quindi ha fatto una foto, un video e l'ha mandato ai proprietari. Ma poi scusa, ma come ci arrivano 350 lettini più o meno da Reggio Emilia? Cioè come ci arrivano, sì, lo so benissimo, però cioè rubare 350 lettini e portarli,
2: che non sono manco pochi,
3: in Albania, ma come fai senza essere scoperto?
2: In spalla. Tu di notte ti metti là, levi il tombino dell'Adriatico, quindi si svuota il mare, attraversi a piedi e poi dopo ci rimetti l'acqua.
3: Mamma mia, comunque 45.000 euro di
2: valore.
3: Lettini.
2: Sì.
3: Mica poco.
2: Quanto è bello poi quando... quando ritrovi qualcosa, cioè oddio, ti fa avvelenare un po'. Io ho conosciuto qualcuno che mi dice: sì, non puoi capire, stavo lì al mercatino, quello di quei signori col trolley e il ferretto, quei mercatini spontanei che nascono davanti alla stazione Ostiense, sì, o da altre parti. Oh, e c'è gente che si è ritrovata la roba che gli avevano rubato.
3: Ah!
2: Sì.
3: E poi là che fai? Denunci?
2: Sì. E lì ci sarebbe tanti metodi, ci sarebbero, però sì, chiami comunque vigili, roba del genere, che poi arrivano, magari fanno rialzare tutto. Però hanno ritrovato la stessa roba. Qualcuno addirittura ha pagato per riprendersi.
3: No, invece tante volte succede che magari ti ritrovano la macchina o il motorino dopo veramente tanti anni.
2: Sì.
3: Magari ti hanno ritrovato adesso una 1 rubata nel 95. Ma che ci fai?
2: Ma poi nemmeno riusare. Però quelle pure più difficili.
3: E poi di solito i ritrovamenti, è vero, avvengono sempre in posti lontanissimi rispetto a dove è avvenuto il furto.
2: Cioè,
3: magari ti rubano una moto a Roma e la ritrovi a Crotone, ma pure più lontano.
2: Però comunque, già che lo ritrovi, era uscita una notizia qualche tempo fa, l'avevamo data insieme, poi tra l'altro, di un motorino,
3: di
2: era
3: sì,
2: esatto,
3: di un sì rubato in Alt'Italia, sì, ritrovato non so dove,
2: sì, in Calabria,
3: che per poi appunto poi lo ritrovano dopo tanti anni. Che fai, te lo vai a riprendere? Ormai quanto ci fai?
2: Vabbè, non è che ci fai, magari c'è rilegato.
3: Il valore affettivo.
2: Comunque te lo riprendi. Chissà se abbiamo qualcuno che ha ritrovato qualcosa o previa chiamata delle forze dell'ordine.
3: Sì.
2: Tipo, guardi, lei, sì, ma che sì, abbiamo trovato. Che c'è, Caselli? Che ti hanno ritrovato?
4: Io
2: qualcosa?
4: Con la mazzetta ho ritrovato una bicicletta.
3: La mazzetta.
4: Sì, cioè, nel senso, c'era questo ragazzo che era un po' sospetto, cioè probabilmente ce l'aveva fregata lui la bicicletta. Allora con mia nonna abbiamo fatto, sai, se dovessi trovare la bici, magari gli
3: avrei allungato i soldi.
4: Gli ha allungato dei soldi e l'ha ritrovata.
2: Ah, la mazzetta in quel senso? Io pensavo una mazzetta da carpentiere.
3: Gli è andato a menare.
2: Da te la spacca la testa proprio.
4: Dopo.
3: Quindi corruzione di ladro per riavere la bicicletta.
4: Sì, funziona.
3: I famosi ladri di biciclette.
2: Poi Bologna, capirai. Tutto, c'è un mercato infinito. Infinito. Oh, 06 892 8996. Forza, andiamo a fare così la conta della roba ritrovata in tutti i metodi possibili, dalla legalità all'illegalità, come la Caselli suggerisce.
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Cazzoli, ma non sapete che pure ieri sera hanno rubato, sì, le gambe a Messi, infatti ma continuano a fatto.
1: Radio Globo Promotion.
2: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dogre Lee dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort and daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
1: Wait for me, I'll be back.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
13: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
15: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
19: Tutto bloccato.
20: Sponsored by.
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
23: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura.
22: Magi Auto. Auto.
23: Dove l'auto è magia.
3: 45.000 euro
2: di valore.
3: Di
2: sì.
3: Mica poco.
2: Quanto è bello poi quando ritrovi qualcosa, cioè oddio, ti fa avvelenare un po'. Io conosciuto qualcuno che mi diceva: sì, non puoi capire, stavo lì al mercatino, quello di quei signori col trolley e il ferretto, quei mercatini spontanei che nascono davanti alla stazione Ostiense, sì, o da altre parti. Oh, e c'è gente che si è ritrovata la roba che gli avevano rubato.
24: Iniziamo a gormare i camion!
25: Anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
24: Vamo treni!
26: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
27: Stai ascoltando
28: Tutto bloccato
1: on Radio Globo.
29: Se ti rubano una macchina, una moto o qualsiasi altra cosa,
0: tu entro 90, dopo 90 giorni devi fare la perdita di possesso, perché sennò tu sei sempre responsabile del veicolo, paghi il bollo, paghi l'assicurazione, paghi tutto, perché è sempre intestato a te.
4: Ma la domanda a questo punto è: se tu hai fatto la denuncia e c'avevi l'assicurazione per il furto, ti hanno dato i soldi, insomma, del corrispettivo della macchina? Se la macchina te la ritrovano tanti anni dopo, teoricamente tu i soldi a assicurazione gli devi ridare. Come funziona?
5: A me quando mi hanno rubato la moto sono andato da due amici miei sotto casa che erano dubbi fidi una mignotta, ecco, e mi hanno ritrovato le zingari che mi hanno riportato dopo due ore.
6: Una volta rubarono la bicicletta a mio cugino a Porto Recanati e la ritrovammo in un camping sull'Adriatica mentre questi quattro ragazzi di Milano se la stavano caricando in macchina per ritornare a Milano. Purtroppo abbiamo beccati. C'è stato uno scambio educato di vedute e di parole.
3: Siamo educatissimo.
2: Immagino di vedute. Quindi lei è a favore del furto, signor ladro? Beh sì, sa, comunque in questi tempi non si trova così facilmente lavoro. Questo è effettivamente abbastanza rischioso, soprattutto negli ultimi tempi. Però sai che c'è, comunque è rischio di impresa.
3: Esatto, sono i rischi del mestiere.
2: 06 89 28 996, le 5:22, ragazzi, lunedì 20 luglio 2026. Quello che state ascoltando è Tutto Bloccato, dritti fino alle 19. Andiamo da Chiara, benvenuta a Radio Globo.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao,
7: buongiorno.
2: Sì, buona
7: allora, ciao. A noi hanno rubato una macchina in spiaggia qui a Torvaianica. E ovviamente che fai? Devo sbloccare, l'abbiamo comprata nuova perché dopo qualche giorno ci serviva per forza. E il tempo dovevamo andare a ritirare la nuova, nel giro di 2-3 giorni ci chiamano, andavano ritrovata.
3: Succede.
7: Quando è così dici no, e mo che faccio?
2: Dopo e che niente, hai fatto?
7: L'abbiamo veramente quasi pseudo regalata a un carrozziere. Che ci facciamo con due macchine? Poi due assicurazioni, due bolli. Non c'è.
3: Ma vi erano già arrivati i soldi dell'assicurazione?
7: No, perché non ci avevo iniziato il furto, perché la macchina non era nuovissima. Però in tutto ciò pensa che ci hanno rubato i sacchi delle tavole, perché noi stavamo in acqua. E la macchina poi alla fine stava pure abbastanza bene. Però ormai.
2: Vabbè, l'hai messa in vendita e non ci hai fatto nemmeno chissà quanto.
7: No,
2: quindi
7: non ci ho fatto niente, pochissimo. Perché comunque sia, quando è così, vai pure di corsa, perché dove li metti? Cioè, non è che dici, dai, ho deciso di vendere una macchina, spesso, prima acquirenze e bla bla bla. No, quando è così.
2: Da Binder, come dicono al nord. Al nord. Allora, 17:24.
8: Eccomi, Robertino! Andiamo

0: Marchetti. Marchetti, buonasera.
1: Kiri. Ma tu che sei un cagnolino che quando ti guardo stai lì che ti imbarazzi.
2: Ma fai le facce, mi fai le facce.
1: Scusate, non faccio nessuna faccia.
2: Lo sai come fa? Ride e poi diventa di botto serio come se è successo qualcosa. Hai visto come fa?
1: Non sto ridendo adesso. Vedi? Vabbè, questo la fa un video.
3: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a mamma la capoccia su raccordo. Andiamo a treni.
4: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli ha rivoltava.
3: Andiamo con sto tutta bloccata, figa patici!
5: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un c***o, comincia tutto bloccato!
6: Stai ascoltando
7: Tutto Bloccato.
8: Mi hanno fermato le guardie e mi hanno sto messaggio del c***o.
6: On Radio Globo.
2: Che
1: adesso vi sa di pure questa va raccontata. Allora, ragazzi, come sapete, no? Io c'ho, come la chiama Roberta, tutta la cameretta, cioè
2: sì,
1: i vari
2: giochi, le trombette, le cose.
1: Tra cui c'è pure il polletto, quello che ho comprato al cinese. Ecco, che e lei mi fa sempre, prende in giro, però pure lei vuole il pupazzetto della
2: sì,
1: cameretta.
2: Sì, diverso, così lo suono.
1: Allora dovete sapere che l'altro giorno abbiamo fatto una riunione, c'era pure appunto anche il direttore dei programmi, Riccardo Di Lazzaro. Adesso la povera Roberta c'ha l'ansia di suonare il polletto.
2: Sono inibita, mi hanno inibito. Perché a quanto pare non vado a tempo con questo voletto. A me sembrava di essere bravissimo,
1: lo so.
2: Per il fatto dell'orecchio assoluto.
1: Tu ti crei un mondo tutto tuo, il meraviglioso mondo della marketing. Cioè, incredibile.
2: E comunque, hai visto, sono in vita.
1: Sì,
2: adesso
1: vado
2: piano.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Ciao Loren.
1: Vai.
0: Ciao Marchetti, grandi.
1: Ciao, grande te, vai.
0: Niente, per dirvi che in Calabria, io frequento tutti gli anni, vado a un campeggio in Calabria, di fianco c'è un grande resort da ricconi, insomma.
1: Sì.
0: E ci ritrovi alla marea, porta via i lettini del resort e li ributta nella nostra spiaggia.
2: E voi ve li prendete? Quindi, che dici, arrivano da soli.
0: Sono arrivati dal mare.
2: Il mare toglie.
1: La famosa isola dei lettini, no? Che così ogni tanto si svuota con una marea. Massio Lorenzo.
2: Ma tanto perché il resort dei ricchi è talmente tanto per ricchi che mica vanno a richiedere i lettini.
0: Esattamente.
1: Ma capirai.
0: Non posso il problema, quindi.
1: Ma quelli
0: certo, non so, 350 lettini come quelli là, però.
2: Come quelli che sono arrivati in Albania.
0: Ma quindi supponevo che magari da lassù sono arrivati in Albania tramite mare.
2: C'hanno i motorini.
1: Ma vabbè, che è lì dall'altra.
0: Con le correnti, che ne so.
1: Ma può darsi pure. Ma credo che
2: 350 tutti insieme nella stessa corrente.
0: Ma no, magari un po' a volta.
2: Come salmoni.
1: Allora, scusate.
0: Sono imbarcati.
1: Sì, scusate, però non è che semmai costeggiano. Cioè, c'è la corrente dell'Adriatico che va in senso antiorario. Quindi viene giù dalla Croazia per dire, no, fa tutto Trieste, Venezia e scende giù così. Non è che attraversa in mezzo al mare, va dall'altra parte il lettino, si trova.
2: Versata di 350 lettini che seguono la stessa rotta.
1: Mi immagino questi lettini che vanno così a dorso, capito? Che vanno con le braccia verso dietro. Ma signor Lorenzo, la prego, non chiami più per ste stronzate. Allora, e poi dopo uno ci crede, uno all'ascolto.
2: Sei agitato?
1: Sì.
3: Alla pannocchia posso quasi rinunciare, ma al prosecco col cazzo.
2: Ma questa fa tutto da sola, sempre più matta.
1: Che poi prosecco col cazzo, cioè, quindi ritorna alla pannocchia, tutto una sorta di ruota di criceto, capito? La signora Elena.
2: Immagino, ne avrà già stappati 2-3 per come sta. Senti,
1: comunque per andare verso Fregene, l'altra volta con lo scooter sono passato in mezzo a queste pannocchie, sono campi di pannocchie, e ormai ci pensi.
2: Certo, io ne ho trovata invece domenica una così buttata in spiaggia.
1: Era un segnale, Ro.
2: E ho pensato a lei.
1: Hai fatto? L'hai guardata negli occhi la pannocchia?
2: L'ho guardata e ho detto, penso quanto mi piace.
1: E via, anche oggi si vola, signori.
2: Alti.
1: Oh, a proposito di pannocchia, sentite qua, maschietti all'ascolto, venitemi dietro. Che detta così pure.
4: È da molto poco che io sono, no, sul mercato, perché sono singola, assurdo, lo so, devastante. E allora ho cercato di affidarmi un po' alle mie amiche, che hanno detto, Carlotta, ti diamo noi dei consigli su come si conoscono delle persone. Però le mie amiche hanno un grande problema, sono delle donne alfa. Loro cosa fanno? La loro tecnica è molto semplice, ti dicono, amo, è molto facile l'approccio, tu devi fissare un uomo. Cioè loro lo fissano e lui si avvicina, allora ho detto, vabbè, ci provo. E ho fissato un uomo. Effettivamente quest'uomo si è avvicinato, che è venuto da me e mi ha detto, ti senti bene?
1: Porella.
4: Mi ha detto, guarda Stella, perché mi dici così? Mi fa, no, dal tuo sguardo sembrava che ti stessi per strozzare. No. Molto, fa molto bene. Evviva!
1: La povera Carlotta, che tra l'altro ricordo sempre quella volta che siamo andati a cena tutti insieme da Sabatino, è roba che.
2: Per arrotare.
1: È roba che la prendo sotto con lo scooter.
2: Sì.
1: Lei, Carlotta, stava attraversando lì a San Giovanni, in via Taranto. Io ho preso la curva che venivo bello lanciato, è roba che la prendo sotto. E a quel punto sarebbe nato come nei migliori film, no?
2: Certo.
1: Natalizi.
2: Io tante volte ci ho provato a buttarmi sotto le macchine
1: per rimorchiare qualcuno. Ecco, però pure questa pratica qua, questa da. Ma signora Carlotta, ma cosa le consigliano le sue amiche? Cioè, che praticamente è così, se una guarda, fissa un uomo, cioè l'uomo prende e si avvicina.
2: Allora, secondo me dipende anche da chi sei. Io mi vergogno a fissare uno e a fare gli sguardi alle persone. Cioè, non è che ti metti lì a fissare e fai lo sguardo quello malandrino, ma che è?
1: Sguardo malandrino, Marchetti.
2: No. Ma anzi, secondo me è meglio sì, lo sguardo sì, perché è il primo approccio. L'eye contact. È il primo approccio. Però uno ci
1: contact è dell'Apple, no?
2: Sì, passa poi il mese dopo.
1: come quando ti arriva, esatto.
2: No, uno ci prova anche così, con un gioco di sguardi, no? Che fissi la persona, mette ansia, ma anche se mi dovessero fissare mi viene l'ansia.
1: Ma allora, se tu dovessi fissarmi, no? Siamo al mare, adesso si parla di lettini.
2: E io ti fisso così.
1: Tu mi fissi, ecco, come ti fisso io, no? Quando mi fa così che dopo ti scoppia ride. Se mi fissi, io col cavolo che vengo là, dico, oddio, madonna, chissà, forse la conosco, forse era un ubriaco, ma non ci ha presentato.
2: Sì, non... dici, oddio, c'ho la cicoria tra i denti, capito, anche queste cose qua.
1: Come
2: il
1: ieri
2: gioco
1: sera.
2: Di sguardi è diverso, invece.
1: Ho mangiato, no? Diciamo, la pizza, sai, la marinara, che c'ha tutto, no?
2: Ah, no,
1: tutto il prezzemolo fino. Sembravo un tricheco, praticamente. Si vedevano solo quelli davanti, il resto era tutto verde. Un tricheco si era mangiato un campo da golf. Però ecco, la confermiamo questa teoria, amici all'ascolto, o è una cretinata per buttarla a ride? Perché, ad esempio, io invece prendo, vado di sguardo, lo sguardo da maniaco dopo il terzo Negroni. Cioè, proprio divento invadente, proprio prendo con quelle cose che mi sento figo, cioè che io mi percepisco.
2: Tu da fuori ti vedi,
1: sì,
2: proprio un tomber de fame.
1: Un fregno, come per dire, adesso,
2: certo,
1: capirai, questa gli do una bacinella subito sotto così. E invece poi mi rendo conto, mi fanno, comunque stai a guardare, non si fa così, effettivamente. Poi,
2: e quando... nessuno è mai venuto a dirti qualcosa?
1: Sì, sì, i carabinieri.
5: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
5: Radio Globo Promotion.
1: Oggi siamo qui per parlare di un risultato molto speciale che il gruppo Romano Supermercati, Gross, è riuscito a conquistare grazie all'aiuto di tantissime persone. Per parlarne al meglio, però, abbiamo in studio con noi Francesco Buscaini, socio Gross, e Alessandra Delli Poggi, responsabile comunicazione e raccolte fondi dell'ospedale Bambino Gesù. Benvenuti.
10: Grazie.
1: Che cos'è il progetto Il Territorio Rende al Territorio e come funziona esattamente?
10: Allora, questo è un progetto che nasce dalla valorizzazione dei prodotti locali. Abbiamo donato un centesimo per ogni prodotto venduto nei nostri supermercati appartenente al territorio laziale, e questo ci ha permesso di fare una sinergia tra aziende, grande distribuzione e un'azienda di primo livello che è il Bambin Gesù, proprio per la costituzione di un padiglione del pronto soccorso pediatrico.
1: Il risultato però ha superato le aspettative, e con questa nuova struttura quanti nuovi bambini potete accogliere e quali trattamenti riuscirete ad offrire?
11: Questi fondi saranno dedicati alla nuova area di terapia intensiva del pronto soccorso, che si amplierà di oltre 1000 metri quadri. Ci saranno percorsi dedicati per le malattie trasmissibili, per tutte le malattie che hanno assistenze particolari. Sarà creata una nuova struttura per tenere la nuova TAC. Saranno chiaramente migliorati tutti gli standard di accoglienza e di cura, quindi grazie mille, perché il territorio ha reso al territorio.
1: Perfetto, grazie di essere stati con noi e grazie a Gross per aver raggiunto questo traguardo.
11: Grazie a voi.
12: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
13: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
15: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Scialla,
17: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
15: Noi 1000!
17: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Ah, Ci voleva proprio una partita all'aperto.
19: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
18: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
20: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Tutto bloccato. Sponsored by.
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
23: Io l'unica volta che ho provato questo approccio nel fissare qualcuno, quello è venuto da me con lo sguardo un po' perso e mi fa: ma che abbiamo scopato?
24: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
25: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
26: Mamma mia come parla bene Roberta.
27: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
28: Stai ascoltando no, Tutto bloccato
5: on Radio Globo.
29: È fuori tempo, mi vai sollevare, vai sul battere.
2: Battere e levare.
1: Sempre. E tanto po' lo levi.
29: Allora, attenzione.
27: Cioè, ma ti metti a fissa la gente, che cazzo sei un gufo?
1: L'hai visto mai il gufo in mezzo alla strada, no? Che c'ha con quelle orecchiette, cioè quella piuma sopra.
2: Penso se lo fa qualcuno dalla finestra, veramente chiami la polizia.
1: E sta là, guarda, gira la testa del gufo così e poi ti guarda, uno chalet magari, capito?
2: Mamma mia, fantastico. Roba da pazzi.
30: Perché quando tu chiedi un contatto loro ti dicono lasciami Instagram?
1: È vero.
30: Perché io il numero non lo lascio per questione di privacy. Ma Dio santo, io dico, ma la privacy sarebbe meglio non fare vedere le foto.
2: Vero,
30: che oggigiorno col telefono anche i call center hanno il numero tuo e possono chiamarti. E poi c'è la questione per bloccare i numeri. Qualcuno mi sa rispondere a questo?
1: Attenzione, sì. si apre la riflessione quindi qua.
2: Lui ha ragione. Perché sembra che dare il numero di telefono sia più confidenziale, no? Quindi tanti dicono: certo. No, il numero non te lo do, aggiungimi su Instagram. Ma in realtà Instagram è molto peggio, perché se tu lo utilizzi e quindi pubblichi anche cose personali, foto, cose così, l'altra persona in 5 minuti sa tutta la tua vita.
1: Si è fatto tutto l'idea.
2: Si può salvare le foto, può fare quello che vuole. Invece, sai il numero, poi se diventa inopportuno, lo blocchi e lì finisce.
1: Attenzione, vedi, questo non ci avevo mai pensato.
2: Io, infatti, Instagram non lo do più.
1: Ma no,
2: no.
1: No, no, perché dal numero in giro con i bigliettini da visita lanciati di pochi di gatto.
2: Sì, esatto, lo scrivo anche sui muri degli autogrill.
1: Quello sì. Fantastico.
2: Ma Instagram no.
1: No, no, che non si sappia mai. che non lo sappia nessuno, capirà, megalomani. Guarda, in realtà ho anche LinkedIn, poi ho Facebook, ti do pure TikTok, tutto. Se no, invece del numero dai direttamente. Così, volevo chiudere un attimo questa piccola
2: bellezza.
1: Parentesi, un pochino in sì, più che bellezza, in profondità, mettiamola così.
5: Stai ascoltando Tutto bloccato su Radio Globo.
0: Niente, per dirvi che in Calabria io frequento tutti gli anni, vado a un campeggio in Calabria, mm-hmm. E di fianco c'è un grande resort da ricconi, insomma.
1: Sì.
0: E ci ritrovi alla marea, porta via i lettini del resort e li ributta nella nostra spiaggia.
2: E voi ve li prendete? Quindi, che dici, arrivano da soli?
0: Sono arrivati dal mare.
2: Il mare toglie.
1: La famosa isola dei lettini, no? Che così ogni tanto si svuota con una marea. Massio Lorenzo.
0: Quindi supponevo magari da lassù sono arrivati in Albania tramite mare.
30: Ma questo mi sa che il lettino ha preso in testa,
26: Coa corrente, no, ma più che coa corrente hanno tirato una corda là da Reggio Emilia. Uno la teneva giù in Albania e man mano l'hanno tirato, tipo tira la fune. Vai, un due, ma vaffanculo, la corrente, va.
30: Non è, le cazzate ne ho sentite tante, ma questa proprio, mamma mia, ma che cazzo deve fuori?
3: 350 lettini per un valore di 245.000 euro. No. Ma quanto costa?
2: No, no.
3: 1.000 euro a lettino, 800 euro a lettino. No, che no. Sono fatti da Romassiello.
1: Ma no, non vi inventate adesso pure i prezzi, ragazzi. No, 40.000 euro. Comunque, questa era.

0: Matteo. L'amica della Fagnani, vedi, oh, sei uguale, sei.
1: Nel 2026,
0: nel 2026 mi si dice
1: che non so suonare,
0: che
1: il,
0: non
1: polletto.
0: So suonare il polletto. Però effettivamente io sarei andato ai piani superiori, eh.
1: Dai, cioè, avrei, su, non si fa.
0: Avrei fatto un macello proprio.
1: Quanto meno fammi finire la stagione con questa consapevolezza e poi me lo dici. Sì. Sì. Nuovo anno.
0: Canarino te compro adesso. Ma vero, eh? Cioè vivo con la gabbietta.
1: Canarino,
0: canarino, oddio.
1: Perché ci portiamo un pappagallino qua il prossimo anno? Carino, pensa che carino sarebbe il pappagallino qua, che parla.
0: Ma uno,
1: magari.
0: O due?
1: No, due che si fanno compagnia.
0: Aspetta, bello! Capirai, taglio dei costi per la radio, capirai? Allora, devono togliere uno di noi e ci mettono un merlo, di quelli che parla, merlo indiano.
1: Carino! Sì.
0: Ah! Il merlo indiano che fa, ah!
1: Sì. Vende pure i braccialetti.
0: Certo, capire per circolare. Sì.
2: Robertina, mi dai il tuo numero visto che non voglio invadere la tua privacy con Instagram?
0: Vedi?
1: Subito.
0: Vai!
1: 338-672.
0: No, non è vero, non
1: segnato?
0: È vero. Non è vero. Allora è 340.
1: No, dai, non ci provare. Non ci provare.
0: Poi? Poi in mezzo al numero, cioè in tutto il numero c'è una cifra che è il 3. Poi vedete voi, vedete voi dove
1: chi
0: metterlo.
1: Indovina, se lo dice chi indovina, dico che è quello.
0: Sembra una cosa molto molto regale, capito? Una cosa tipo chi indovina, cioè la regina si concederà in nozze.
1: 340 ormai l'ha svelato Marchetti, è giusto.
0: Vabbè, ma 340
1: è prefisso, quello è giusto. Poi ci sono altre.
0: Quante sono?
1: 7 cifre.
0: Tutto contare con le dita.
1: Sì, 7 numeri. Se li indovinate, nella giusta anche, no?
0: Sequenzialità.
1: Sequenzialità, vi dirò che è quello.
0: Bellissimo, non sembra veramente quei film principeschi, no? Dove c'è la principessa, l'unica figlia del re che sta lì. Dico, lei si concederà solamente a chi riuscirà, che ne so, con un arco e freccia a passare in mezzo a tutti gli anelli. Oppure a quello che avrà un cavallo.
1: Oh, visto male, a quel punto è proprio destino, perché azzeccare 7 numeri sequenziali è praticamente impossibile.
0: È impossibile. Però, ad esempio, c'è anche un altro numero. Che bello. Che momenti, ragazzi.
3: C'ho tante domande, ho diverse domande.
4: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
5: No, fate bere stasera, Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
6: Mamma mia, che voce sexy, Caselli.
7: Beh, sta ragionando su. Mi è venuto in mente sto spirito. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
8: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
9: È tossicissimo.
8: Radio Globo.
0: Grande momento tossicissimo con la Caselli.
1: Wow. Carina. Wow.
0: Wow. Nella notte, nelle notti del weekend,
1: mamma,
0: vai in giro. Tu sei una bestia notturna che va in giro con questo verso di notte?
10: Sì, ogni tanto così. Anche solo, cioè, quando giro gli angoli, no? Perché così c'è qualcuno che vuole fare. Io lo spavento per primo. Quindi non mi può fare niente.
1: Sono concentrata su quel bracciale che non so se è un bracciale o il filo del telefono.
10: No, il braccialetto elettronico.
1: Del bicipite. No, quell'altro.
0: L'altro è quello, è il braccialetto elettronico per i domiciliari. Quell'altro invece,
10: guarda,
0: che è
10: questo.
1: Sì. È il filo del telefono, uguale.
0: Non solo, anche quello di alcune penne, tipo negli uffici pubblici, alle poste,
1: attaccate,
0: che resta attaccato lì, quindi una sorta di molla lunghissima.
1: Lei ce l'ha abitato sul bicipite.
10: Sì, ho fatto un laccio emostatico.
0: Vabbè, dai, forza. Allora,
10: comunque,
0: che succede, Caselli?
10: Io c'ho delle domande. Una mi è sorta la notte. Mi è sorta la notte. Io penso che, tra l'altro, perché si dice sorgere la notte quando.
0: A parte che è sorgere, però vabbè, questo è un dettaglio.
10: Vabbè, comunque, no. E allora, perché, cioè, quando uno lavora di notte, no, fa il turno notturno.
0: Sì.
10: No? Quindi sì, fa il notturno. È un po' fuorviante, cioè un notturno.
0: Cioè tu dici turno, notturno.
10: Notturno.
0: O è turno o è notturno.
10: Quindi che devo fare? Cioè, nel senso, vengo o non vengo?
1: Cioè, se lo domanda del notturno, nel senso di notte non ci vado.
0: Oppure potrebbe coincidere col fatto che effettivamente quelli che lavorano di notte si sa che non fanno niente.
10: Fa un cazzo, sì.
0: Ecco qua.
10: No, che ci sta.
0: Amici, l'ascolto che va detta. No, stanno a dormire quelli che fanno.
10: Sì, Sì, è facile così. No, però effettivamente, cioè, tu me lo dici al telefono e fai, che turno faccio? Ne faccio un notturno. Io sono, cioè, sono confuso, quindi sto a casa, basta.
1: Tu non andresti, cioè, se tu avessi un notturno non andresti a lavorare.
10: Ma sì, oppure vengo per fare timbrare. Come facciamo adesso?
0: Una dormita, poi
1: un giro
0: poi
1: di tornello, via.
0: Un giro di cannone. No, ma che poi sembra turno no turno in questa nuova versione. Sembra tipo, sai quelle cose tipo il tessuto non tessuto?
10: Sì, vero, quella roba vedo non vedo. Sì,
0: è uguale.
10: Si capisce, cioè non ha senso, è una via di mezzo.
1: Hai un nome più adatto? Hai pensato a questo?
10: Dormire, tanto è quello che fanno quelli che fanno il notturno fondamentalmente.
1: Ah, direttamente così.
0: Dici vado a fare una dormita.
10: Sì, vado a fare una dormita, notturno. Un dormito. Una dormitella.
0: Allora,
10: poi
0: vai.
10: Dai, io stavo anche, visto che oggi ero in autobus, mi sono proprio incantata, non c'avevo niente da ascoltare.
0: Sì.
10: Mi sono incantata su quello che ci stava scritto, sulle avvertenze. Cioè su tutte quante le multe, come si prendono le multe, eccetera. Adesso ve lo leggo perché è strano. Allora, ad esempio, chiunque venga trovato dal personale aziendale senza titolo di viaggio per sé, ok, per gli animali, vabbè, ok. Per i bagagli, cioè qua, da quando devi pagare il biglietto per i bagagli?
0: Credo che ci sia una dimensione.
1: Sì,
0: sopra
1: mezzi pubblici.
0: Sopra la quale anche sull'autobus dovresti fare un biglietto pure al, al bagaglio.
1: Non lo sapevo.
10: Sì, sì. Infatti, vedi a leggere queste cose. Non sporgersi dai finestrini, ma i finestrini non ci sono. Cioè non ci sono i finestrini.
1: Ci sono all'alto,
10: sopra
1: in alto,
10: sopra?
1: Quelli che si.
10: Ma
1: che
10: io
1: si
10: ci ho guardato in quello in cui stavo, no? Cioè ce l'aveva il conducente, però vabbè quello. E poi poi non bisogna salire in uno stato di ubriachezza, sudici o vestiti in modo indecente.
0: Ecco, e lì ti è venuto il dubbio su di te. Dici, aspetta un attimo, fermi.
1: Lei ce l'ha tutte e tre, tra l'altro.
10: Vabbè,
0: tu hai fatto proprio una pokerata. Via, Olin Caselli.
10: Sono scesa subito. Ho detto, vabbè, faccio a piedi, dai.
0: T'ha preso male.
10: Ha preso male, sì, non ho reagito. Poi anche c'è anche un'altra roba sul portare, non portare armi e non portare oggetti che risultino molesti. Ma tipo
1: il kazoo, no. Sì, lo lascio
10: io
1: a casa.
0: Roba molesta, che è una mano finta che tu appoggi su una chiappa per una molestia.
1: Cioè, è giusto specificare tutto di questi tempi, per carità.
0: Quindi, insomma, è stato veramente riflessivo sto viaggio.
10: Sì, bello.
0: Molto bene.
11: Ma la Caselli la pagano pure per intervenire al suo programma o pagano di più i marchetti per fargli da badanti? O è semplicemente la figlia illegittima del signor Bruno?
12: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
3: Radio Global. Tokyo Traffic News.
1: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Ci sono rallentamenti lungo il raccordo anulare di Roma, code per traffico e lavori sulla via Pontina tra il bivio per Ardea e Aprilia in direzione di Terracina e tra Aprilia e Campo di Carne sulla Nettunense in direzione mare. Sulla A1 Roma-Napoli dalle 22 è chiuso il casello di Ponte Corvo in uscita dall'autostrada per le provenienze da Roma, uscita alternativa Ceprano. La riapertura ci sarà domani mattina alle 6. Sulla A12 Roma-Civitavecchia tra le 22 di questa sera e le 6 di domani è chiuso il casello di Fregene per entrare in autostrada verso Roma. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
13: Guarda Robbe, facciamo diversamente. Dimmi tu il numero tuo e io ti dico se è corretto. Almeno controllo.
0: Allora,
8: tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
14: Fa, ho chiaramente riconosciuto la voce del presidente del comitato meno caselli più alberi, comitato che da sempre si scaglia contro i pedaggi autostradali e gli interventi di Leana in radio. Credo che sia maturo il tempo per farlo venire qui in sede per un chiarimento, ma prima di invitarlo a entrare mi premunirò di staccare dal cancello il cartello attenzione voltaggio letale.
8: Wait for me, I'll be back.
15: davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
20: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
21: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
22: Grano Salis.
23: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
22: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
23: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
22: Grano Salis, il gusto che emoziona.
23: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
24: Scialla, scialla!
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
25: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
26: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
27: Tutto bloccato.
28: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
29: Scopri KGM da Magia Auto.
28: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
29: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
29: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia, Magia Auto. Dove l'auto è magia.
30: Solo le migliori in FM.
31: E sul canale 91 del digitale terrestre
32: Globo TV.
0: Sono 2 minuti dopo le 18 di lunedì 20 luglio 2026. Signore e signori,

0: No, fermate, oh. Fermate proprio, la Caselli è il programma. Senza la Caselli non si può. Si, a me mi fa volare, non si può partecipare senza la Caselli.
1: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
2: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
3: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il cuore.
4: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ridere. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Le persone hanno accusato questo fastidio agli occhi, fastidio anche magari prurito, cose così. I bambini si sono stati male, tosse, cose del genere. Sono arrivate ambulanze, i carabinieri.
7: Nella testimonianza di uno dei bagnini in servizio il pomeriggio di paura vissuto in un circolo sportivo di Mentana alle porte di Roma, bruciori agli occhi, difficoltà a respirare, prurito, tosse, i sintomi lamentati all'improvviso da una ventina di bagnanti. La causa più probabile, una esalazione di cloro fuoriuscita dalla pompa della piscina. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, ASL, 50 persone evacuate, una decina di bagnanti trasportati in ospedale in codice giallo. Le conseguenze più gravi per un bambino di 5 anni in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea di Roma per difficoltà respiratorie.
8: Povero cucciolo.
9: Guarda, ieri è successa questa cosa a Mentana che ha veramente un po' spaventato parecchie persone, perché poi uno appunto il weekend se non va al mare va in piscina.
8: Certo.
9: E a quanto pare non sono rarissimi questi malfunzionamenti o a volte anche errori umani che portano a delle esalazioni di cloro, che è quello che è successo ieri pomeriggio lì a Mentana.
8: Mamma mia.
9: E poi sentito, insomma, tutti evacuati, una decina in pronto soccorso, questo bambino di 5 anni con problemi respiratori. Perché poi guarda che il cloro fa delle, cioè, ha delle conseguenze devastanti, a parte a livello respiratorio,
8: sì,
9: inalare, no? Quella sostanza.
8: E ce lo beviamo pure, poi, tra l'altro, nelle acque dei rubinetti, insomma.
9: Appunto, pensa lì invece che è proprio così, quasi assoluto, che sì, lo inali così. Ma poi può dare anche altri problemi, come ad esempio, ecco, bruciore agli occhi, che sarebbe il minimo, ma anche ustioni, cioè ha delle conseguenze devastanti, a parte a livello respiratorio,
8: sì,
9: inalare, no? Quella sostanza.
8: E ce lo beviamo pure, poi, tra l'altro, nelle acque dei rubinetti.
9: Appunto, pensa lì invece che è proprio così, quasi assoluto, che lo inali così. Ma poi può dare anche altri problemi, come ad esempio, ecco, bruciore agli occhi, che sarebbe il

0: di quando si diceva non fare pipì in acqua, ce lo dicevano sempre quando eravamo bambini, perché poi si forma il cerchietto rosso. Alcuni dicevano addirittura il cerchietto rosso, magari proprio veramente la CIA.
1: Sì, infatti, il cerchietto rosso intorno, è una strozzata.
0: Alla piscina. Oppure comunque dicevano che si vedeva la pipì.
1: Ma secondo me si vede semplicemente perché sei in piscina ed è trasparente, cioè c'è un pavimento bianco, quindi l'acqua è limpida e si vede.
0: Invece secondo me non si vede, perché mi è capitato di,
1: no, Marchetti,
0: di stare
1: lunedì
0: in delle piscine sporche. No.
1: Questa no, è una confessione che stai facendo, ti stava per sfuggire, ti ho salvato proprio all'ultimo secondo.
0: Mi è capitato di stare in piscine sporche, che molto torbide, e che evidentemente avevano accolto anche urine. E non è che tu vedevi a un certo punto la vedevi dalle persone. Improvvisamente a fine serata sta piscina era sporca.
1: Al mare invece la fai? In acqua.
0: Ma guarda, al mare l'ho sempre fatta, ultimamente mi dà fastidio. Sì.
1: Che ti rimane nel costume?
0: No, mi dà fastidio. Vabbè, ora senza entrare in dettagli, però mi dà fastidio.
1: Cioè, sentivo il calore che sale sul corpo.
0: Ma anche perché secondo me non credo sia neanche igienico proprio per la persona.
1: Vabbè, stai già in acqua, comunque acqua salata, fustigene, madonna mia, quelle campane di vetro.
0: Ho capito, però entra l'acqua del mare che è sporca, lì è un problema.
1: Io invece ho questa difficoltà, cari amici all'ascolto, pensate che grandi temi, insomma, adesso possiamo affrontare insieme. E ovviamente con tutto rispetto per questi che stanno male adesso della piscina.
0: Speriamo il bambino esca presto.
1: Ne usciamo proprio così e ci trasferiamo per l'appunto al mare, dalla piscina al mare. Ecco, io se non tocco, non ce la faccio a farla. Se non tocco, non riesco a far pipì.
0: Sei concentrato,
1: non mi esce.
0: Sto
1: con le gambe, no? A muoverle, con il movimento a bicicletta, così. E poi io comunque lo tiro fuori dal costume per fare la pipì al mare. Sì.
0: Ma dai, Roma, come?
1: È vero, vabbè, ma chiaro, no? Se sto in mezzo ad altra gente, stiamo a chiacchierare lì.
0: Che fai? Ti apparti, vai in un posto.
1: Sto con l'acqua sotto, cioè con l'acqua tipo. Cioè, sto col bacino sott'acqua e do una scansata laterale al costume, oppure tiro proprio giù così e la faccio.
0: Ma dai, ma metti giù c'è qualcuno, magari che sei in mezzo.
1: Ma mica sto ai Caraibi, fosso delle Marianne da 8000 metri mi vengono su e dice oddio, guarda lassù, ma c'è Marchetti che piscia. Ma no, è una cosa proprio. Ma poi capirai, in acque tipo. L'altro giorno è stata a Fregene, un'acqua che sembrava che si era rovesciata una petroliera. Anzi.
0: Ma appunto, ma lì è pericoloso a livello di igiene, cioè io non ci farei stare in contatto.
1: Ma mica c'è un'armatura, c'è un costume, passa lo stesso, madonna mia. Io non ce la faccio. Comunque, pure quello, perché mi dà fastidio, soprattutto con i boxer. Datemi conferma. Quando la fai, se la fai dentro, cioè riesco a farla, però mi sento come se si gonfiasse tutta la parte lì, questo calore che rimane. Secondo me non esce subito, capito? Un po' dentro ondeggia, un po' ristagna la pipì. Secondo me è così.
2: Ma che vuol dire piscine torbide? Ah, Robè, stavi dentro la pozzanghera, non sta.
0: Ti giuro.
1: Peppa Pig, la
0: Marchetti. Oleose anche, perché poi con tutte quelle creme.
3: Mamma mia, tutto sto casino per un po' di cloro. Quando ero ragazzino io stavo nei piscine, c'era più cloro che acqua dentro, ritornavo a casa, c'avevo gli occhi iniettati di sangue. Mai nessuno che si fosse preoccupato, ce ne fosse stato uno.
0: Evidentemente non era come quello di ieri.
4: Ma perché a Robè? Sabato stavo al mare, c'era un sacco di corrente. Io mica ci riuscivo a pisciare.
1: E quello, io ero con la Fredella al mare e stavamo lì. Chiaro, non l'avrei tirato fuori di fianco alla Fredella.
0: Dai.
1: No, lei era ritornata a riva. Io ho detto mi fermo un attimo a riflettere, che poi lo sgami subito quello che sta a fare pipì, l'uomo che sta a fare pipì, perché sta con le braccia un po' alzate, così.
0: E ondeggia insieme a.
1: Lo sguardo che è vuoto. Lo sguardo vuoto mentre stai là, così, cioè, un occhio, cioè tipo camaleonte, no? Anzi, tipo stelle. Un occhio a Battistini, un'altra nagnina, stai proprio con gli occhi aperti così che buttano all'infuori.
0: E poi questo senso di liberazione che comunque si vede.
1: Con la corrente non ci si riusciva, era incredibile.
5: A proposito di pipì, ma lo sapete che tante creme per il corpo, per il viso, le fanno anche con l'urea?
0: No, ma dai, non mi dite questo, preferivo la bava di lumaca.
1: Che tra urine e bave, ragazzi, stiamo altissimi agli scogli di tutti.

0: con le, a galla,
1: con le gambe, no, a muoverle, sì, con il movimento a, certo, bicicletta, così. E poi io comunque lo tiro fuori dal costume, ma per fare, dici, la pipì al mare. Sì, sì, sì.
0: Ma dai, Ro, ma come?
1: È vero, vabbè, ma chiaro, no? Se sono in mezzo ad altra gente, stiamo a chiacchierare,
0: cioè,
1: lì.
0: Che col... fai? Ti apparti, vai in un posto?
1: Sto con l'acqua sotto, cioè con l'acqua tipo, cioè, sto sotto, col bacino sott'acqua, e do una scansata laterale al costume, oppure tiro proprio giù così e la faccio.
0: Ma dai, ma metti giù c'è qualcuno, magari, ma che sei messo.
1: Ma mica sto ai Caraibi, il fosso delle Marianne da 8000 metri mi vengono su e dice, oddio, guarda lassù, ma c'è Marchetti che piscia. Ma no,

0: Oddio.
1: Guardate che se vede se fa pipì in piscina, eh. Io mi sono messo lì sul bordo vasca a fa pipì, tutti che mi guardavano, se vede.
2: Ma che? Ma tu sei da mutanda? Secondo me sì.
3: Vai Robè, pure io. Garcola me lo devo tirare fuori e in più se ci stanno le onde è impossibile che riesco a pisciare. Devo andare per forza al bagno. Quindi solo se è calmo e un po' distante, perché pure io me lo devo tirare fuori, cioè non ci riuscirò mai addosso con le mutande e il costume. Lo sai che schifo.
4: Ah, oh, mi piace bene, ma hai fatto il mio costume e non ha fatto pipì, ma dovrò andare per andarla a fa. Mi sto a fare pipì sotto!
5: Oh, mazza, pensavo di essere io il complessato che non riuscivo a fare pipì se non stavo appoggiato con i piedi. Invece ho pure Marchetti.
6: No.
5: Bella.
7: Ma che te sei gonfia? Te rimane sempre piccolino come sempre, quale gonfia?
8: Raga, l'altro giorno stavo a mare, l'acqua era fresca. Passa un gruppo di ragazzi, uno di loro si gira e fa: oh raga, qua l'acqua è calda, sto pezzo è calda. Io mi giro verso di loro e gli faccio: raga, scusate, è colpa mia.
9: Signor Ruperti, sto in piscina a casa, ma ci provo, Ve faccio sapere.
10: Ma che piscia in giro?
11: Che parola, Matti.
12: Ma guarda che è così, così davvero. Poi. Allora lui mi ha chiesto, dice: tu sei da mutanda. Allora, tanti anni fa spesso giravo con col lo slip
10: e il pantaloncino,
12: cioè slip
10: sopra.
12: E costume, slip e costume.
10: Sì, sì.
12: Poi i boxer sopra e poi una volta sul lettino li toglievo, quelli così per una bronzatura pure più avanzata.
10: Però ti vergognavi a girare solo in slip?
12: Dopo sì, in giro sì, perché voglio dire, il fisico è stato sempre quello che è stato.
10: Quindi
12: più o meno
10: solo per prendere il sole.
12: Esatto, per prendere il sole. Ovviamente poi se ti accosti a un ristorante roba del genere, continuo, insisto a mettermi lo stesso di nuovo, la maglia, la camicia, certo, tutto quello che ho. E poi invece poi c'è stato il periodo sotto i boxer le mutande, so che rimangono bagnate a vita, e adesso sono ritornato come da ragazzino, cioè senza niente proprio.
10: Nudista.
12: Ma no, senza niente sotto.
10: Ho detto che ne so, è perché da ragazzino uno tante volte va al mare nudo, che poi pure questa è una cosa che non ho mai capito, quando portano i bambini al mare nudi e li lasciano girare nudi. Anche lì è un discorso igienico, cioè non va bene, gli entra la sabbia dentro.
12: L'allarme igiene, ormai è l'allarme igiene, costi igiene. Ma a parte che è sabbia, mica è merda, cioè.
10: Ho capito.
12: È silicio, fa bene.
10: Però poi brucia, no, non va bene.
12: Non è che devi mettere il famoso dito con la sabbia.
13: Ma come siete tutti complessati. Io con la muta vanno a pesca in apnea, la voglia fa pipì dentro la muta e quella rimane lì. Viene caldo e gira per tutta la muta. Finché non apri qualche cosa che per farla uscire. Quella lì sta.
12: Ma peggio di tutti, ragazzi, i ciclisti, quei professionisti che se la fanno addosso.
10: Ma è una leggenda?
12: No. Guarda che lo sanno, se la fanno addosso. È certo che uno sta a fare una gara, non è che si ferma da lato così su un albero.
10: In effetti ha senso, perché se una gara dura 3, 4, 5 ore e ti scappa la pipì, dove la fai? Ti fermi?
12: Ma poi sei sotto sforzo, così sta là prende se la fa comodamente addosso.
10: Quindi arrivano tutti bagnati, per non dire un'altra cosa.
12: Tutti, esatto, tutto piccato on Radio Globo.
10: Mamma mia, guarda, che brutto sport.
12: Chiedo a loro che sanno tutto.
14: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
15: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
17: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
19: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
20: Radio ufficiale. Radio Globo.
21: Le
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
0: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. concessionariafiori.it.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
20: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
20: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
20: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
20: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Tutto bloccato.
21: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
23: Ma tu pensa a quelli che intinguono le friselle in mare dopo sto discorso della pipì? E dai!

L'Italia è una nazione che è benito delle Dio. Ha capito come funziona? L'Italia ha la benedizione delle Dio. Tu visto le piove e le venuto? Le cuore di Dio è felice. Tu visto le piove e le venuto? Basta le sole per oggi.

0: Avvocato. Only on Radio Globo.
1: Ciao a tutte, tutti e tutto.
2: Eccoli là, signore e signori, 18 e 20 minuti. Allora, abbiamo parlato di un sacco di roba, anche di cretinate, ma così volevo un attimo sottoporre all'attenzione degli ascoltatori di Tutto Bloccato, della comitiva che per l'appunto si riunisce ogni giorno dalle 16 alle 19 in quel bancone immaginario che è questo programma, così ci si racconta un pochino la giornata. Sentite che bel clima disteso che c'è in Italia adesso. Sentite qua,
3: Se l'estrema destra alza il limite di quello che è possibile dire, noi dobbiamo alzare anche noi il limite di quello che è possibile dire, fare e fermare i fascisti ad ogni prezzo necessario. Nessuna paura davanti ai governi, davanti alle forze dell'ordine e anche nessuna paura di alzare il livello. Poi Antifa, dobbiamo dire che per noi l'unica alternativa è andarci a prendere i fascisti a casa e fermarli con forza, con determinazione, senza paura.
2: Oh, ovviamente questa non è una roba presa per strada o in qualche centro sociale, è al Palazzo Comunale di Genova.
4: Ma questa cosa era un ritrovo dei No Kings?
2: Sì, esatto, okay, e soprattutto sì. Dopo quanti anni è? Quanti sono? 25 anni? Dal G8 di Genova.
4: Dall'omicidio, l'uccisione di Carlo Giuliani.
2: Questo, poi attenzione, perché il candidato sindaco, sempre del PD, sentite, Pacini, candidato sindaco,
5: Noi fascisti li combattiamo alle urne e poi a un certo punto se serve, se servirà, coi fucili. Ecco. E così vi abbiamo sconfitto in modo definitivo. Una volta e si sconfigge di nuovo il fascismo.
6: Punto, molto
5: non servono, si fanno piccolissimo.
2: Io ero rimasto che c'era tipo la democrazia, no? Che andavi a votare e poi dice se non ce la facciamo, cioè noi proviamo con le elezioni. Poi se non ce la facciamo andiamo con i fucili. Sarà che questi fucili ultimamente vanno
4: comunque
2: vanno
4: guarda,
2: molto.
4: C'è un clima d'odio veramente insostenibile. Sia a destra che a sinistra. Stanno caricando la gente a molla.
2: Però ti posso dire che a destra non senti nessuno a prendere e andare a prendere a qualcun altro a casa con i fucili. Guarda che questa è gravissima.
4: No, è grave, ma trovo altrettanto grave l'incitazione alla violenza che c'è da alcune parti a destra quando si trattano argomenti d'attualità come quello recente di Roggero, perché anche da quella parte nessuno ha inneggiato di esponente politico ai fucili.
2: Oh,
4: però c'è una propaganda anche estremista da quel lato là che porta la gente poi a delle derive abbastanza inquietanti.
2: La gente però, cioè non senti nessuno di qualsiasi partito di destra, che non mi interessa difendere nessuno, però se il PD, se la sinistra che è sempre stata quella che voi siete violenti, già non ti fanno fare una manifestazione, ti devono per forza rompere le palle là sotto. E poi mi dici se non vinciamo alle urne vi veniamo a prendere quei fucili. Io non ho sentito Schlein, nessuno prendere le distanze da questo qua. Ho sentito un Vannacci che ha preso le distanze da quel signore da San Benedetto, quello che ha dato le botte all'iracheno, ma questo è pure più grave. Dici vi verremo a prendere a casa. Ora tu metti che per sbaglio qualcuno dovesse dire la Marchetti è fascista, così perché l'ha deciso qualcuno, cioè e questi ti vengono a prendere a casa, a parte che mi devono passare sopra
4: è ovvio che poi tecnicamente non accadrebbe mai, però sono parole pesanti, perché che vai a fare, che è la promozione di un rastrellamento.
2: Ma dai, ma davvero?
7: Se vanno a venire a prendere a casa, venissero. Quanti siete? A mani nude quando ve pare.
2: C'è Alessandro Bonelli, tuo collega giornalista, che fa un'analisi lucida.
8: Guardate che i toni che sta iniziando ad utilizzare la sinistra sono davvero molto pericolosi e drammatici per certi versi. Da un lato abbiamo un candidato sindaco di Milano che minaccia il suo interlocutore dicendogli sostanzialmente che se non riusciranno a sconfiggerli attraverso le urne lo faranno con i fucili, perché l'hanno già fatto in passato. Pacini, anche meno, 80 anni fa tu non eri nemmeno una cellula e ci vuole tanto coraggio di imbracciare i fucili sia da un lato che dall'altro. Dall'altro invece abbiamo fondamentalmente uno sconosciuto che però in un municipio importante, quello di Genova, quello di Silvia Salis, minaccia ancora una volta la destra dicendo che è importantissimo eventualmente ritornare alla violenza fisica. Allora il problema è quello di sempre, ovvero dove si sostanzia la linea di demarcazione fra il lecito e il fascista. Se un domani questa simpatica gente decide di tacciare di fascismo anche chi non è fascista solo perché magari ha delle posizioni conservatrici, allora questo li legittima a sparare solo perché vengono identificati come fascisti?
2: Ora ragazzi, il mio invito personale è damoci tutti una calmata, lo dicevo anche qualche giorno fa, calma, signori, perché un attimo che poi uno prende e così segue. Tra l'altro segui degli istinti che vengono magari da altre persone. State, siate voi stessi, centrati, tranquilli.

0: tutto libero, tutto, tutto regolare.
1: Ma battana fa.
2: Guarda essenziale, se cammina manca a calci in culo.
3: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
4: Mi so bloccato pure io.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: I vicini quando comprate casa sono una delle cose più importanti da controllare. Come fare a controllare chi sono i vicini? Perché se avete dei vicini pazzi, e ce ne sono tanti, vi rendono la vita impossibile. Quindi la prima cosa da fare quando vedete casa è, se la casa vi piace, cominciare a fare dei giri e magari prendere informazioni, andare al bar vicino casa per chiedere se conosce qualcuno che abita lì, passare e magari incontrare qualcuno che abita sullo stesso palazzo e chiedere com'è la situazione.
7: Allora, questo è un consiglio che viene dal web, sì. su appunto, credo sull'acquisto, no, di una casa in genere, perché sennò certo. Prendi, te ne vai, se sei in affitto, sui vicini.
8: I vicini sono insomma una peculiarità quasi dell'appartamento che prendi, perché e poi puoi prendere anche una casa che ti piace, bella, ma se c'è il vicino matto, poi voglio vedere,
7: Tu immagina, magari compri casa e c'è quella dei piccioni. Oppure compri casa e c'è quello sotto che prende temena.
8: Ma basta semplicemente anche per molto meno. C'hai al piano di sopra quello che non abbassa la musica mai durante tutto il giorno, ti rincoglionisce.
7: O che sposta i mobili così di notte. Ci sono quelli, a me grazie a Dio non mi è mai capitato, ma chi senti ogni tanto qualcuno ti racconta che c'è sempre qualcuno sopra che sposta i mobili di notte.
8: Oppure al contrario, uno che è particolarmente rompipalle, quindi non te ne passa una, che veramente fai due passi alle 10:30 invece che alle 10 e ti viene a suonare, che succede anche quello.
7: Dice se la prende mia. Per qualsiasi cosa fai.
8: Se tu pensa, quando ero bambina, io ancora mi ricordo, al piano di sotto di casa dei miei ci abitavano una signora con cui erano anche molto amici. Poi c'era stata una discussione perché lei ha cominciato a dare dei segni di cedimento proprio quasi
7: mentale,
8: psicologico, e niente, non ce ne faceva passare più una, chiamava i carabinieri. Poi insomma, mia è tranquillissima, non facevamo niente di che, non è che dici, eravamo una casa, facevamo le feste. No, niente, ci ha dato il tormento, si era fissata, ce l'aveva con loro, qualsiasi cosa, non poteva stendere i panni mia madre neanche all'interno del balcone.
7: E perché?
8: Perché le dava fastidio che si vedevano i panni, diceva non sto stendendo fuori dalla finestra, ma sullo stendino all'interno del balcone, non andava bene quello. E non andava bene, ma un sacco di cose.
7: Quando è così, fucili, no? Tanto ormai. No, grazie a Dio è andata sempre bene da questo punto di vista. Però ecco, magari sentiamo, raccogliamo anche altre testimonianze. Ecco, quindi il consiglio che dà questa è: trovate prima, fare due giretti, vedete l'attorno, chiedi.
8: Sì, tu un giorno ci vai con l'agente immobiliare o il proprietario di casa, e poi magari un altro giorno ci torni e chiedi in giro se i vicini. Però magari poi lo chiedi proprio a quello rompipalle o quello strano, è là.
7: Tu immagina che tipo il film horror proprio, no? Arrivi lì e chiedi a quello che in realtà è l'assassino, no? Fai chiedo scusa, dica, ma da queste parti lei conosce quell'appartamento lì, quello che ci stanno adesso, cioè qui i vicini lì, come funziona? Ci sto io sotto. Andrà tutto benissimo, vedrà, ci troveremo come in una grande famiglia.
8: Mamma mia.
7: E poi dopo te becchi quello che è una bestia. Tutto può succedere, come cantava Vasco, insomma.
5: Tutto bloccato, torna tra poco
9: su Radio Globo.
10: Cari Marchetti, non temete, perché il popolo di Radio Globo e di Tutto Bloccato insorgerà, e se qualora qualcuno dicesse che voi siete dei fascisti, anche se non lo siete, ma qualora qualcuno capisse che voi siete dei fascisti e vorrebbero rastrellarvi, noi popolo di Radio Globo insorgeremo e verremo in vostro aiuto a salvarvi e a fare la scudo. Viva l'Italia, viva Radio Globo, viva Tutto Bloccato.
5: Radio Globo Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile e soleggiato sul Lazio per quanto riguarda la giornata di martedì. Non mancheranno infatti ampie schiarite. Contesto climatico già mite al primo mattino con valori fino ai 24-27 gradi. caldo nelle ore centrali della giornata, soprattutto nelle zone interne, con valori massimi che raggiungeranno anche i 34-35 gradi. Qualche grado in meno invece lungo le coste. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
9: Scopri come su radioglobo.it.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
5: Radio Globo Promotion.
7: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto. Comprare, noleggiare o prenderti cura della tua auto non è mai stato così semplice. Da Magia Auto trovi auto nuove e usate, noleggio a lungo termine e assistenza completa, con soluzioni pensate per ogni esigenza di mobilità. Scopri tutti i servizi nelle sedi di Marino, Pavone e Pomezia o su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
16: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: E te lo voglio di.
18: Cosa?
17: E te lo voglio di.
18: Che cosa?
17: Senti un po'.
19: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Tutto bloccato.
20: Sponsored by.
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magia Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura.
22: Magia Auto.
21: Dove l'auto è magia.
23: Ma raga, comunque va, Roberta Marchetti c'ha qui due bomboni che ferma il cielo, eh.
24: Ma come c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
25: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
26: Ma fateli c***o tu, no?
5: Tutto bloccato su Radio Globo.
27: Marchetti, sì. Ci ho provato, non mi scappa, pure con due tenenze e niente, me la faccio, no. Te farò sapere.
7: Grazie, grazie per gli aggiornamenti, pipì.
8: In mezzo al mare, dove prova a farlo?
7: Non lo so. Forse lì, però dice effettivamente con due tennis in genere, cioè due birre in genere aiutano un pochino. Allora 06 89 28 996, parlavamo di vicini, insomma, come se riesci a conoscere i vicini prima di un acquisto di una casa sarebbe interessante. Sì. Non è così semplice.
8: No.
7: Anche perché poi, come raccontavi anche tu, magari all'inizio sei vicino di qualcuno, magari sta sopra o sotto, che sono tranquillissimi, e poi cominciano a cambiare atteggiamento.
8: E gli prende il matto.
7: Dopo ti fanno passare l'inferno. Andiamo da Patrizio, benvenuto a Radio Globo.
28: Buonasera a tutti, buonasera. Sera. Roberto, Roberta.
7: Vai, sera. Vai Rob. Sì, vai Patrizio.
28: Niente, praticamente a me stamattina mi ha chiamato la compagna mia che ci ha avuto una grande discussione con la nostra vicina, perché lei è una gattara, tra virgolette, che dà da mangiare a tutti i gatti randaggi e tutto quanto, e noi tutti i giorni ci troviamo sti gatti randaggi dentro al giardino nostro. Una volta, due volte, tre volte, poi a un certo punto, cioè, se io volevo il gatto me lo compravo.
8: Ma Patrizio, dove mette questo cibo? Nel cortile?
28: Sì, diciamo, noi siamo un po' isolati, siamo un po' in campagna, cioè una stradina di campagna privata. Diciamo, è da mangiare tutto di fuori, per carità di Dio, cioè non fa trovare niente, mette, leva, pulisce tutto quanto, ma una volta, due volte, tre volte, poi dopo si cavolo dei gatti tutti i giorni dentro al giardino mio.
7: Carino.
28: Io se avessi voluto il gatto o il cane o il coniglio o qualsiasi altra cosa, me lo sarei comprato. No,
7: vabbè, comunque ringrazia che almeno non ci avrai i sorci, perché se i gatti vengono lì fanno il loro lavoro e almeno non c'hai i topi.
28: Sì, quando si morono di fame, quando mangiano tutto il giorno, che cacciano? Niente.
7: Vabbè, ma mica.
8: Ma quanti sono sti gatti, Patrì?
28: 3-4.
8: Vabbè, sembrava che c'avevi 3, una colonia nel giardino.
28: Aspetta, 3-4 quelli che stanno in giro, altri 5-6 che c'ha lei dentro casa, sono a diecina.
7: Diecina. Dai, perfetto, vabbè. Andiamo da Pietro, vai Pietro.
0: Ciao Roberto, ciao Roberta.
8: Ciao Pietro, vai.
0: Ciao. Allora, volevo dire che io ho avuto dei problemi con quello del piano di sopra, perché praticamente c'aveva sempre la bella idea di innaffiare le piante e pulire il terrazzo mentre io stendevo i panni sotto.
8: Tu c'hai quindi... il giardino?
0: No, no, no, non c'ha il giardino, lui sta sola, c'ha un terrazzo, c'ha le piante.
8: Tu hai il giardino?
0: No, no, no, c'ho il terrazzo pure io, uguale che cade sotto il suo, e quindi cioè, quando stendi i panni praticamente l'acqua cadeva, sempre l'acqua nera sopra i panni miei.
7: Non si fa,
0: è successo una volta e sono andato su, gli ho bussato e gliel'ho detto.
8: E lui?
0: È successo. Lui mi ha detto, guarda, sì, mi dispiace, ci farò più attenzione. Il problema è che non ha fatto più attenzione. Quindi è successa la seconda volta e glielo sono riandato a dire. È successo la terza volta, gli ho bussato, come ha aperto la porta gli ho tirato un secchio d'acqua addosso. Gli ho detto, mo come ci si sente?
8: Ma che dici? Così?
0: È andata così.
7: Ma è meraviglioso! È bellissimo! La secchiata no, d'acqua! Ma è fantastico, Pietro!
0: Doveva
7: genio!
0: Lo doveva provare pure lui, i panni sporchi col secchio d'acqua.
7: Però tu gli hai tirato un secchio d'acqua limpida, non acqua marrone da fioriera.
0: Oddio, sì, diciamo limpida. No, perché non so se il secchio l'avevo pulito prima, però l'acqua era limpida, dai.
7: Ma non è che ci ha fatto la pipì, no? Come parlavamo
0: no,
7: prima.
0: No, non so così.
7: Però da lì ha capito?
0: E da lì diciamo che non è più successo, quindi adesso penso che si sporga dal suo balcone e controlli la situazione.
8: Voi neanche vi salutate più... quando vi incontrate, immagino.
0: Siamo un po' ai ferri corti, diciamolo così.
8: Ai secchi corti.
0: Ai secchi corti, bravo.
7: Con l'acquetta, l'acqua. Bravo, mi è piaciuta questa, perché no, mi immaginavo tipo, gli ho tirato un destro, pensavo, no? Quindi gli ha menato.
8: Ma pensa come ci può restare, che apri la porta e ti arriva così di botto una secchiata d'acqua addosso.
7: Io adesso che me ci fai pensare che c'era quella di sopra. Quella di sopra, che intanto sono andato una volta sopra e mi ha aperto e io mi sono fatto trovare completamente nudo. E gli ho detto, guarda che se ci rifai, io ritorno sempre così, E questo ha detto, oddio, ci farò attenzione. Ha continuato a farlo. Non sono riuscito a placarla.
8: Volte, vedi.
7: A volte sti vicini, proprio non riesci proprio a trattarli. Questi sono, diciamo, i topics. On Radio Globo è tutto bloccato.

0: C'ho uno dei vicini che abitava al quinto piano, allora al sesto piano si facevano roba a ogni giorno, pomeriggio, mattina, sera, e lei strillava come una matta. Ecco. A un certo punto mi sono rotto i coglioni, sono salito su, io ho messo uno stuzzicadente dentro il campanello mentre stavano a tuba, io ho spezzato dentro e sono andato via.
1: È tutto bloccato!
2: Non è così, partecipa, no?

0: Vabbè, ragazzi, qui voglio dire, alla fine sono degli atti d'amore. Quando si parla d'amore è tutto più disteso, bisogna essere un pochino più pazienti. Magari sicuramente poi quel fuoco sarà durato temporaneamente, poi si sarà spento, anche perché dopo un po', no? Dici la solita minestra, sempre quella.
1: No, e quindi... però no, io, a me è successo di sentire gemiti anche abbastanza prolungati, sì, e focosi, e fastidioso.
0: Dico, però un attimo, stai lì, a parte che un pochino, no, ti immedesimi, ti immagini, dici chissà questi come saranno fatti, anzi no, poi li conosci, li sono vicini. Però dopo tanto a una certa età smetteranno pure, a una certa.
1: Non è detto,
0: No, infatti.
1: Perché a quanto pare dopo una certa età ci si risveglia, si risveglia e ci si risposa, caro Marchetti.
0: Il risveglio della marmotta. Allora, effettivamente c'è questo dato: matrimoni over 65.
1: Sì, negli ultimi 20 anni sono quintuplicate le nozze in terza età. Cioè, la gente dopo i 60 anni si sposa o si risposa, perché magari è rimasta vedova, oppure... Oppure non so, non hanno avuto matrimoni andati male, e comunque niente, ci rinsistono e si risposano un'altra volta.
0: Cioè, non si sposano più i giovani, questo è il dato, e invece.
1: Dopo 65.
0: Sì, ma sì. Credo, secondo te è un discorso di. Perché non lo so, uno diventa più maturo, quindi insomma trova magari un sentimento che sia più coerente, un sentimento più poggiato con delle fondamenta, o semplicemente perché magari sposandosi, cioè riesci, che ne so, anche legalmente a consolidare qualcosa, tipo se mo. Ti rimane questo?
1: Sicuramente molti lo faranno per un discorso di sostegno, di supporto, no? Anche legale, che uno può avere andando incontro alla vecchiaia, perché magari c'hai 70 anni, sei rimasto da solo, da sola, e hai bisogno di una persona, non hai figli, e magari ti è utile una persona vicino da quel punto di vista. Però molti si innamorano proprio, anche perché comunque l'amore, che non ha età, mi piace pensarla così, e sono convinta che sia così, anzi a quell'età è davvero più maturo, più profondo, ne sono certa. Quindi magari sei stato sfortunato in passato, perché hai perso una persona, o perché non c'è più, o perché vi siete lasciati, e puoi ritrovare e riprovare certi sentimenti, e quindi perché no?
0: Ce l'avremo qualcuno che si è sposato tardi all'ascolto? O che ha intenzione di farlo? C'è gente ogni tanto che si sposa, no? A 80 anni.
1: Sì, dice a che serve sposarsi a 80 anni.
0: Però...
1: No, magari è anche simbolico, magari ci tieni. Ma questo, infatti, molto spesso provoca poi delle tensioni familiari. Perché spesso chi si sposa in tarda età, se ha figli, difficile che i figli siano d'accordo col matrimonio.
0: Adesso, se mio padre, ad esempio, dovesse sposare una bella ragazza, direi: guarda, bisogna che prima te lasci con mamma e poi provvedi. Però sarei d'accordo. Ma io penso pure a mia madre, sì, dice: ma sì, ma fate prendere per culo, fate portare via tutto.
1: No, io non sarei d'accordo. Cioè, tu immagina, hai visto i tuoi genitori sempre insieme per una vita,
0: ma certo.
1: Mi prenderebbe male.
2: A quell'età te risposi, perché la donna ormai non rompe più i coglioni, si è tranquillizzata, i giovani si sposano, ma chi bese via, oh? Ma che sta matta?
0: Dice, c'ha l'incubo che possa sprofondare in delle tensioni. senti, vedi, classica musica da matrimonio.
1: Che si metterà? No, il problema è che se ti sposi dopo i 65, no? Anche a livello di abito. La donna che fa? Si rimette l'abito bianco?
0: Dipende, se è la prima volta che si sposa, in teoria.
1: Cioè, l'uomo ce lo vedo, no? L'uomo di 70 anni magari si mette un bel tight, un bel abito blu, magari elegante così. La donna di 70 anni che arriva con l'abito lungo, lo strascico, il velo, vestita di bianco... È un pregiudizio tutto mio, però ce la vedo meno.
0: Abbastanza. No, vabbè, ma mica se poi mette a funerale, tipo con la veletta davanti agli occhi.
1: Però si metterà un tailleur. Un abito diverso, non proprio l'abito quello classico da sposa.
0: A parte che il bianco sarebbe da togliere proprio definitivamente, perché quello indicava appunto la purezza e l'illibatezza, e quindi invece capirai, oggi al matrimonio già lì che fa corrente.
1: Dici, meglio un avorio.
0: Oppure arcobaleno a sto punto, guarda. Però effettivamente poi con l'età potrebbe essere diverso ancora. Allora, 06 89 28 996, andiamo da Niki, che non so se è un uomo o una donna. Niki?
3: Ciao Roberto, sono Niki.
0: Ah, ciao Niki.
3: Quella Niki.
0: Attenzione.
1: Sì.
0: Ah, Niki, carissima.
3: carissimi.
0: Oh, come stai? Tutto bene?
3: Ma sto benissimo, sì. Contenta di risentirti.
0: Anch'io.
3: Vi racconto?
0: Sì, prego, prego.
1: Sì, certo, dici.
3: Allora, io ho 52 anni e mio marito attuale ne ha 65. Siamo entrambi stati sposati, abbiamo entrambi due figli a testa e 12 anni fa ci siamo incontrati, innamorati, ci siamo sposati a marzo di quest'anno.
1: Ah, fresca fresca.
3: Sì, diciamo che non l'avremmo fatto, nel senso, se non fossimo stati costretti a livello burocratico, perché come sapete, se non siamo sposati, qualsiasi cosa, l'altra persona non conta nessuno, non conta nulla. Quindi ospedale, cioè ovviamente pensi sempre alle cose brutte, ma anche alle cose belle.
1: Sì, anche se voi avete comunque dei figli, quindi immagino da quel punto di vista sarete coperti, però sentivi la necessità di un uomo anche accanto in quelle situazioni?
3: Diciamo che ci siamo dovuti sposare perché abbiamo un'azienda, adesso ci trasferiamo, ma soprattutto perché mio marito ha detto ha una bella pensione, avrà una bella pensione e ha proprio detto piuttosto che lasciare i soldi allo Stato ci sposiamo, perché con tutto quello che gli ho dato non intendo lasciare neanche un euro.
1: Bravo,
3: e
1: ribelle.
3: Quindi con la speranza che non muoro prima io.
0: Senti, ma cara Niki, ma quando è che ti sei fidanzata e poi dopo sposata, scusa?
3: Allora, noi 12 anni fa ci siamo conosciuti.
0: 12 anni fa era il 2014?
3: 2014 più o meno, okay, sì. Sì, sì, 2014, esatto. Poco, no, scusami, 2015, ho detto una sciocchezza, quindi 11 anni fa.
0: Ah, 11?
3: Sì. E ci siamo sposati adesso, praticamente, ma anche se viviamo separati, perché a Roma è impossibile vivere insieme, anche perché uno sta da una parte, uno dall'altra parte della città, con i figli, non ce la siamo sentita. E quindi adesso che sono tutti e quattro grandi abbiamo detto ok, possiamo pensare a noi.
1: Ma scusa Niki, perché forse la notizia è questa: voi vi siete sposati in età adulta però non vivete insieme.
3: Esatto. Sono 11 anni che stiamo insieme, ma viviamo, diciamo, nel weekend e due volte a settimana quando i ragazzi stanno con gli altri due genitori.
1: Nel matrimonio non c'è l'obbligo di convivenza?
3: Sì, ma noi adesso ci trasferiamo, lasciamo Roma perché non ne possiamo più e ci trasferiamo e andiamo a vivere insieme.
0: Certo, aspetta un po'.
3: In Emilia-Romagna.
2: Niki, carissima, che piacere! Che piacere, sì. Ma che cazzo dico, ma che cazzo me ne frega, ma batta la Traffic News.
4: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
1: Traffic News. Andiamo a vedere il traffico in queste ore. C'è un incidente che provoca code sulla A1 Roma-Napoli tra Caglianello e San Vittore verso Roma. A Roma è trafficato il raccordo anulare con code lungo la carreggiata interna tra Flaminia e Salaria, più avanti tra Nomentana e lo svincolo A24. Code a tratti in carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana, ed è trafficata anche la tangenziale est con code da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni e in direzione Stadio Olimpico tra Tiburtina e Nomentana. Per il trasporto pubblico è fermo il tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto, il servizio è coperto da corse con autobus, ed è fermo anche il tram 2 tra Piazzale Flaminio e Piazza Mancini, anche in questo caso il servizio è sostituito da bus. Ricordiamo anche che sulla linea A della metropolitana ci sono lavori nella stazione di Lepanto, che resterà chiusa fino al 30 di agosto. I treni vi transitano senza fermare, gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete consultare il sito di romaluceverde.it.
5: Roba, hai capito chi è? È quella Niki lì! Ma te la ricordi?
6: Ammazza che puntualità!
7: A Roberti Marchetti,
5: mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
8: Stai ascoltando
9: Tutto Bloccato on Radio Globo.
10: Ci arrivi che fai corrente. Mi mandate estratto audio di quando dice Marchetti che voglio sa come sono via.
0: vabbè, era un modo più poetico.
1: Sì, una metafora veramente calzante, appunto parlando di matrimoni. over 65.
0: Esatto. Comunque sta cosa che solo adesso, dopo essere anche sposati, non vivono insieme, una cosa incredibile.
1: È incredibile, no? Però tra l'altro non sarebbe neanche regolare, perché il matrimonio prevede l'obbligo di convivenza.
0: Ah sì?
1: Certo.
0: Ma che roba è? Così è meglio, un contratto, giustamente, quello ha detto, invece di sperdere i soldi.
1: Mi sono scordata di chiedere a Niki. Niki. Già te conosceva, mo va a capire chi è sta Niki. Vabbè, mi sono scordata di chiedere a Niki come si è vestita per il suo matrimonio che ha celebrato a 52 anni.
0: Non me la immagino vestita.
1: Certo.
11: Ma ci avete pensato che probabilmente dopo una certa ci si sposa, perché chi rimane si becca la reversibilità della pensione?
0: È tipo quello che hanno pensato Niki e suo fidanzato. Ma va bene,
1: discorsi di vita che uno è liberissimo di fare, anzi
0: non c'è giudizio,
1: non ci trovo neanche niente di male.
0: Ma scherzi. Allora, signori, c'è chi mi scrive, sta fa il vago. È lunga.
1: Vogliamo ripartire da qua?
0: No, domani. Ma domani ci saremo già dimenticati.
1: Senti, come se la ricordano Niki loro?
0: No, l'orario. No, non se la ricorda nessuno. Allora, dobbiamo fare una cosa più importante. È lunedì, ci vuole un attimo di carica emotiva. Sì. Altro che Nicki Minaj.
1: Sì,
0: anzi, Nicki Minaj era. Però quello è un'altra cosa. E, attenzione, possiamo affidare questo lunedì anche alla saggezza del mitico Marco Casamonica.
1: Come no?
12: Regà, non uscite nelle ore calde, che già un capito in cazzo all'ombra, figuriamoci sotto al sole. Amo treni.
0: Stand Innovation. Genio. Fantastico. Direi a domani, signori.
9: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
15: Wait for me, I'll be back.
16: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
17: Prosegue il servizio di facilitazione digitale negli uffici anagrafici municipali per tutto l'anno, un aiuto dedicato ai cittadini per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Realizzato da Fondazione Mondo Digitale, attivo dalle 8.30 alle 13 secondo un calendario distribuito sul territorio cittadino. Il 18 ottobre torna a Roma la terza edizione della Wizz Air Roma Half Marathon, la mezza maratona di Roma che porta i podisti tra le bellezze della capitale in un percorso di oltre 21 km. Le iscrizioni per la mezza maratona sono sold out, ma è possibile ancora partecipare tramite pacchetto turistico o tramite charity. L'estate porta emozioni, con l'estate romana arrivano fino alla porta di casa tua. Partita la campagna sull'estate romana, cinema, musica, teatro, danza e spettacoli in tutta la città. Calendario su culture.roma.it e su Giulia, l'assistente vocale di Roma Capitale. Info su comune.roma.it.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
19: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
20: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
21: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
21: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Sono da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
21: ValentinoAutomobili.it.
22: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
23: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
24: Scialla, c'è Skoda!
23: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
23: Ah, e allora scialla!
25: Scialla, scialla!
23: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
26: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
27: Solo le migliori in FM
28: e sul canale 91 del digitale terrestre
29: Globo TV.
30: Dai che c'è tutto Tommaso,
31: eccolo qua, 19 in punto sulla radio che sono solo le migliori, Radio Globo. Io sono Tommaso, insieme fino alle 23 si parte con Talk to You.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

stessa ora per cercare di capire come siamo messi là fuori, anche se devo dire in qualità da bippatore di tutto bloccato non sono arrivate grosse segnalazioni, anzi in realtà ci avete detto che alcune strade che di solito sembrano congestionate a questo punto invece se scorre, sono libere. Prendi per esempio la famosissima Pontina, no? Che ho preso addirittura sabato, detto ah, ma questa è la famosa Pontina, ragazzi, ma com'è possibile che si scorre qui? 393 777 7172, vogliamo sapere come siamo messi là fuori, quindi la strada che state percorrendo come è messa e soprattutto il navigatore che sicuramente avete aperto, sicuramente state cercando di capire insomma se vi farà fare strade alternative, tra quanto vi farà arrivare a casa. 393 777 7172. Angelina Mango.

0: Fiori Radio Globo.
1: Mai vista così libera la puntina, però finché non arrivo a casa non ci credo.
0: C'è incredulità addirittura. C'è la nuova di Jubel, questa è Radio Globo, in quest'estate sentite.

0: leggerezza Ocean House, Jbell, in quest'estate 2026 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Summertime, le 19.15, buon lunedì 20 di luglio, come stiamo andando? Tutto bene, passato un buon fine settimana? Io sono Tommaso, qua fino alle 11, ma al lavoro vostro, cioè, come andate vestiti? Siete obbligati, tra virgolette, a indossare per esempio la camicia o il pantalone lungo? Oppure si è un po' più casual? Anche perché ci sono alcune aziende che stanno evitando proprio di far vestire di tutto punto i propri dipendenti per risparmiare proprio sul condizionamento, sull'aria condizionata. Ne parliamo tra pochissimo, ovviamente, qua su Radio Globo. Radio Globo Promotion. Ascoltatori di Radio Globo, l'estate è finalmente arrivata e la voglia di vivere serate all'aria aperta tra musica, spettacoli e divertimenti cresce ogni giorno di più. La destinazione perfetta per vivere serate di questo tipo è Magicland. E a raccontarci qualcosa in più però è Sandro Sciaretta, referente marketing di Magicland. Ciao Sandro!
1: Ciao a tutti!
0: Quindi Sandro, che cosa ci puoi dire delle magiche serate di Magicland?
1: Posso dirvi che per tutta l'estate, anche di sera, Magicland, oltre a tenere aperte tutte le sue attrazioni, proporrà un ricchissimo programma di eventi pensati per tutta la famiglia. Dal 18 luglio debutta Luminous, il nuovo spettacolo serale del parco, che sarà un nuovo show con fontane danzanti, effetti speciali, proiezioni, e se questo non vi basta sono in arrivo anche le Magic Nights.
0: Le Magic Nights che cosa sono?
1: Le Magic Nights saranno appuntamenti speciali con DJ set, musica dal vivo, animazioni, ospiti d'eccezione per vivere insomma il parco fino a tarda sera, tutto ad un prezzo unico.
0: In che senso, Sandro?
1: Per chi vuole vivere insomma tutta l'estate con noi, abbiamo pensato ad un nuovo abbonamento serale a soli 39,90 euro, con il quale è possibile entrare tutte le sere dalle ore 18 con il parcheggio incluso. Se invece volete vivere una serata speciale, c'è il biglietto serale disponibile dalle ore 18 sempre a partire da 9,90. Insomma, direi che ci sono tutti i presupposti per vederci qui a Magicland.
0: Guarda, direi proprio di sì, quest'estate la magia ci aspetta a Magicland. Wait for me, I'll
2: be back. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: Wake up! Good morning! The Morning Show.
5: Buongiorno!
4: Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Siete il mio appuntamento mattutino.
4: The Morning Show.
7: On Radio Globo.
4: Sponsored by
7: MB Arredamenti.
8: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
9: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
10: MB Arredamenti mi fa arredare.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare!
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Una canzone che vi farà venire voglia di delizia al limone, anche di sfogliatella. Sì, bella, una bella riccia. Merck & Cremon.

One Republic e Don't Wanna Wait su Radio Globo. Radio Globo. Mamma mia, canzone che comunque riprende note del passato alle 19.25. Questa è Radio Globo, io sono Tommaso, insieme fino alle 23. Allora, parliamo del governo metropolitano di Tokyo, che comunque ha deciso di modificare, nonostante diciamo le decisioni estetiche, ovvero quelle che durante un'estate così afosa continuiamo ad indossare i pantaloncini corti. Quindi hanno deciso di indossare i pantaloncini lunghi, quindi hanno deciso di dire basta, iniziate ad indossare pantaloncini corti per evitare di spendere tantissimo nell'aria condizionata. Però ci sono degli standard estetici lì a Tokyo che sono altissimi, tant'è che le colleghe donne provano anche posso dire disagio nel vedere le gambe pelose dei propri colleghi al lavoro. Ma possiamo dire che ci sono delle cose che veramente creano molto più disagio in ambiente lavorativo che delle gambe pelose. Ma dai, su, parliamo invece del vostro di ambiente lavorativo. C'è del disagio? 393 777

0: vestiario al lavoro, non so se avete una divisa o se siete obbligati comunque ad avere un abito, qualcosa, per esempio i commessi spesso sono vestiti completamente di nero perché devono risaltare i prodotti che vengono venduti all'interno di un negozio, e quindi se vedete in giro persone completamente vestite di nero, fidatevi, al 70% sono commessi o nero o bianco, e ve lo dico perché l'ho fatto per tanti anni. Allora, come siete messi voi al lavoro? Anche perché in Giappone, precisamente a Tokyo, stanno cercando di eliminare questo standard di vestiario, ovvero vestire sempre con i pantaloni lunghi. 393-777-7172.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.

0: abbastanza istituzionale, no? Tipo camicia o addirittura pantaloni lunghi.
1: Io per esigenze lavorative, facendo l'hostess e l'accoglienza in un ufficio al centro di Roma, devo indossare la divisa di ordinanza, che consiste nella camicia, la cravattina, il pantalone lungo e la giacca. Questo estate e inverno.
0: Ah.
1: E una volta siamo state richiamate con io e delle colleghe perché accavallando le gambe si notavano i calzini non consoni alla divisa. Premetto che fuori c'erano 40 gradi al centro di Roma e spesso facevamo servizio dentro con l'aria condizionata, fuori, uscendo fuori, perciò la contestazione su tutto quello che potevano contestare in quel momento è stato il calzino a pua, nello specifico calzino a pua.
0: Abbiamo capito, quindi in determinate situazioni non indossate il calzino a pua. Martin Garrix e Sheeran, questo è Globo.

0: sentite qua, deve uscire Costa. Info the weekend sulla radio che suona solo le migliori. Traffic news.
1: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
0: Traffic News. Eccoci qua, 19.54, scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale luce verde, eccolo lì, c'è anche il nostro Massimo Veschi. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Traffico in diminuzione sul raccordo anulare, da segnalare comunque code in carreggiata interna tra le uscite Aurelia e Monte Spaccato a causa di un incidente. Sono segnalate code per incidente anche sulla via Pontina, direzione Terracina, tra il raccordo anulare e Tor de Cenci. In città non si rilevano particolari difficoltà. Vi ricordo che questa sera al Circo Massimo ci sarà l'atteso concerto di Edoardo Bennato. Divieto di transito dunque in via dei Cerchi nel tratto compreso tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara Massima di Ercole, in via dell'Ara Massima di Ercole sull'intero tratto e in via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sulla linea A della metropolitana la stazione Lepanto è chiusa fino al 30 agosto. I treni quindi transitano senza fermarsi. In alternativa si può utilizzare la stazione più vicina, quella di Ottaviano San Pietro. Radio
3: Globo. Wait for me, I'll be back. A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
5: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
8: Tesoro, l'hai sentito?
9: Nah, se sta bene non chiama.
8: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
9: Proviamo a sentirlo?
8: Sì, dai.
9: Amore di mamma, come stai? Mangi?
10: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
11: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
14: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
15: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
17: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
18: Solo le migliori in FM
19: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. Eccoci qua a 19.59. Buona serata a tutti. Dai su che per molti è finita la giornata lavorativa. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11. Adesso Tommaso Paradiso.

ha ancora riscosso la sua vincita. Stiamo parlando di oltre 596.000 euro. Praticamente il 14 maggio c'è stata questa giocata da 2 euro dalle parti di Bari e da tempo fino al 12 di agosto prima che decade, cioè praticamente scadono i termini con cui può ritirare la vincita. Ma tu immaginati, c'è lì fuori un quasi milionario che non sa di essere quasi milionario. Ma poi alla fine che cosa succede? Cioè, questi soldi tornano indietro, non è che magari si possono dare oppure si possono regalare. Cioè, se magari cercano qualcuno qui regalarli, ci sono io, non vi preoccupate. Se mi è capitato di vincere qualcosa, però poi sperperarli tutti, anche perché ci sono storie di persone che vincono cifre veramente assurde e poi nell'arco di pochissimi mesi, un po' lì, un po' lì, un po' lì, ti ritrovi praticamente a spendere tutta la vincita. 393-777-7172, delle canzoni più belle, secondo me, dell'ultimo album di Madonna.

0: Confine Insula Radio, che sono solo le migliori. Allora, 20:13, beh, come sta andando? Tutto bene? Tutto a posto? Anche perché qui alla Globo WhatsApp al 393-777-7172 stiamo praticamente parlando di vittorie. Chi non è mai capitato di vincere qualcosa, però allo stesso tempo di sperperare tutto. Anche perché dalle parti di Bari stanno cercando una persona che ha vinto quasi 600.000 euro. Ma la giocata, essendo stata fatta il 14 di maggio, è a tempo fino al 12 di agosto per dire: guardate che quei soldi sono miei. 393-777-7172.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 27 luglio.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
4: Gioca con me
3: e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
7: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Fairwax, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Fairwax preferito.
10: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
0: 16 sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo, tra pochissimo ascolteremo un pezzettino del Morning Show. Intanto Tame Impala, Genie.

0: Mondiali 2026, Shakira Barnaboy, dai dai su Radio Globo. Radio
1: Globo. Ciao Tommaso, tutto a posto?
0: Tutto a posto? Dai, c'è una citazione in tutto bloccato in questa cosa, bellissimo. Andiamo a riascoltare invece il morning show, sentiamo.
2: Sa Flaminia, dico, se attraversi la strada te vede un gatto nero, se gratta le
3: No, abbiamo raccontato di quello che è successo al concerto di Bad Bunny, doppia serata, venerdì e sabato. Beh ragazzi, allora, la serata di venerdì è andata liscia più o meno, con qualche intoppo a livello organizzativo, così ci stava raccontando Flaminia, sì. Perché come una teenager, sì, sì, è andata sotto
4: orfa. A voglia.
3: Però poi invece il giorno dopo c'è stato un problema, è arrivata questo fenomeno meteorologico con una grandinata di quelle incredibili, dove insomma c'erano questi chicchi di grandine, grandi come delle palline da golf, che hanno ferito diverse persone, insomma ci sono stati attimi di paura
4: e di panico, immagino.
3: Sì sì sì, è vero. Daniele, ciao, buongiorno. Daniele,
5: ciao, buongiorno, buongiorno.
3: Allora,
5: ciao.
3: Sì, sì. Daniele è collegato con noi, ma era al concerto nella serata di sabato, dico bene?
5: Esattamente, sì sì, sabato ero lì molto in hype fino alla settima canzone, ero casatissimo perché comunque aspettavo l'evento da un anno e mezzo.
4: Okay.
5: E a un certo punto arriva il primo annuncio che dice: allora ragazzi, state tranquilli, sta per arrivare una storm, lo dice in inglese solo storm, e tutti ridendo così, sì, ti ricollegano dicendo: ragazzi, è arrivato il momento di evacuare. Però così all'improvviso,
3: sai perché non l'hanno mandati via? Perché è arrivato uno che ha detto: tranquilli amici, il metro è tutto sotto controllo qui a Ibiza.
4: Senti Daniele, sì, devi chiedere tu, il rimborso arriva automaticamente? Perché
5: per
4: sappiamo che
5: l'unica cosa che ho letto è l'annuncio sul post di Live Nation,
4: sì,
5: però ancora non mi è arrivato niente. Poi io ho fatto un cambio data e nominativo, quindi io devo andare il venerdì, cazzo.
4: No,
5: invece
4: no,
5: sono andato perché c'avevo altri amici quel giorno. Radio
0: Globo. Cioè, ma ti rendi conto che sfiga? Lui doveva andare il venerdì, venerdì tutto liscio, sabato invece chicchi di grandine, grandi come palline da golf, pazzesco. Vi sono mai capitate delle sfighe allucinanti del genere? 393-777-7172. Dai, oh, quelle sfighe, dici, ma sì, dai, cambio, ma che potrà mai succedere? Invece no, facendo dei cambi o comunque per partecipare a un evento succedono poi, insomma, tutto il contrario di tutto. Post Malone, Bad and

0: l'argomento di questa mattina nel Morning Show, quello che è successo durante il concerto di Bad Bunny. Praticamente quasi a un terzo del concerto hanno deciso di fermarlo perché stava arrivando veramente giù il diluvio universale, una grandinata pazzesca. Ma voi avete mai assistito o siete stati protagonisti di alcune sventure tipo questa?
1: Io, parlando di sfighe, c'è stata, io vivo in provincia di Roma, c'è stata una mega grandinata anni e anni fa. Quattro giorni prima avevo tolto dalla macchina i danni atmosferici e dall'assicurazione. Quattro giorni dopo la grandine, il doppio delle palline da golf. Tutta la macchina, il parabrezza spaccato, gli stop spaccati, tutta la macchina abbozzata.
0: No.
1: Fantastico. Le madonne sono arrivate ovunque.
0: Immagino, se ti avvicini vicino alla macchina e puoi ancora sentire l'eco di qua per quante ne hai tirate giù.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile e soleggiato sul Lazio per quanto riguarda la giornata di martedì. Non mancheranno infatti ampie schiarite. Contesto climatico già mite al primo mattino con valori fino ai 24-27 gradi. Caldo nelle ore centrali della giornata, soprattutto nelle zone interne, con valori massimi che raggiungeranno anche i 34-35 gradi. Qualche grado in meno invece lungo le coste. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Allora, 20:38, il sole sta iniziando a tramontare lentamente là fuori. C'è anche Yugel con Ultra Nate, Moving to the Sun.

calano le autorizzazioni per girare film, praticamente siamo passati dal 2024 che erano 2220 più o meno, adesso ce ne sono all'incirca 1800 tra gennaio e novembre del 2025, però comunque crescono gli incassi comunali che arrivano direttamente proprio dalle autorizzazioni per girare i film. Ma a voi vi è mai capitato di beccare un vero e proprio set cinematografico magari a ridosso di dove lavorate, di dove abitate? Anche perché queste riprese spesso vengono fatte quasi sempre nei quartieri centrali, ma adesso stanno cercando di spostarle in altri quartieri come Monteverde, Bravetta, Colli Portuensi. Quindi parliamo nella Globo WhatsApp. Quella volta vi siete ritrovati magari un set cinematografico anche importante sotto casa. 393 777 7172, che poi si sa, ce n'è stato uno che ha bloccato un intero quartiere. Sto parlando di Cesaroni, vi ricordate anche il casino. Imagine Dragons, Demon.

Magnetic sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo alle 20:51. Ancora una buona serata. Intanto stiamo parlando di set cinematografici in giro per Roma. Ci siete mai capitati?

0: Dance No More, Harry Styles su Radio Globo. Allora, 333-777-7172, ci stiamo praticamente confrontando sulla questione dei set cinematografici. Ci sono state molte meno richieste, quasi un 500 richieste in meno rispetto al 2024, ma sono cambiate alcune cose proprio legislative e si danno quindi meno permessi, però l'introito è rimasto più o meno lo stesso. Non so se vi è mai capitato di incappare, di inciampare in un set cinematografico in giro per Roma.
1: Io ho assistito alle riprese di una puntata dei Cesaroni in via Casilina, una traversa di via Casilina dove c'è casa Cesaroni. Beh, in realtà ho anche girato due scene di alcune puntate dei Cesaroni come figurante.
0: Allora, quindi abbiamo capito che se hanno bloccato Garbatella e soprattutto Casilina, la colpa è tua.
2: Almeno una volta a settimana al Fontanone a Gianicolo, sempre pieno.
0: È vero, sempre lì.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
4: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
5: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
4: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
5: A volte serve solo un sì.
4: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
5: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
4: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
6: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro!
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Sa Flaminia! Sa Flaminia!
14: In FM
15: e sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
17: Voleva andare in onda di nuovo il reload del del morning show. Vabbè, succede anche questo. 20:59, io sono Tommaso, si riparte da Carol G e Manu. Ciao.

0: Questa è Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
2: Globo. Quando studiavo al Policlinico Umberto I, ottobre 2020, il rettore del tempo dà il permesso di far girare all'interno del Policlinico Mission Impossible. E quindi praticamente c'era tutta la truppa americana di food truck all'interno dell'Umberto I, tutte infermieri, medici che si facevano le foto con Tom Cruise, mentre gli studenti neanche potevano entrare all'interno delle strutture ospedaliere. Piena pandemia. Dopo un mese è arrivata la seconda ondata.
0: Ma vuoi vedere che forse è proprio

sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, in questo lunedì 20 di luglio. È iniziata una nuova settimana, ci stiamo lasciando alle spalle sicuramente una giornata lavorativa. Nel frattempo c'è una canzone che lascia tanti punti interrogativi, forse creata con intelligenza artificiale.

0: Giselle su Radio Globo. Summer time, 21:13, ragazzi, mamma mia che bello, non vedo l'ora. Allora, non vedo l'ora di parlarvi subito dopo la pubblicità e poi le due canzoni di una cosa. Ma sapete che c'è? Non ve lo dico adesso, ah. Adesso vi faccio triggerare, restate lì col pallino, oddio, che cosa doveva dire Tommaso? E invece no, non ve lo dico adesso.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Tesoro, l'hai sentito?
13: Nah, se sta bene non chiama.
12: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
13: Proviamo a sentirlo?
12: Sì, dai.
13: Amore di mamma, come stai? Mangi?
14: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
15: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
16: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
17: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
18: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
0: Allora mi hanno fatto notare alla Globo WhatsApp che sono stato troppo cattivo perché stavo iniziando a dire una cosa, poi non ve l'ho detta. Vi ho parlato di Giselle con intelligenza artificiale, quindi di che cosa possiamo parlare tra un po'?

di Ghetta sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo 21 e 22. Allora, stavo leggendo che il 51% degli adolescenti italiani preferisce confidarsi con l'intelligenza artificiale. Perché? Perché praticamente è diretta, ma soprattutto non commenta. E pensate che soprattutto i commenti che vengono dati dagli adulti quando questi ragazzi provano a confidarsi, poi vanno a creare degli stati di ansia, tristezza e creano anche solitudine. Allora facciamo così, visto che gli adolescenti, comunque ci siamo passati tutti quanti, no, per l'adolescenza, devo dire, se io immagino la mia adolescenza con una tecnologia del genere, anche io non avrei fatto diversamente, cioè avrei preferito sicuramente parlare con l'intelligenza artificiale anche per evitare i commenti di mia madre. Mia madre faceva dei commenti, raga, che alle volte, cioè, veramente, altro che educazione siberiana. L'ultima cosa privata, personale, che avete chiesto all'intelligenza artificiale: 393-777-7172. Io, per esempio, ho chiesto per un dolore al fianco destro. Ecco.

0: dal 2011 SNM. Ragazzi, che rigaccione è, 21:36, pazzesco, che poi è una di quelle canzoni che balliamo spesso in discoteca durante il fine settimana. Pensare che è solo lunedì, ma quanto tempo dobbiamo ancora aspettare, mamma mia che pizza. The Morning Show Reload
1: on Radio Globo. Ciao a tutti da Massimo Vari, ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo. Reload.
2: Viralissimo. Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo.
3: The pen is on the table. Antonio Tajani. Lesson number one.
4: Vai, no. History of end of this time. Destiny. Eh? God bless Italy. Happy birthday. Happy birthday in America.
3: Viralissimo. E poi arriva il genio assoluto.
5: Una domanda. Secondo voi perché i gay hanno sempre più soldi?
6: Ah. Non ne ho idea. Perché? Tu sai?
7: Beh, è facile, perché non escono con una donna.
3: Viralissimo. Quando al telefono l'unica cosa che senti è: mi senti?
8: Qui.
9: Allora Claudio, no. Io adesso sto.
8: Non ti sento benissimo. Ti sento a scatti.
9: Mi senti adesso?
8: Ora sì.
9: Ok. Ti volevo dire che sto negozio crollato.
8: Ti prende. No, Fabri, non ti sento proprio. È ripartito, mi sa che non prende, mi sa che sei te.
9: Mi senti?
8: Ora sì.
9: Ok. No, adesso ti devo dire che
8: non sento proprio niente, tutto a scatti, tutto scattoso, proprio sembra che stai nel buco di culo di non so cosa.
9: No. Mi senti?
8: Ora sì.
9: Okay.
8: Facciamo così, dimmi solo mi senti, che qua lo sento benissimo.
9: Mi senti? Ora sì. Mi senti?
3: Viralissimo. Le grandi scoperte dell'essere umano.
10: Tutte le volte che le donne, un viaggio lungo secoli, parte da una scoperta shock, le seghe non le hanno inventate gli uomini, ma le donne.
11: È vero. La sega circolare l'ha inventata.
10: Neanche il
3: viralissimo. Arisa e il rimedio naturale per la cervicale.
12: Quando c'ho la cervicale, che faccio? Mi metto due, per esempio, le pennette.
13: Sì.
12: Presente la pasta?
14: La pasta?
12: La pasta.
14: Ok.
12: Allora, praticamente io mi infilo due pennette nel naso.
13: No, ma perché?
12: Okay. Però crude.
14: Certo, perché vuoi farle cotte, no?
12: No, crude.
14: Sì.
12: E praticamente io metto con una bacinella d'acqua sotto il naso.
14: Sì.
12: E le tiene ben aperte le narici e riesco a sciogliere tutte le tensioni e mi passa tutta la cervicale,
14: certo.
12: Tutto.
14: Ma questo è geniale.
12: Sì.
14: E dove l'hai vista questa cosa? O chi te l'ha insegnata?
12: Me l'ha inventata.
14: I cerotti che vendono in farmacia semplicemente che aprono un po'.
12: Ma non aprono bene come proprio le pennette.
14: Le pennette
12: fanno di più.
2: Viralissimo su Radio Globo. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
15: Wait for me, I'll be back.
16: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
19: Scialla, scialla!
17: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
21: Tommaso, Roma Napoli, altezza San Vittore, 30 gradi, sono le 10:20.
0: Mamma mia ragazzi, ma che è stasera? Madonna.

cosa fai schiumi questa sera? Sicuramente schiumi, Noemi, su Radio Globo. Radio Globo. Allora, mi stanno arrivando diverse segnalazioni, 30, 31, 32 gradi là fuori. Oh, ma che è? Ma stasera è cottura lenta, così domani mattina siamo belli prelibati, pronti per essere spolpati. Allora, parliamo un attimino di quello che è stato messo in commercio dal primo di luglio, ovvero un esoscheletro indossabile che ci permette di fare la bellezza di 40.000 passi soffrendo molto meno la stanchezza, perché ha un'IA adattiva, quindi un'intelligenza artificiale che si adatta al fisico, e lo sforzo è ridotto fino al 35% in meno. Immaginate fare delle lunghe passeggiate o delle corse con questo esoscheletro. Raga, ma che figata! Poi io che sono un amante di tecnologia, cioè quando sento queste cose veramente impazzisco. Intanto c'è Dua Lipa che ci riporta al 2018, che stasera ricordate questa Radio Globo. You-

0: Cabana sulla radio che suona solo le migliori. Allora 21:53, siamo per entrare nell'ultima ora insieme, l'ultimo giro di lancette con me, Tommaso Di Vito, e poi se ne riparla praticamente domani, subito dopo, tutto bloccato. A proposito, nella prossima ora avremo modo di ascoltare anche quello che è successo oggi pomeriggio, un estratto, e riapriremo un argomento che oggi pomeriggio ha attivato gli animi, devo dire,
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
5: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
4: On Radio Globo.
1: Sponsored by
4: MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
8: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
9: MB Arredamenti mi fa arredare.
10: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
11: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
10: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
11: A volte serve solo un sì.
10: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
11: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
10: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
12: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
13: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16147.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Solo le migliori in FM.
4: DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: 21:57. Mamma mia, che bello!
17: Guarda, mi dico,
0: eccoci!

Blanco bruciasse il cielo. Radio Globo. Mamma mia, ho visto una fotografia qualche giorno fa, anzi a dire il vero era più un reel, praticamente questo pony che era stato rinchiuso dentro una Citroen C1 sul traghetto che da Pozzuoli porta praticamente ad Ischia. Voi immaginate, era il 5 di luglio, un caldo pazzesco, ma poi io mi chiedo, ma come hanno fatto a far entrare un pony dentro una C1? Cioè, io fossi innanzitutto della Citroen, insomma, potrei anche prenderla come pubblicità, cioè della serie, un'utilitaria che ti fa entrare un pony dentro la macchina, va bene, però c'è stata veramente tanta indignazione. Per cui veramente si tratta di maltrattamento di animali, mamma mia, pazzesco, brutto, brutto, brutto, queste immagini non mi piacciono. Tanto c'è Sombre, Potential sulla radio.

0: sulla radio che sono solo le migliori. Ovviamente Radio Globo, abbiamo parlato di questo reel scattato il 5 di luglio su questo traghetto Pozzuoli-Ischia che vede un pony rinchiuso dentro una Citroen C1. Cioè raga, ma come hanno fatto a far entrare un pony là dentro?
1: Insomma, io non mi chiedo come ha fatto a far entrare un pony dentro una C1. Mi chiedo come il personale di bordo ha potuto prendere una situazione del genere con un animale vivo dentro una macchina.
0: Vero, anche perché loro devono controllare assolutamente, cioè, chi c'è in macchina. Non è che fai salire tutti così, forse ci sarà stata una svista. Comunque resta secondo me un grande maltrattamento di animale, ma come fai? Cioè, pazzesco, veramente pazzesco.
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
3: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
2: e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
3: Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
3: Canale 91 del digitale terrestre.
4: Morning Show live on Globo TV.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Chuck, motore, azione.
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
10: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
0: 22:17, abbiamo un compito importantissimo che è quello di rivivere l'intera giornata. Tra pochissimo lo faremo anche con tutto bloccato. Subito Olivia Rodrigo.

0: Post Malone su Radio Globo. Radio Globo. Allora 21 e 24 andiamo a riascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio.
1: Siamo in Albania, a Capo Rodoni, con i lettini marchiati circa le onde chiare. Non so se siano tutti 350, ma secondo me almeno un centinaio qua ci sono. Qualcuno è stato cambiato il parasole e non è marchiato, ma la maggior parte ha ancora il marchio originale del circolo di Reggio Emilia.
2: Che poi mi chiedo, adesso non conosco benissimo la geografia emiliana, quindi mi rivolgo un attimo a Eliana Caselli. Non mi ricordavo Reggio Emilia al mare. Questo non...
3: No, infatti no, dove cacchioli usavano sti lettini? Oh, in mezzo alla piazzetta?
2: Vabbè, a parte questo, hanno rubato sti 350 lettini da qualche parte in un lido in Emilia.
3: Due anni fa, tra l'altro.
2: E adesso li ritrovano in una spiaggia dell'Albania.
3: Sì, una turista di Reggio Emilia ha riconosciuto il nome di questo club e quindi ha fatto una foto, un video e l'ha mandato ai proprietari. Ma poi scusa, ma come ci arrivano 350 lettini più o meno da Reggio Emilia a... cioè come ci arrivano, sì, lo so benissimo, però cioè rubare 350 lettini e portarli,
2: che non so, manco pochi,
3: in Albania, ma come fai senza essere scoperto?
2: In spalla. Tu di notte ti metti là, levi il tombino dall'Adriatico, quindi si svuota il mare, attraversi a piedi e poi dopo ci rimetti l'acqua.
3: Mamma mia, comunque 45.000 euro di
2: valore.
3: Sì.
2: Andiamo da Chiara, benvenuta a Radio Globo.
4: A noi hanno rubato una macchina in spiaggia qui a Torvaianica. E ovviamente che fai? Devo sbloccare, l'abbiamo comprata nuova perché dopo qualche giorno ci serviva per forza. E il tempo dovevamo andare a ritirare la nuova nel giro dei 2-3 giorni, ci chiamano, andavano ritrovata.
3: Succede.
4: Quando è così dici no, mo che faccio?
2: Dopo che fatto?
4: L'abbiamo veramente quasi pseudo regalata a un carrozziere. Che ci facciamo con due macchine? Poi due assicurazioni, due gol. Radio
0: Globo. Vi è mai capitato quindi che gli rubassero qualcosa e poi l'avete ritrovato? O l'avete ritrovata? Mi è capitato un'ascoltatrice tempo fa che aveva ritrovato l'automobile, però a distanza di qualche anno. 393-777-7172. Dai, parliamo quindi di cose che avete perso ma comunque avete ritrovato, soprattutto se poi ve l'hanno rubata, no? Per esempio, non so se vi hanno mai rubato il telefono, però l'avete ritrovato, portafogli e via dicendo. 393-7

0: ritrovato e che poi avete ritrovato?
1: Io e mio fratello avevamo 18-19 anni, diciamo che c'avevamo, se dividevamo una a uno. E niente, ci avevano rubato due orte e per tutte e due orte avevamo ritrovata, ma la seconda avevamo dovuta buttare perché ci si erano fatti dentro e faceva schifo.
0: Allora, aspetta però, devi spiegare il ci si erano fatti dentro. Cioè io ho immaginato comunque droga, ok? Però, sai, di solito in macchina si fa anche altro. Quindi cioè, ho immaginato tipo una scena splatter, però al posto del sangue, altro liquido. 393-777-7172.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile e soleggiato sul Lazio per quanto riguarda la giornata di martedì. Non mancheranno infatti ampie schiarite. Contesto climatico già mite al primo mattino con valori fino ai 24-27 gradi. Caldo nelle ore centrali della giornata, soprattutto nelle zone interne, con valori massimi che raggiungeranno anche i 34-35 gradi. Qualche grado in meno invece lungo le coste. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma, leonori.it.
8: Wake up! Good morning! The morning show.
9: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
8: The morning show.
11: On Radio Globo.
8: Sponsored by
11: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
13: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
14: MB Arredamenti mi fa arredare.
15: Mamma, io mi annoio.
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città, fuori dal mondo.
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Mamma mia, è riuscito ad accendere Milano con un concerto veramente niente male.

Per ultimo brano insieme, Calvin Harris, Summer, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Lei, dopo il grande successo nei primi anni 10, 2011-2016, ha avuto un exploit, è tornata Jen, Kill It With The Beat, sulla radio che suona solo le migliori.

0: With The Beat sulla radio, che sono solo le migliori. Niente ragazzi, si è fatta una certa, quindi noi ci risentiamo domani a partire dalle 19 proprio qua sulla radio, che suona solo le migliori. Eh sì, si è fatta una certa, 22.54. Grazie mille a tutti da Tommaso, ci sentiamo domani dalle 7 di sera qua su Radio Globo. Buonanotte a tutti, ciao!
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato.
1: E tua moglie?
2: È scappata con uno del posto.
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Perché praticamente c'aveva sempre la bella idea di innaffiare le piante, sì, e pulire il terrazzo mentre io stendevo i panni sotto.
3: Tu c'hai il giardino?
2: No, non c'è il giardino, lui sta solo, c'è un terrazzo, c'ha le piante.
3: Tu hai il giardino?
2: No, c'ho il terrazzo pure io, uguale, che cade sotto il suo, e quindi cioè, quando stendi i panni praticamente l'acqua cadeva, sempre l'acqua nera sopra i panni miei. È successo una volta e sono andato su, gli ho bussato e gliel'ho detto.
3: E lui?
2: È successo. Lui mi ha detto: guarda, sì, mi dispiace, ci farò più attenzione. Il problema è che non ha fatto più attenzione. Quindi è successa la seconda volta e glielo sono riandato a dire. È successo la terza volta, gli ho bussato, come ha aperto la porta gli ho tirato un secchio d'acqua addosso. Gli ho detto: mo come ci si sente?
3: Ma yeah, che dici? Così?
2: È andata così.
4: Ma è meraviglioso! È bellissimo! La secchiata d'acqua! Ma è fantastico, Pietro! Un genio!
2: Lo doveva provare pure lui, i panni sporchi col secchio d'acqua.
4: Però tu gli hai tirato un secchio d'acqua limpida, non acqua marrone da fioriera.
2: Oddio, sì, diciamo limpida. No, perché non so se il secchio l'avevo pulito prima.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
9: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: time.
1: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
2: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
1: Anche in televisione.
2: Globo TV,

0: Mi apparecerò.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.

0: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
0: e entra direttamente
1: nel nostro studio.
0: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.

back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: said I like it like that.
1: Globo TV, solo le migliori, anche in televisione,
2: sul canale 91
1: del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sudavano

0: tutto bloccato.
1: Niente, per dirvi che in Calabria, io frequento tutti gli anni, vado a un campeggio in Calabria, mm-hmm. di fianco c'è un grande resort da ricconi, insomma.
2: Sì.
1: E ci ritrovi alla marea, porta via i lettini del resort e li ributta nella nostra spiaggia.
3: E voi ve li prendete? Che dici, arrivano da soli?
1: Sono arrivati dal mare.
3: Il mare toglie.
2: La famosa isola dei lettini, no? Che così ogni tanto si svuota con una marea. Massio Lorenzo.
1: Quindi supponevo che magari da lassù sono arrivati in Albania tramite mare.
4: Ma questo mi sa che il lettino ha preso in testa,
5: Con la corrente, no, ma più che con la corrente hanno tirato una corda là, da Reggio Emilia. Uno la teneva giù in Albania e man mano l'hanno tirato, tipo tira la fune. Vai, un due, ma vaffanculo, la corrente, va.
6: Non è, le cazzate ne ho sentite tante, ma questa proprio, mamma mia, ma che cazzo.
0: Tutto bloccato, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Globo. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Se presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.